0: somebody better come here, I expect. They're gone 24 hours, and that's 23 hours too long.
1: E si chiude qua questa prima parte di programmazione musicale. Io sono Giuseppe Bianchini e vi ho condotto in questa notte in un viaggio musicale attraverso la musica di due particolari anni che sono stati particolarmente importanti, vale a dire il 1963 e il 1969 per quanto concerne la musica beat, per quanto concerne queste programmazioni musicali notturne volute dal sottoscritto Giuseppe Bianchini, e che hanno visto l'ottimizzazione di Elio De Paoli e di Max Alberici per quanto riguarda questa programmazione musicale notturna. In sostanza abbiamo praticamente ascoltato due brani del 1969, abbiamo ascoltato per quanto riguarda Jethro Tull il brano Bourri e poi abbiamo proseguito l'ascolto con Eric Burdon e degli Animals con il brano You Love Somebody, anzi principalmente abbiamo aperto diciamo con questo brano qui, You Love Somebody, cantata dalla situazione musicale che vi ho appena citato. Poi siamo passati a Stevie Wonder, un grande brano del giovane Stevie Wonder all'epoca con Fire Trip Stripes, e poi siamo passati a all'ascolto di The Some Boy William Simon e The Yardbirds con il brano Hours the Long. Scusate il mio non perfetto inglese, comunque spero che sia stata gradevole la musica che avevo proposto in questa prima programmazione di selezione musicale. Ora proseguiamo con un'altra estensione musicale. Vi ricordo che siete all'ascolto di Radio Icaro in Blu e Radio Icaro Rubicone e che state ascoltando questa programmazione musicale anche sulla piattaforma Alexa e su tutti i segnali che ripetono il segnale di Radio Icaro in Blu, scusate, su tutti i siti, non il segnale, su tutti i siti che ripetono il segnale di Radio Icaro in Blu e di Radio Icaro Rubicone.

0: molto interessante. Poi abbiamo in questa seconda parte ascoltato, per quanto riguarda la seconda parte, la prima parte di questa seconda nostra programmazione, con un brano di rumba, abbiamo ascoltato il brano Napona Yo di Elali, e poi siamo passati ad un brano anch'esso interessante per quanto riguarda diciamo i suoni africani, con il brano Coconuts. E da Giuseppe Bianchini a tutti la più cordiale serena notte, grazie per aver ascoltato questa programmazione musicale notturna, che vi ricordo va in onda tutte le notti dal martedì al sabato notte alle 2 di notte. E vi ringrazio a tutti per aver partecipato a questa programmazione musicale anche col solo vostro ascolto. Da Giuseppe Bianchini a tutti la più cordiale serena notte. Vi ricordo che questo programma è andato in onda sulle frequenze di Radio Icaro in Blu e Radio Icaro Rubicone, sui siti internet che hanno ripetuto il segnale di queste due emittenti locali. E in più vi ricordo che trasmettono da Rimini e da Savignano sul Rubicone. Vi ricordo anche che questa programmazione è andata in onda anche sulla piattaforma Alexa e su tutti i siti che ripetono il segnale dei due canali che vi ho appena citato. Grazie a tutti e serena notte a tutti.
1: King for a Day vi dà appuntamento a domani.
2: Radio Icaro, la musica continua.

0: talk about.
1: Radio Icaro, novità.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

fiori da metterci dentro non ne ho. Ed ogni angolo di questo posto conserva il suo spazio per qualcosa, ma poi torno con niente da sporci sopra.

0: Radio Icaro, novità.
1: Let's go. Sounds good. Real.

0: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Ciao, sono io. Non ti sei scordata del nostro appuntamento, vero? Sono qui che ti aspetto. Il posto è di quelli che piacciono a te. Familiare, accogliente, rassicurante. Il posto perfetto per trovare una risposta a tutte le domande.
3: Quando si avvicina l'ora del 7:30, non preoccuparti. C'è il Cafacli. Prenota subito il tuo appuntamento su cafacli.it. Chiama allo 0541 783862.
4: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi. Un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
5: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
4: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B a Rimini. 0541 30 71 70.

Locatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su

l'evento più atteso dell'estate. Dal 12 al 19 luglio arriva Rimini Cartoon Club, il festival internazionale del cinema d'animazione, fumetto e games. Nel centro storico ti aspettano i film animati, le mostre dedicate a Spider-Man, a Giorgio Capazzano e molto molto altro. E dal 16 al 19 luglio in piazzale Fellini torna Rimini Comics e la mostra mercato del fumetto con tanti autori, games, spettacoli e contest cosplay e K-pop. Seguici su...

0: fuori è buio, ma ci sei tu amore e fuori è buio.
1: Radio Icaro, la musica continua.

0: Locatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.
1: C'è un'Italia che coltiva il futuro. 10 storie di protagonisti dell'agricoltura tecnologica dove tradizione e innovazione si incontrano. Passione, sfida digitale e nuove idee per far crescere un'agricoltura sempre più sostenibile. Agrinet, storie di sostenibilità, da domenica 31 maggio alle 9 su Radio Icaro.
2: Agrinet for Tech, storie di sostenibilità.
3: Cofinanziato dall'Unione Europea. Le opinioni espresse appartengono tuttavia al solo o ai soli autori e non riflettono necessariamente le opinioni dell'Unione Europea. Né l'Unione Europea né l'amministrazione erogatrice possono esserne ritenute responsabili.
4: Arriva in Riviera il più grande festival italiano dedicato alle serie TV. A luglio l'Italian Global Series porta tra Rimini e Riccione star internazionali, anteprime esclusive, incontri con i protagonisti e tanti appuntamenti dedicati al mondo delle serie TV. Un'occasione unica per vivere da vicino le storie e i personaggi che ami. Ti aspettiamo dal 3 al 6 luglio a Rimini, dal 7 al 10 luglio a Riccione e l'11 luglio a Rimini per la cerimonia di chiusura. L'ingresso è gratuito. Iscriviti su Eventbrite per vivere l'Italian Global Series.
5: Radio Icaro. La musica continua.

0: Cerchi il massimo per il tuo pet? Vieni all'Isola dei Tesori di Cattolica. Tutto per cani, gatti e piccoli amici, con la comodità dell'orario continuato dal lunedì al sabato. Siamo aperti sempre, anche la domenica. Ci trovi in via Salvatore Allende 91. Ti aspettiamo! Isola dei Tesori, il paradiso degli animali.
1: Promo speciale per tutto il mese di giugno, sconti fino al 30%.
2: Arriva in Riviera il più grande festival italiano dedicato alle serie TV. A luglio l'Italian Global Series porta tra Rimini e Riccione star internazionali, anteprime esclusive, incontri con i protagonisti e tanti appuntamenti dedicati al mondo delle serie TV. Un'occasione unica per vivere da vicino le storie e i personaggi che ami. Ti aspettiamo dal 3 al 6 luglio a Rimini, dal 7 al 10 luglio a Riccione e l'11 luglio a Rimini per la cerimonia di chiusura. L'ingresso è gratuito. Iscriviti su Eventbrite per vivere l'Italian Global Series.

0: tra poco collegamento con Icaro TV.
1: Radio Icaro,

0: qualità non si chiude mai un occhio e sulla convenienza è sempre più sveglio. Dite che stiamo esagerando? Forse, ma non più di tanto. A Riccione, Today Conad Fratelli Cervi.
1: Cucina come per l'amore, gli abbinamenti fanno la differenza. Per questo torno sempre dalla Capannina e la Tramonteria. All'osteria La Capannina di Longiano c'è un cuore informale e accogliente, condito dal più suggestivo dei panorami. Le ricette della tradizione rivivono dall'antipasto al dolce, con la qualità della cucina fatta in casa.

Mercoledì 1 luglio, un buongiorno dalla redazione di Icaro, bentrovati al nostro appuntamento con la lettura dei quotidiani riminesi. Sono tante oggi le notizie che troviamo sul Corriere e sul Resto del Carlino. Partiamo con uno sguardo alle prime pagine e partiamo dalla prima pagina del Corriere, che apre con la notizia di questo incidente avvenuto sulla statale Adriatica. Travolto in monopattino, 63enne si trova in fin di vita. L'uomo è ricoverato al Bufalini dopo lo schianto contro un furgone che l'ha urtato con lo specchietto. Nel taglio alto è notizia in primo piano in questi giorni sulle cronache nazionali, fanno notizia gli appelli del Papa contro la scissione delle Fabriani. Ebbene, c'è anche un riminese coinvolto nella vicenda, lo scisma nelle mani di un riminese, anzi titola il Corriere, ultimatum del Papa al leader lefabriano Don Davide Pagliarani, originario di Santa Giustina. La foto a centropagina, esami di scuola eseguiti in corsia, testato clinicamente per resistere alla commissione d'esame, c'è scritto su questa maglietta data agli studenti nell'ambito di questa iniziativa. È la prima volta che avviene all'ospedale infermi di Rimini, un ragazzo delle superiori e dei ragazzini delle scuole medie che hanno potuto fare i loro esami di fine ciclo scolastico pur essendo ricoverati appunto nel reparto di oncoematologia pediatrica. Nel taglio basso, falsi vaccini per Bonato, 4 anni e mezzo, si è chiuso con un patteggiamento il processo nei confronti del medico finito al centro dell'inchiesta sui green pass falsi. Si tratta di un medico di Cattolica. Le notizie di spalla dalla prima pagina del Corriere: lutto sul Tutano, San Marino piange Giancarlo Mularoni, una persona molto conosciuta nella società sammarinese. E poi Rimini, dalla cronaca giudiziaria, abusi sulla moglie, assolto 51enne. Le accuse della moglie erano state smentite anche dai figli. Verucchio caccia Maffei, spara contro il suo partito, una polemica all'interno del PD. E poi vediamo i richiami dei sommari dello sport dalla prima del Corriere: in primo piano il basket, la Dole dice addio anche a Sancarè. Calcio, Rimini, il Consiglio federale di oggi, il primo step. E andiamo adesso alla prima pagina del Resto del Carlino, che qui apre con la vicenda dei falsi green pass e con i 60 patteggiamenti. L'indagine dei NAS ricostruì un sistema di certificazioni rilasciate senza la somministrazione delle dosi vaccinali. La storia torna sui binari. San Marino, il treno bianco-azzurro riparte dopo 82 anni. Una storia questa che oggi il Carlino racconta nel quotidiano nazionale. Nel taglio alto, calcio, disordine durante Italia-Irlanda, 7 ultras sotto accusa, coinvolto anche un riminese. È molto diversa la prima pagina del Carlino dal Corriere. Qui in primo piano vediamo anche un incidente che arriva, la notizia di un incidente che arriva da Misano, si schianta contro un'auto, motociclista in gravi condizioni. E poi Verucchio caccia, il PD si spacca, Maffei, Schlein è populista. Emergenza, caldo infernale in carcere, si registrano malori tra i detenuti. E poi Riccione, insulti omofobi a 2 gelatai lanciati da una banda di minorenni, e loro hanno denunciato l'episodio, i gelatai hanno denunciato l'episodio sui social. Il mito del Grand Hotel tra misteri e fallimenti, siamo sempre a Riccione, una pagina dedicata a questo simbolo riccionese che va all'asta. E poi privacy violata in ospedale, occhiali smart in corsia, paziente denunciato, aveva con quelli registrato i medici. Apriamo le pagine del Resto del Carlino e leggiamo di questa inchiesta sugli ultras di estrema destra. C'è anche un riminese indagato, avviso di garanzia e perquisizione per un 30enne. È un'indagine della Procura di Bergamo su fatti avvenuti durante la sfida tra Italia e Irlanda del Nord, una partita che si era disputata lo scorso 26 marzo ed era valido per le qualificazioni ai mondiali. L'operazione è scattata nella mattinata di ieri, è partita dagli uomini della Digos della questura di Bergamo, supportati poi dalle forze dell'ordine sui vari territori coinvolti, hanno eseguito le perquisizioni nelle abitazioni di 7 indagati. Inoltre sono stati notificati gli avvisi di garanzia, per tutti è stata avviata la procedura amministrativa che potrebbe portare all'emissione del DASPO, il provvedimento che vieta l'accesso agli impianti sportivi. L'accusa contestata è quella di violenza privata aggravata. Nelle indagini le forze dell'ordine sono state supportate dalla visione
immagini registrate durante la partita. Dicevamo, tra 7 indagati figura un 30enne residente nel Riminese, già conosciuto alle forze dell'ordine, ritenuto vicino agli ambienti del tifo organizzato e secondo gli investigatori avrebbe preso parte ai fatti dello stadio di Bergamo. La resa dei conti, falsi green pass, 60 patteggiamenti e 10 condanne. L'indagine aveva ricostruito un vero e proprio sistema di certificazioni vaccinali registrate senza che poi il vaccino fosse avvenuto davvero. Dunque una vicenda che arriva dall'epoca Covid e si è chiuso, scrive il Carlino, davanti al Tribunale di Rimini, uno dei principali filoni dell'inchiesta sui falsi green pass, nata nel 2022 dall'indagine dei NAS di Bologna coordinate dalla Procura della Repubblica di Rimini. Il procedimento riguardava il presunto rilascio di certificazioni vaccinali senza che le dosi fossero state somministrate. La posizione principale era quella del medico di base e odontoiatra Roberto Bonato, che all'epoca esercitava a Cattolica e viveva a Rimini. Il professionista ha definito la propria posizione con un patteggiamento a 4 anni e 6 mesi di reclusione. Nel frattempo ha anche risarcito l'ASL Romagna, che ha quindi revocato la costituzione di parte civile. E andiamo avanti nell'articolo. Secondo la ricostruzione della procura, il medico si sarebbe avvalso della collaborazione di due intermediari incaricati di individuare persone interessate a ottenere il Green Pass senza sottoporsi alla vaccinazione. I nomi attivi sarebbero stati poi inseriti nella piattaforma informatica vaccinale dell'Emilia Romagna, proprio come se le vaccinazioni fossero state fatte. Ma le indagini avevano evidenziato numeri ritenuti anomali, da cui è partito un controllo e poi il resto della vicenda. Andiamo avanti sulle pagine del Carlino. Il caldo record naturalmente riguarda anche il carcere dei Casetti a Rimini, che si trova in una situazione, come sappiamo, di sovraffollamento. Tanti detenuti colpiti da malori. La direttrice dice: donateci ventilatori. La vediamo anche qui nella foto pubblicata dal Carlino. Palma Mercurio, direttrice dei Casetti, dice: abbiamo comprato alcuni ventilatori per le celle grazie anche all'aiuto di ASL e associazioni, ma ne servirebbero molti di più. Lanciamo un appello a chiunque voglia donarci ventilatori e condizionatori portatili per dare sollievo ai detenuti. Dicevamo, il carcere è sovraffollato, questo non aiuta. Tra l'altro, scrive il Carlino, in questi giorni sarebbero dovuti partire i lavori per riqualificare finalmente la prima sezione dei Casetti, che è quella che versa in condizioni peggiori. Si tratta di un intervento molto atteso, spiega la direttrice. Tutti sappiamo che la situazione della prima sezione è problematica. Il DAP, il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, ha finanziato lavori per 1,6 milioni di euro. Il cantiere è già stato aggiudicato dal DAP, ma ancora la ditta non si è vista. E dell'emergenza sovraffollamento, troviamo l'articolo nella stessa pagina, ha parlato anche il cardinale Zuppi, che tra l'altro ha celebrato messa ieri a Rimini. Puntiamo sulle pene alternative, dice. Il tema è stato ieri al centro del convegno, il contrasto al sovraffollamento delle carceri, organizzato dal garante regionale dei detenuti Roberto Cavalieri, tenutosi nella sede del Consiglio regionale a Bologna. Sempre dalle pagine del Carlino, il Carlino ci racconta anche questa vicenda: portò droga al figlio in cella e per questo la donna aveva perso la cittadinanza, ma ha fatto ricorso e l'ha riottenuta. Decisivi l'integrazione lavorativa e l'assenza di pericolosità sociale. La 51enne ha visto accolto il ricorso al TAR contro questo provvedimento che era stato avanzato dal Viminale. L'uncinetto in spiaggia, cambiamo dunque argomento, lasciamo la cronaca per ora. Una iniziativa che riguarda uno stabilimento di Miramare, il bagno 133, ecco il passatempo che mette insieme diverse generazioni, fili e gomitoli diventano occasione di incontro. Non è semplicemente, scrive il Carlino, un laboratorio creativo, il naturale approdo di un'esperienza nata lo scorso gennaio all'interno del nodo territoriale di salute Sud Mare, che ha saputo trasformare un'antica manualità in uno strumento di relazione. Per mesi nella sala civica di Piazza dei Cioraggi persone di età diverse si sono ritrovate una volta al mese per lavorare insieme. L'idea era semplice, ma solo in apparenza: usare il ricamo come linguaggio comune.
questo gesto antico diventa così antidoto allo stress e alla solitudine, è un'esperienza di benessere psicologico che ora si sposta in spiaggia. Li prende medici con occhiali smart e li pubblica sui social, denunciato una vicenda che arriva da San Marino, un'incursione digitale non autorizzata tra le corsie dell'ospedale di San Marino è costata una denuncia proprio a un cittadino sammarinese perché aveva documentato la propria giornata medica usando un paio di occhiali smart di ultima generazione. Dalle pagine del Carlino, adesso andiamo alla pagina di Riccione, alle pagine di Riccione, in primo piano si schianta contro un'auto grave, un motociclista di 66 anni, l'incidente è avvenuto sulla Riccione-Tavoleto, il ferito è stato trasportato in elicottero all'ospedale di Cesena e fa impressione la foto pubblicata dal Carlino, la moto che dopo questa carambola, dopo lo scontro con l'auto si è appoggiata in verticale sulla fiancata dell'auto. Il motociclista, scrive il Carlino, si sarebbe trovato davanti alla vettura non riuscendo ad evitare l'impatto. Lo schianto è stato particolarmente violento, la moto ha colpito in pieno la fiancata destra dell'auto all'altezza della portiera del passeggero e dopo l'urto il centauro è stato sbalzato dalla sella finendo sull'asfalto dopo un volo di diversi metri. Sempre a Riccione, lavoratori in nero, maxi sanzione all'hotel, il tribunale ha respinto il ricorso che era stato presentato dalla titolare, il tutto era partito da un'indagine della Guardia di Finanza che aveva scoperto due lavoratori in nero in un hotel di Riccione. E andiamo a questa vicenda che è emersa sui social, perché sui social hanno denunciato i fatti. I protagonisti sono i gestori di Gio Gelato, gelateria che si trova in Viale Gramsci Riccione, e sono stati presi di mira qualche sera fa con insulti omofobi, offesi mentre servivamo i clienti. Immediata la reazione di sostegno proprio via social, insulti omofobi e sputi in gelateria. È stato denunciato appunto questo fatto dai gestori della gelateria che si trova in via Gramsci, hanno raccontato sui social che un gruppetto di ragazzi avrebbe preso di mira il locale già mentre era aperto al pubblico. Ci hanno rivolto insulti omofobi mentre stavamo semplicemente servendo il gelato ai clienti, ma l'episodio non si sarebbe chiuso lì.

hanno ricordato loro che il locale è dotato di impianto di videosorveglianza, come a dire che hanno appunto le immagini di quanto accaduto. Andiamo adesso a Cattolica. Taglia le imposte per i dipendenti AF, una misura che viene presa dal Consiglio Comunale di Cattolica. Ha votata la mozione per aiutare i lavoratori della impresa di moda cattolichina che sono in difficoltà, come sappiamo. E Fratelli d'Italia vota contro e dice: è una proposta che non dà benefici. Il comune, insomma, tende la mano ai lavoratori del gruppo F lasciati a casa. E questo è l'obiettivo della mozione approvata lunedì, una mozione interforze proposta dal consigliere Giampiero Galvani su proposta del Movimento 5 Stelle Cattolichino, spiega la sindaca Franca Fronchi, che però non ha trovato l'appoggio di Fratelli d'Italia. Andiamo avanti dalle pagine del Carlino, andiamo a Bellaria Giamarina. Uccise il suo cane e lo seppellì in cortile. Al via il processo, il caso è stato scoperto dalle guardie zoofile di Fare Ambiente. L'associazione dice: saremo parte civile nel provvedimento. Vediamo sulla pagina, in questa pagina, la foto del momento del disseppellimento del cadavere del cane ucciso dal padrone a colpi di martello in testa. Andiamo anche alla pagina di Sant'Arcangelo e Valmarecchia e qui troviamo in primo piano Penabilli, notizia che arriva da Penabilli per un'ordinanza che fa discutere del sindaco. Noi profughi non li volevamo, ora evitiamo loro di fare bivacchi, dice il primo cittadino Mauro Giannini. Una nuova ordinanza shock del sindaco, che non è nuovo a questo tipo di iniziative. No a piazze, monumenti e parchi invasi da nullafacenti, dice proprio nero su bianco nell'ordinanza. È un provvedimento necessario vista la situazione che si è creata in paese, e spiega anche quali siano questi problemi. Da quando in paese, contro la volontà dell'amministrazione comunale, sono stati alloggiati profughi di culture diverse dalla nostra, alcuni parchi, i giardini, piazze e monumenti sono diventati bivacchi di nullafacenti, recita proprio così l'ordinanza, scrive il Carlino. È considerato che questi bivacchi determinano un disturbo della quiete pubblica con schiamazzi e rumori molesti, compromettendo la vivibilità degli spazi pubblici, e causano abbandono di rifiuti in cui è degrado, sono spesso associati al consumo di bevande alcoliche e sostanze stupefacenti. Alla luce di tutto questo, il sindaco ha deciso di correre ai ripari con questa ordinanza. Dice di aver preso questa decisione dopo le proteste di tanti cittadini. Ricordiamo, e lo ricorda il Carlino, che nel 2023 Giannini tentò di vietare l'accoglienza dei migranti. Su questa notizia ci fermiamo adesso per una breve pausa. Tra poco per leggere insieme anche il Corriere Romagna.

0: c'è un'Italia che coltiva il futuro. 10 storie di donne e uomini protagonisti dell'agricoltura tecnologica, dove tradizione e innovazione si incontrano. Passione, digitale e nuove idee per far crescere un'agricoltura sempre più sostenibile. Agrinet, il futuro in campo. Ogni giovedì alle 20.35 su Icaro TV.
1: La tua pubblicità. Gruppo Icaro 0541 785 785.
0: Un grande ritorno in televisione. Le tradizioni, le curiosità e i personaggi del territorio romagnolo in un programma nato da un'idea del regista riminese Mario Lugli. Romagna, ieri, oggi e domani.
2: In onda tutte le domeniche alle 13, in replica il lunedì alle 17.15. Domenica 5 luglio a Viserbe di Rimini, la prima parte di Comicum, Festival Nazionale Cabaret della Risata per un

Le 7.48 riprendiamo la nostra rassegna stampa dalle pagine del Corriere Romagna, che in primo piano mette la vicenda dell'appello e le Fabiani da parte di Papa Leone XIV. Coinvolto in questa vicenda, anzi con un ruolo di primo piano, c'è anche un riminese, il riminese Don Davide Pagliarani, davanti al bivio dello scisma, titola il Corriere. Il superiore generale della Fraternità Sacerdotale San Pio X oggi consacrerà 4 nuovi vescovi. La Fraternità Sacerdotale San Pio X, guidata dal sacerdote riminese Davide Pagliarani, superiore generale della congregazione dal 2018 e presente con priorati anche a Spadarolo, si prepara oggi a una serie di consacrazioni episcopali, scrive il Corriere, che Papa Leone XIV, atteso a Rimini il 22 agosto, ha definito in un drammatico appello inviato nelle scorse ore un atto scismatico che lacera la tunica inconsuntile di Cristo. E allora ci racconta il Corriere chi è Don Davide Pagliarani. Diciamo che è originario di Santa Giustina, è l'uomo che dal 2018 guida la realtà tradizionalista fondata dalle Favre. La sua figura è nota alle cronache locali fin dai tempi del suo percorso seminariale e del primo ministero esercitato proprio nelle parrocchie romagnole, prima che la sua carriera lo portasse all'estero, a Singapore, in Argentina e infine al vertice di una congregazione che conta circa 500.000 di fedeli nel mondo. E come replica il sacerdote all'appello del Papa, nella sua accurata missiva a Papa Leone XIV, scrive il Corriere, Don Davide Pagliarani ha respinto con fermezza l'ipotesi di una rottura, rivendicando al contrario un desiderio profondo di servire la Chiesa. Lungi da noi l'idea di separarci dalla Chiesa romana, scrive il superiore riminese, richiamando il pontefice a un paziente discernimento, chiede che non si giunga a una decisione irreversibile. Non pensa che forse questo suo stesso atteggiamento, di cui apprezzo la sollecitudine, sia la prova che la fraternità non sia scismatica né ostile alla Chiesa? E il sacerdote affida infine l'esito di questa crisi all'intercessione dello Spirito Santo. Da tanto tempo, sin da prima della sua elezione, prego, in particolare si rivolge a Santa Rita, prego Santa Rita per la questione attuale. E così, insomma, ci dà conto di questo botta e risposta epistolare, come dire, il Corriere. Andando adesso, a parlare, senza andare ancora alle notizie strettamente riminesi, ma con uno sguardo più ampio, in questo caso romagnolo, parliamo di agricoltura. L'agricoltura in Romagna in ginocchio per il caldo, con un allarme per lo stress idrico per le temperature record che si registrano da 2 settimane e prelievi d'acqua che vanno su del 40%. Ora coltivatori e produttori temono il cambio del meteo, perché nelle prossime ore potrebbe esserci una perturbazione e se arrivano grandine e nubifragi naturalmente sarà ancora peggio per le colture. Scrive il Corriere, il meteo annuncia temporali per oggi e domani, ma in Romagna l'attesa della tanta agognata pioggia si carica di preoccupazione. Se da un lato l'afa continua a soffocare le campagne, dall'altro l'esperienza degli ultimi anni fa temere che la fine dell'ondata di calore possa tradursi in eventi estremi e distruttivi. Dà un po' i dati che sono emersi dal monitoraggio delle cooperative romagnole, delineano uno scenario critico, lo stress idrico è ai massimi livelli. E poi c'è anche la questione dei rincari energetici del gasolio agricolo. Nonostante gli sforzi e l'uso massiccio dell'agricoltura di precisione, ad esempio sensori di umidità, centraline meteo e irrigazione notturna, il caldo torrido sta letteralmente bloccando la crescita della vegetazione. E poi l'emergenza non è solo nei campi, ma tocca da vicino la gestione del personale negli stabilimenti agroindustriali, si corre ai ripari con pause aggiuntive, rotazioni e distribuzione di integratori. Nei campi invece la tutela dei lavoratori impone lo stop ai lavori manuali nelle ore pomeridiane. Ma dicevamo, soprattutto in queste ore a far paura, l'incognita meteo, a far paura paradossalmente è proprio la fine dell'afa con possibili forti temporali. Andiamo adesso alle notizie riminesi, dagli esami clinici a quelli di scuola, maturità affrontata dal letto d'ospedale.
protagonisti di questo esame particolare, alcuni bambini e ragazzi ricoverati nel reparto di oncomatologia pediatrica degli infermi, la storia di K, A e F all'inferma di Rimini. Due hanno concluso le superiori, uno le medie. È la prima volta che viene approntato, diciamo, questa sede di esame all'ospedale di Rimini, e ci mostra la foto, la stanza allestita agli infermi, anche la maglia celebrativa che aveva uno dei ragazzi testato clinicamente per resistere alla commissione d'esame. Dunque, nonostante tutto, esame affrontato anche con una nota ironica e con tanto sostegno da parte dei medici, del personale dell'ospedale. E il Corriere è andato a fondo, ha voluto raccontare in particolare la storia di uno dei ragazzi che ha scoperto la leucemia veramente poche settimane fa, il 4 giugno. Dice questo ragazzo: mi sono diplomato e ora sogno l'Australia, spero di essere dimesso a breve, ho avuto il voto di 75 su 100, ringrazio medici e docenti. E chiede il Corriere adesso l'università, e lui dice: veramente prima di scoprire la malattia pensavo ad un'esperienza lavorativa all'estero, magari in Australia, cosa che farò una volta guarito, magari tra un paio di anni. Travolto da un furgone in monopattino, 63enne riminese in fin di vita al Bufalini, l'incidente è avvenuto nella tarda serata di lunedì sulla statale Adriatica, all'incirca all'altezza dell'Obi. L'automobilista 80enne avrebbe avvertito l'impatto solo dopo aver sentito un colpo allo specchietto. Dicevamo che è arrivato l'elisoccorso, l'uomo travolto sul monopattino è ricoverato in gravi condizioni. Cliente vittima di una truffa online, la banca gli deve 6.000 euro di rimborso. Il risparmiatore era caduto in una frode con falsi sms, ma l'istituto di credito, e per questo dovrà risarcire, non bloccò in tempo le strane operazioni che lui ha effettuato, sollecitato da questi sms che sembravano effettivamente inviati dall'istituto bancario. Siamo in tribunale, accusato di abusi sulla moglie e sequestro, il fatto non sussiste, assolto un 51enne, anche il PM aveva chiesto l'assoluzione dopo che i testimoni, tra cui gli stessi figli, hanno smentito le dichiarazioni e le accuse della donna. Nella stessa pagina poi troviamo un po' di aggiornamenti su lavori e interventi riminesi. Centro sportivo Area Ghigi, il comune investe 360.000 euro, serviranno per completare due campi sintetici per la copertura dell'edificio principale, e poi si allarga il Tecnopolo con lavori per 2,4 milioni. Dopo le polemiche degli animalisti per lo spettacolo del circo in arrivo dal 6 al 19 luglio a Rimini, rispondono i titolari e dicono: il circo Rolando Orfei ama gli animali, sono membri della nostra famiglia. Interviene in questa intervista oggi sul Corriere Crassim, presentatore dello show, e dice: parlare senza verificare, si riferisce alle condizioni degli animali, spesso crea delle fantasiose leggende. E poi, in tema di animali, un passo avanti per il gattile a Rimini, lavori al via entro ottobre, stanziati 329.000 euro, 100.000 sono nell'ascito Bernesi per la struttura che nascerà in via Maderna. Andiamo a Riccione, Cine, avanti tutta, oggi parata di registi, attori, VIP, prende il via la 15ª edizione delle giornate di cinema promossa da Anica con ANEC, la partecipazione con anche il sostegno del MIC Regione Emilia Romagna e della Film Commission e del Comune. Il programma si aprirà alle 9.30, attesi molti autori, registi e attori. Sempre a Riccione, Grand Hotel all'asta, la sfida che può creare valore per tutta la città. Per il complesso si parte da una base di quasi 25 milioni. Montanari di Federalberghi dice: non è soltanto un immobile, ma è proprio un simbolo della città. Poi vi segnalo dall'inserto della cultura e degli spettacoli del Corriere l'intervista a Moreno il Biondo. Il nostro santo protettore, il Liscio, ecco il festival che gli dà uno sprint. Lui è l'inventore di questa festa del Liscio di Gatteo. In questa intervista dice: devo molto a Raul Casadei che mi ha reso una figura di riferimento nel nostro mondo. Andiamo adesso alle
pagine che arrivano dalla Valmarecchia, andiamo in particolare a Verucchio. Maffei spara contro la segretaria Schlein, è una donna di città, il presidente nazionale di Arci Caccia e assessore del PD accusa anche Bonelli di AVS e lo chiama finto ambientalista. Attacca così il pezzo del Corriere, spara zero sulla destra al governo ma anche sulla sinistra, il presidente nazionale di Arci Caccia, Christian Maffei, che non fa sconti sul tema della riforma venatoria. In un'intervista uscito ieri, l'esponente del PD che è Verucchio assessore con varie deleghe, tra cui quella all'urbanistica, sostiene che il suo partito ha contrapposto la cultura cittadina a quella rurale, privilegiando il consenso numerico delle metropoli rispetto alle esigenze dei territori e degli amministratori locali. E andiamo anche alle notizie sportive dalle pagine del Corriere per parlare della prima tappa nel Consiglio federale per il Rimini che verrà. Il Comune attende l'ok per l'assegnazione del titolo sportivo per partecipare all'eccellenza. Dunque una giornata di attesa, la strada che porta alla nascita del nuovo Rimini parte oggi, scrive il Corriere, è stata convocata per le 15 la riunione del Consiglio federale, la prima dopo le elezioni di Giovanni Malagò alla presidenza della FIGC. Tra gli argomenti all'ordine del giorno, l'elezione dei vicepresidenti federali, licenze nazionali per l'ammissione ai campionati professionistici e della stagione sportiva 2026-2027. E formalmente all'ordine del giorno non c'è quanto richiesto dall'amministrazione comunale di Rimini già il 19 giugno, cioè la richiesta di assegnazione del titolo sportivo per partecipare al prossimo campionato di eccellenza, ma dati i tempi stretti è assai probabile che già questa sera la domanda sia accolta dalla federazione e girata al comune di Rimini per aprire la seconda fase della procedura che compete solo a Palazzo Grampi, cioè l'indizione del bando, l'apertura di una procedura di evidenza pubblica con la contestuale nomina di una commissione interna del quale con ogni probabilità faranno parte il sindaco e l'assessore allo sport. Su questa notizia ci fermiamo con la nostra rassegna stampa, vi ricordo che tra pochissimo torniamo con Icaro TG Mattina, a tra poco.

0: Vuoi rivedere questo contenuto? Scarica l'app di Icaro Play per Smart TV e smartphone. Collegati in HBB TV con il tasto freccia su o vai sul sito icaroplay.it. Icaro Play, dove vuoi, quando vuoi.
1: Bentornati negli studi di Trevi Meteo. Sta per cambiare la situazione meteorologica in Italia. Questo mercoledì una perturbazione finalmente arriva sulle regioni settentrionali portando temporali, attenzione, localmente anche di forte intensità. Si rischia la grandine e raffiche di vento improvvise, ma porteranno anche aria più fresca che giovedì si muoverà verso il centro-sud. Questo mercoledì ecco la perturbazione che lambisce il nord. In realtà gran parte della giornata sarà con il sole, sia chiaro. Ma specie tra pomeriggio e sera si formeranno un po' di temporali appunto sulle regioni settentrionali. Vediamo questi temporali in arrivo, eccoli. Quindi il nord verrà attraversato da questa fascia temporalesca che poi, vi dicevo, giovedì si muoverà anche verso il centro-sud. Le temperature di conseguenza calano, ma a che prezzo? Mercoledì temporali, ripeto, anche forti nelle regioni settentrionali, colpi di vento improvvisi con la grandine, e comincia a diventare un po' instabile l'atmosfera anche al centro-sud per il momento, con temporali nelle zone interne. Giovedì invece temporali più diffusi anche al centro-sud. Ma per i dettagli, soprattutto sulle temperature, c'è l'app gratuita di Trevi Meteo.

0: Sisana Rimini, nel cuore di Marina Centro, è la scelta ideale per la serena assistenza dei nostri anziani. Camere singole e doppie confortevoli, riabilitazione, terrazzo, mare d'estate e assistenza sanitaria qualificata. Cucina curata, medici, infermieri e fisioterapisti in struttura seguono ogni ospite con percorsi personalizzati. Qui Sisana Rimini, il benessere degli anziani, in un ambiente familiare, sicuro e accogliente.
1: Pizzeria Prima o Poi, aperta tutti i giorni, dove gustare pizze gourmet con pasta a lunga lievitazione e birre artigianali. Pizzeria Prima o Poi, prenota il tuo tavolo allo 054 1386 470 o ordina il tuo delivery o takeaway. Scarica la nostra app e riceverai uno sconto del 10%, perché in Riviera esistono le pizzerie. Poi c'è Prima o Poi.
2: Immagina un posto dove le giornate iniziano con il suono del mare. Nasce Mediterranea, la nuova idea di abitare a Rimini, firmata CIPE.
3: Sulla qualità non si chiude mai un occhio e sulla convenienza è sempre più sveglio. Dite che stiamo esagerando? Forse, ma non più di tanto. Ariccione, Today Conad Catullo.
4: Amiche, amici, un bel ciao dal vostro Dennis. Tutti i giorni, dal lunedì al sabato, alle ore 13.40 e anche la domenica alle ore 14.05, vi aspetto qui su Icaro TV per Vetrina Musicale, i video dei migliori artisti della musica da ballo, tanto divertimento, le vostre dediche e molto altro. Vi aspetto qui tutti i giorni su Icaro TV.

0: Mercoledì 1 luglio, di nuovo un buongiorno dalla redazione di Icaro, bentrovati al nostro appuntamento con il nostro primo telegiornale del mattino. Apriamo con la cronaca giudiziaria, si è chiusa con 60 patteggiamenti, 2 proscioglimenti, 1 via giudizio e 10 condanne, in abbreviato la maxi inchiesta dei Green Pass falsi che vedeva coinvolto un medico di famiglia residente a Rimini. Una vicenda dunque che arriva dall'epoca Covid, la ricostruiamo e ne appunto, diamo conto del suo esito nel servizio.
1: Per ottenere un falso Green Pass bisognava sborsare 250 euro, ma la tariffa per gli amici era più che dimezzata. I carabinieri dei NAS di Bologna, coordinati dalla Procura della Repubblica di Rimini, arrestarono nell'aprile del 2022 un medico di famiglia, odontoiatra di 59 anni, iscritto all'Ordine dei Medici di Bologna, che esercitava cattolica e vive a Rimini. Contestati reati di corruzione e falso ideologico in atto pubblico. Il professionista, che nel frattempo ha risarcito la USL Romagna per danno d'immagine con 30.000 euro, ottenendo in cambio la revoca della costituzione di parte civile, ha patteggiato una pena di 4 anni e 6 mesi. Come lui, anche altri 59 imputati hanno scelto la via dei patteggiamenti, con pene che vanno da un anno e 10 mesi ad un massimo di 2 anni, oltre ai singoli risarcimenti nei confronti dell'USL, rappresentata dall'avvocato Alessandro Sarti. 10 soggetti che hanno scelto il rito abbreviato, con singole condanne che dall'anno e 2 mesi arrivano all'anno e 6 mesi. Ci sono stati anche 2 proscioglimenti, uno avvenuto per decesso e un rinvio a giudizio. Infine, ad uno degli imputati sono stati concessi lavori di pubblica utilità. Secondo l'attività investigativa, il medico convenzionato con la USL Romagna si sarebbe avvalso dell'intermediazione di 2 persone di fiducia, un riccionese e la compagna di quest'ultimo di Fano, che avevano il preciso compito di procacciare potenziali clienti in cerca della certificazione verde. I dati delle persone che avrebbero ricevuto la falsa attestazione venivano poi inseriti dal medico di base nella piattaforma informativa vaccinale regionale. A lui si sono rivolti non solo alcuni dei suoi pazienti, ma anche sanitari inizialmente sospesi perché non vaccinati e cittadini qualunque provenienti da fuori regione. A tal proposito, su 224 dosi di vaccino, ben 107 sarebbero state quelle falsamente somministrate a persone non residenti nei comuni di Cattolica e San Giovanni in Marignano. Una circostanza anomala che aveva spinto la USL Romagna ad attivare un'indagine interna. Tra le persone che all'epoca dei fatti ricevettero le misure interdittive del divieto di esercizio della professione figuravano anche un farmacista e una farmacista di Rimini, un ortottista di Rimini, una ginecologa, una psicologa e un fisioterapista di Faenza e un altro fisioterapista di Napoli.
0: Lunedì sera, intorno alle 22.30, un riminese di 63 anni è rimasto gravemente ferito in un incidente sulla statale 16 all'altezza del Lobi. L'uomo viaggiava a bordo di un monopattino in direzione Ravenna quando è stato sbilanciato dall'impatto con lo specchietto retrovisore destro di un furgone. Il conducente del mezzo, un 80enne di Rimini, che pare non essersi accorto della presenza del monopattino, si è poi fermato a prestare soccorso. I sanitari del 118 hanno trasportato il ferito in codice rosso all'ospedale Bufalini Cesena, si trova in prognosi riservata, rilievi affidati alla polizia stradale di Riccione. C'è anche un riminese tra i 7 indagati per i disordini avvenuti lo scorso marzo a Bergamo per una partita della nazionale. L'operazione è stata condotta da questura e procura di Bergamo, appunto. Vediamo il servizio.
2: 7 avvisi di garanzia con relative perquisizioni domiciliari notificati dagli agenti della questura di Bergamo ad altrettanti esponenti del gruppo di estrema destra Ultras Italia. Col supporto delle immagini delle videocamere si contestano violenza privata aggravata per i disordini avvenuti il 26 marzo a Bergamo nella partita Italia-Irlanda del Nord, qualificazioni ai mondiali. Un centinaio di ultras avrebbe occupato con modalità prevaricatorie e intimidatorie la parte bassa della curva sud dello stadio, costringendo a spostarsi i legittimi titolari dei posti, in gran parte famiglie con bambini, e diffondendo una forte agitazione tra il pubblico. I 7 indagati sono stati individuati come promotori o esecutori materiali del blitz, Uno di loro è accusato anche di avere eluso i controlli ed essere entrato allo stadio senza biglietto. Le perquisizioni hanno toccato diverse città, da Roma a Genova fino a Rimini. L'indagato riminese è un trentenne già noto negli ambienti ultras. Molti dei coinvolti hanno già precedenti. Per tutti sono scattate le procedure per l'emissione del DASPO.
0: Si è chiuso con l'assoluzione perché il fatto non sussiste il processo a carico di un uomo di 49 anni residente nel riminese. Era finito alla sbarra con accuse pesanti, maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale e sequestro di persona ai danni dell'ex moglie. Tuttavia l'esito del dibattimento ha completamente scagionato l'imputato, restituendo una ricostruzione della dinamica familiare radicalmente diversa da quella inizialmente prospettata dall'accusa. Il procedimento giudiziario ha tratto origine dalle denunce presentate dall'ex coniuge. La donna aveva descritto un clima di continue vessazioni, parlando di un rapporto segnato da violenze fisiche e psicologiche. Tra i capi di imputazione più gravi figurava un episodio risalente al dicembre del 2023. Secondo la donna, l'ex marito l'avrebbe chiusa in casa e aggredita. Nel corso del processo però le avvocate della difesa, Giovanna Ullà e Silvia Andruccioli, hanno presentato prove e testimonianze volte a smentire punto per punto le dichiarazioni della persona offesa, e fondamentali sono state le deposizioni raccolte in aula, comprese quelle dei figli della coppia. Secondo quanto emerso da racconti dei testimoni, il contesto familiare sarebbe stato opposto a quello denunciato. Sarebbe stata la donna ad assumere in diverse occasioni comportamenti aggressivi anche sul piano fisico nei confronti del marito. Quest'ultimo avrebbe subito tali atteggiamenti senza mai reagire violentemente. Un elemento chiave che ha pesato sulla credibilità dell'accusa riguarda una condanna definitiva subita dalla donna stessa nel 2024. Mentre quest'ultima sosteneva di essere stata segregata in casa dall'ex marito, è emerso che era stata condannata a un anno di reclusione proprio per violazione di domicilio. Sono sempre più raffinate e insidiose le strategie adottate dai truffatori che si fingono addetti delle banche nei confronti delle loro vittime. Un riminese è riuscito però a farsi riconoscere un risarcimento parziale dall'istituto bancario che dal giudice è stato ritenuto corresponsabile. Allora sentiamo nel servizio che cosa è successo.
2: Il collegio di Bologna dell'arbitro bancario finanziario ha condannato un istituto internazionale a rimborsare alla vittima di una truffa 6.000 euro a parziale risarcimento di quanto perso. Lo scorso novembre l'uomo si è trovato al centro di una truffa con le subdole tecniche dello spoofing, ovvero la falsificazione di identità. Ha ricevuto sms apparentemente provenienti dal canale ufficiale della banca e una successiva telefonata da un sedicente operatore antifrode, sempre col numero ufficiale dell'istituto di credito e con tono professionale. Il cliente ha eseguito le operazioni richieste dall'operatore per mettere in sicurezza, così diceva, il conto, subendo però un prelievo fraudolento. L'avvocato Emanuele Magnani di Lega Consumatori Acli ha però mostrato come le ripetute richieste di autorizzazione in un ristretto arco temporale avrebbero dovuto far scattare indici di rischio automatici e blocchi preventivi efficaci, configurando così una precisa corresponsabilità in capo alla banca.
0: Il caldo di questi giorni ha riportato in primo piano anche la questione del sovraffollamento delle carceri, del carcere riminese, dei casetti. In Emilia-Romagna ci sono 1.000 detenuti in più rispetto alla capienza regolamentare. Il dato emerso durante il convegno organizzato dal garante dei detenuti Roberto Cavalieri, dal titolo Il contrasto al sovraffollamento penitenziario e alla recidiva, dall'esecuzione penale alla reintegrazione sociale, a cui ha partecipato tra gli altri anche il cardinale Matteo Maria Zuppi. Durante la mattinata di lavoro è stata raccontata l'esperienza, in particolare dell'associazione Papa Giovanni XXIII, nelle case presenti nel riminese. L'associazione ha accolto 376 persone che hanno fatto registrare tassi di recidiva molto più bassi rispetto alla media dei detenuti, il 15% contro il 75% di chi sconta la pena in carcere. Nel 2027 il lavoro della Papa Giovanni taglierà un nuovo traguardo grazie a un investimento di 1 milione di euro, frutto della collaborazione tra la Conferenza Episcopale Italiana, la Diocesi di Rimini e l'Associazione a Montefiore Conca, aprirà una nuova struttura in grado di accogliere una trentina di detenuti che potranno così scontare la pena fuori del carcere, ha annunciato nel corso di questo convegno Giorgio Pieri, che è responsabile del servizio carcere della Papa Giovanni XXIII. Dicevamo, è intervenuto anche il Cardinale Zuppi, che ha detto che il sovraffollamento carcerario non va affrontato come un'emergenza perché c'è l'aspetto della dignità della persona. Dire che il detenuto deve soffrire per quello che ha fatto è un'affermazione pericolosissima, in quanto si basa sullo stesso principio della pena di morte. Al contrario, serve puntare sulle pene alternative che rappresentano una possibilità di riscatto. Servono più risorse per questo tipo di progetti e un esempio virtuoso resta quello appunto della Papa Giovanni. E poi a rilanciare l'allarme sul sovraffollamento è stato lo stesso garante, Roberto Cavalieri, che ha ricordato come in Emilia Romagna siano quasi 1000 gli esuberi carcerari e come se in regione ci fossero 3 istituti penitenziari in più. La piccola scuola, cambiamo argomento, la piccola scuola nata all'ospedale di Rimini dà i suoi primi frutti. Nei giorni scorsi 3 giovani pazienti hanno sostenuto gli esami grazie al percorso attivato proprio all'ospedale infermi. Allora sentiamo com'è andata.
3: La diagnosi di malattia oncologica sembrava aver messo in sospeso i loro progetti di vita, ma grazie alla scuola in ospedale, nata lo scorso anno nel reparto di oncoematologia pediatrica dell'ospedale infermi di Rimini, 3 giovani pazienti sono riusciti ad affrontare e superare gli esami di Stato. Lunedì con la prova orale si è concluso l'esame di maturità tecnica di uno degli adolescenti ricoverati. Solo pochissime settimane fa aveva ricevuto una diagnosi oncologica, ma supportato dai suoi prof, del Belluzzi da Vinci di Rimini e dai membri della commissione, alcuni dei quali in presenza, altri collegati online attraverso la tech board dell'aula ospedaliera, lo studente è riuscito a superare tutte le prove. Nei giorni scorsi si è svolto anche il primo esame di terza media. Il ragazzino ha sostenuto le prove scritte in ospedale per poi completare con la prova orale a casa. Piccola chicca, è uscito con il voto di 10 lode. La terza storia è quella di uno studente che a meno di 60 giorni da un trapianto e contro ogni previsione è riuscito a varcare fisicamente le porte della sua scuola per sostenere l'esame di maturità insieme ai compagni. Emozioni che i ragazzi hanno condiviso con le famiglie ma anche con i sanitari e i professionisti che li hanno accompagnati, a significare che il percorso di cura va oltre le pure necessarie terapie. Mentre i ragazzi sostenevano le prove all'interno delle pareti dell'ospedale, con mente emozionata Samantha Nucci, psicologa dell'oncoematologia pediatrica dell'infermi, c'era un'intera equipe che tratteneva il respiro e sosteneva l'esame con loro.
0: A Rimini è al via i lavori di ampliamento del Tecnopolo, la struttura universitaria dedicata alla ricerca e all'innovazione all'ex macello di via Dario Campana. L'intervento prevede l'espansione degli attuali locali per circa 600 metri quadrati complessivi attraverso il recupero e la ristrutturazione dell'edificio chiamato Padiglione Ex Ovini, la demolizione e ricostruzione della struttura adiacente, il tutto autorizzato dalla sovrintendenza all'archeologia, belle arti e paesaggio. L'operazione è sostenuta dai fondi regionali destinati al potenziamento delle strutture dei tecnopoli dell'Emilia Romagna. L'investimento complessivo ammonta a 2,45 milioni. La conclusione dei lavori è prevista per settembre 2027. La provincia di Rimini spicca in Italia per presenza di contribuenti immigrati, ma con retribuzioni inferiori alla media nazionale, quanto emerge dal report della Fondazione Moressa su dati del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Sentiamo.
4: Continua a crescere in Italia il numero di contribuenti immigrati. Nel 2025 sono arrivati a superare i 5 milioni, il 17,2% in più in poco più di 5 anni. Ai massimi storici anche il volume di redditi dichiarati, quasi 88 miliardi, e quello di IRPEF versata, 12,6 miliardi. Questa è la fotografia fiscale dell'immigrazione in Italia tracciata dalla Fondazione Moressa su dati ministeriali. In provincia di Rimini i contribuenti immigrati sono 45.216 e rappresentano il 16,5% del totale, dato superiore sia alla media nazionale che a quella dell'Emilia-Romagna. Complessivamente, il volume dei redditi prodotti nel riminese dai nati all'estero è di 683 milioni di euro, con un reddito medio sensibilmente più basso di quello dei contribuenti nazionali, appena 15.650 euro contro 25.310, per un gap di quasi 10.000 euro. Mediamente però, in Emilia-Romagna, benché sia tra le regioni dove i nati all'estero guadagnano di più, la forbice è ancora più marcata e supera gli 11.000 euro. Un dato riconducibile alla concentrazione del lavoro straniero in settori a bassa retribuzione, ma anche ad una maggiore incidenza del lavoro dipendente rispetto a quello d'impresa e ad una frequente discontinuità occupazionale. I contribuenti immigrati della provincia di Rimini hanno comunque versato lo scorso anno oltre 84 milioni di euro di IRPEF, con una media pro capite di 2.520 contro i 5.360 euro dei nati in Italia. Un quadro complesso, quindi, in cui Rimini spicca per presenza di contribuenti immigrati, ma resta intrappolata in dinamiche occupazionali che continuano a mantenere le retribuzioni dei lavoratori stranieri un gradino sotto anche alla media nazionale.
0: Una notizia che arriva da Riccione: si è spenta domenica all'età di 102 anni Pierina Semprini, una delle storiche bidelle di Riccione, una figura amata da tante generazioni di riccionesi e poi da tanti insegnanti e colleghi. Era nata a Misano Monte il 4 marzo del 1924. Non avendo fratelli maschi, da giovane alternava la frequenza della scuola al duro lavoro nei campi per dare una mano al padre. E poi vantava anche un record personale, un primato storico. È stata infatti la prima donna bartender al celebre locale Metropol di Riccione. Siamo adesso allo sport. La Dole Basket Rimini saluta e ringrazia Hassane Sankaré, protagonista di una crescita straordinaria nella stagione appena passata. Ha fatto esplodere il Flaminio con i suoi voli sopra il ferro, la sua incontenibile energia, scrive il club biancorosso di basket sui suoi social, augurando al giocatore un in bocca al lupo per la prossima tappa della sua carriera. E parliamo di calciomercato, che è ufficialmente iniziato per il settimo anno di fila. Si è aperto proprio a Rimini con un gran galà al Grand Hotel. Vediamo.
5: Per il settimo anno consecutivo il Grand Hotel di Rimini ha ospitato il gran gala di apertura della sessione estiva di calciomercato, organizzato da Master Group Sport con Adise e in collaborazione con Regione Emilia-Romagna. Nel corso della serata, come ormai da tradizione, si è svolta la premiazione dei migliori direttori sportivi della stagione da poco conclusa, insigniti del premio ufficiale Colpi da Maestro. Premiati Piero Ausilio dell'Inter, Carlo Alberto Ludi del Como, Filippo Antonelli del Venezia e Marcello Carli del Benevento.
6: Per me è importante parlare di colpo funzionale, non di grande colpo. Grande colpo è quello che si dimostra funzionale, non è la somma che spendi per un calciatore che stabilisce se è un giocatore grande, se è forte. È quello che serve, è quello che è funzionale, è quello che ti manca. Noi stiamo cercando quel qualcosa che eventualmente ci manca, non per forza stiamo cercando la mediaticità che piace tanto magari fuori, ma per noi conta quello che è il valore che poi il giocatore deve portare.
5: Per il Como, approdato per la prima volta in Champions League, il colpo di mercato la conferma di Nico Paz.
7: Non so se il colpo d'estate, di fatto noi eravamo abbastanza tra virgolette tranquilli, perché rispetto a dimensioni così importanti non si può mai essere tranquilli. Abbiamo sempre avuto una buona interlocuzione con Madrid, la volontà di Nico, un ottimo rapporto con i procuratori, e quindi sapevamo che lo scenario riconferma era uno scenario verosimile al di là di quello che si scriveva o leggeva.
8: Sappiamo di dover fare un lavoro importante e c'è tanto da costruire, bisogna avere pazienza, bisogna avere calma, ma soprattutto dobbiamo cercare di non sbagliare, di fare le cose nel modo giusto, perché credo che questa società deve meritare delle grandi opportunità.
9: Abbiamo la fortuna di avere una grande proprietà alle spalle che tutti questi anni ha dimostrato il voler trasmettere dei messaggi ben precisi, quello di essere una squadra competitiva. Sappiamo di avere un campionato di Serie A da affrontare difficilissimo, però cercheremo di allestire la squadra nel migliore dei modi. Sappiamo benissimo che l'obiettivo primario rimane quello della salvezza.
5: E c'è chi il suo colpo d'effetto l'ha messo a segno addirittura prima dell'apertura del calciomercato: il Ravenna, con l'annuncio di Ronaldinho.
10: È stata un'emozione importante, forte, grazie al nostro presidente oltreoceano ha fatto questo regalo. È un grande campione che ne vediamo d'ora di conoscerlo. Adesso vediamo in che forma, in che modo. Sicuramente verrà Ravenna, investirà nella proprietà e vediamo in che modo ci darà una mano.
0: Da oggi termina in Emilia Romagna l'allerta rossa per il gran caldo, passiamo dunque a un'allerta arancione che resta arancione nelle aree di pianura e collinari del settore centro-orientale, e c'è anche l'allerta per la possibilità di precipitazioni. Per la provincia di Rimini l'allerta di oggi per il caldo, diciamo, resta arancione su pianura centrale e colline, gialla su tutto il territorio per temporali. Per quanto riguarda il disagio bioclimatico, oggi la provincia di Rimini da oggi a mercoledì è a livello giallo, mentre da giovedì con le temperature in calo dopo diversi giorni è previsto il ritorno al verde. E allora vediamo le previsioni proprio dal sito di Arpe Emilia Romagna, e ci mostra in questo momento il sito una immagine inequivocabile di temporali che dovrebbero arrivare nel pomeriggio, ma vediamo anche che appunto le temperature resteranno alte, le massime faranno toccare 32 gradi sulla costa, 29 gradi sui rilievi. Questa sera il sole tramonterà alle 20:53. È tutto per questa edizione del nostro telegiornale da Serena Saporito e dalla redazione. Grazie per l'attenzione, a tutti voi l'augurio di un buon proseguimento di giornata.

0: per le lunare Alfa. Arriveremo all'ora prevista. Comandante, una chiamata dalla Terra per lei.
1: Il suo compito è di far scendere un uomo su Meta.
2: Quassù la gente muore, John. A prima vista sembrano radiazioni, ma...
3: Ma cosa?
2: Radiazioni non ce ne sono.
4: Comandante, non è un virus. Hanno lesioni al cervello di tipo sconosciuto.
3: Ma la missione su Meta? Prima di fare un solo passo, io devo scoprire perché la gente muore così.
4: Noi cerchiamo una risposta, non degli eroi.
5: Era in ansia per me? Siamo sulla bomba più grande che l'uomo abbia mai costruito.
6: Sala comando a tutte le Aquila, rientrare subito alla base.
7: Accelerazione di gravità. La Luna sta uscendo dalla sua orbita.
8: Necessaria decisione umana.
5: Se tentassimo di improvvisare un ritorno verso la Terra,
9: rischieremmo sicuramente di fallire.
5: 13 settembre 1999. I segnali da Meta aumentano. Forse il nostro futuro è là.
10: Amiche, amici, un bel ciao dal vostro Dennis. Tutti i giorni, dal lunedì al sabato, alle ore 13.40 e anche la domenica alle ore 14.05, vi aspetto qui su Icaro TV per Vetrina Musicale, i video dei migliori artisti della musica da ballo, tanto divertimento, le vostre dediche e molto altro. Vi aspetto qui tutti i giorni su Icaro TV.

0: Bentornati negli studi di Trevi Meteo. Sta per cambiare la situazione meteorologica in Italia. Questo mercoledì una perturbazione finalmente arriva sulle regioni settentrionali, portando temporali, attenzione, localmente anche di forte intensità. Si rischia la grandine e raffiche di vento improvvise, ma porteranno anche aria più fresca che giovedì si muoverà verso il centro-sud. Questo mercoledì ecco la perturbazione che lambisce il nord. In realtà gran parte della giornata sarà con il sole, sia chiaro, ma specie tra pomeriggio e sera si formeranno un po' di temporali appunto sulle regioni settentrionali. Vediamo questi temporali in arrivo, eccoli, quindi il nord verrà attraversato da questa fascia temporalesca che poi, vi dicevo, giovedì si muoverà anche verso il centro-sud. Le temperature di conseguenza calano, ma a che prezzo? Mercoledì temporali, ripeto, anche forti nelle regioni settentrionali, colpi di vento improvvisi con la grandine, e comincia a diventare un po' instabile l'atmosfera anche al centro-sud per il momento, con temporali nelle zone interne. Giovedì invece temporali più diffusi anche al centro-sud. Ma per i dettagli, soprattutto sulle temperature, c'è l'app gratuita di Trevi Meteo.
1: Per il santuario di Caravaggio, il restauro del grand'organo della Basilica è un'opera particolarmente significativa, sia per l'importanza dell'organo stesso, sia per l'impegno economico, ma soprattutto per il ruolo che l'organo ha nelle celebrazioni liturgiche del santuario. L'organo è il principe degli strumenti a sostegno della vita liturgica e cultuale di una comunità.
2: L'organo monumentale del santuario di Caravaggio, un Balbiani Vegezzi Bossi del 1955, è uno dei strumenti musicali presenti nelle chiese più importanti e imponenti di tutta Italia. Per questo anche la chiesa di Cremona ha pensato bene, in prossimità proprio anche del centenario dell'apparizione della Madonna al santuario di Caravaggio, di intervenire in un importante, laborioso, complesso intervento di restauro che prevede appunto diversi anni fino al 2028.
3: Con questo restauro si andrà a ottimizzare e riformare internamente l'organizzazione dei corpi fonici in modo tale, prima di tutto, da ottenere una migliore resa fonica e sonora e allo stesso tempo una migliore accessibilità a tutti quei vani che consentono la manutenzione ordinaria e non.
2: Per poter eseguire questo intervento di restauro, che consiste nello smontaggio di tutto lo strumento, che è suddiviso in addirittura 5 corpi di fabbrica all'interno del santuario stesso, si è dovuto appunto fare un progetto molto complesso e anche molto costoso, ed è per questo che la possibilità di eseguire questo intervento ci è stata data anche dai contributi che la Chiesa italiana dà annualmente attraverso l'8 per 1000, fino a una copertura delle spese del 70%. Pertanto anche sul santuario di Caravaggio possiamo affermare che con la firma per l'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica hai fatto più di quanto credi.

0: Buongiorno e bentrovati con i giornali in edicola, l'appuntamento quotidiano con la nostra rassegna stampa oggi. Sulle prime pagine delle maggiori testate nazionali, le aperture sono per la gran parte tutte dedicate alla decisione della Corte Suprema americana che ha bocciato uno dei primi ordini esecutivi firmati da Donald Trump subito dopo il suo insediamento e quindi la vittoria elettorale, che andava a demolire lo Ius Soli, che è uno dei fondamenti dell'articolo del 14° emendamento americano, che garantisce la cittadinanza a chi nasce sul suolo americano. Lo voleva abolire proprio nell'ambito di quelle politiche anti-immigranti che ha con l'agenzia speciale, che peraltro ha condotto le deportazioni, faceva parte quindi dell'insieme dei provvedimenti contro l'immigrazione. Quattro dei cinque giudici della Corte Suprema l'hanno bocciato. Ovviamente l'irritazione di Trump si è sfogata sul suo social Truth, in cui ha elogiato innanzitutto la Cina perché non ha questo tipo di norma, ma soprattutto ha promesso un intervento da parte del Congresso. La Corte Suprema però ha invece accolto altri due ordini esecutivi, quello che ha fatto più discutere.
1: Radio Icaro, novità.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Ciao, sono io. Non ti sei scordata del nostro appuntamento, vero? Sono qui che ti aspetto. Il posto è di quelli che piacciono a te. Familiare, accogliente, rassicurante. Il posto perfetto per trovare una risposta a tutte le domande.
3: Quando si avvicina l'ora del 7:30, non preoccuparti. C'è il Cafacli. Prenota subito il tuo appuntamento su cafacli.it. Chiama allo 0541 78 38 62.
4: Cerchi il massimo per il tuo pet? Vieni all'Isola dei Tesori di Cattolica. Tutto per cani, gatti e piccoli amici, con la comodità dell'orario continuato dal lunedì al sabato. Siamo aperti sempre, anche la domenica. Ci trovi in via Salvatore Allende 91. Ti aspettiamo. Isola dei Tesori, il paradiso degli animali.
5: Arriva in Riviera il più grande festival italiano dedicato alle serie TV. A luglio l'Italian Global Series porta tra Rimini e Riccione star internazionali, anteprime esclusive, incontri con i protagonisti e tanti appuntamenti dedicati al mondo delle serie TV. Un'occasione unica per vivere da vicino le storie e i personaggi che ami. Ti aspettiamo dal 3 al 6 luglio a Rimini, dal 7 al 10 luglio a Riccione e l'11 luglio a Rimini per la cerimonia di chiusura. L'ingresso è gratuito. Iscriviti su Eventbrite per vivere l'Italian Global Series.

0: Radio Icaro.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: Ogni giorno il mare ci sorprende. E noi, al Ristorante La Cappa, sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Sta per tornare l'evento più atteso dell'estate. Dal 12 al 19 luglio arriva Rimini Cartoon Club, il festival internazionale del cinema d'animazione, fumetto e games. Nel centro storico ti aspettano i film animati, le mostre dedicate a Spider-Man, a Giorgio Capazzano e molto molto altro. E dal 16 al 19 luglio in Piazzale Fellini torna Rimini Comics e la mostra mercato del fumetto con tanti autori, games, spettacoli e contest cosplay e K-pop. Seguici su www.cartoonclub.it.
3: Arriva in Riviera il più grande festival italiano dedicato alle serie TV. A luglio l'Italian Global Series porta tra Rimini e Riccione star internazionali, anteprime esclusive, incontri con i protagonisti e tanti appuntamenti dedicati al mondo delle serie TV. Un'occasione unica per vivere da vicino le storie e i personaggi che ami. Ti aspettiamo dal 3 al 6 luglio a Rimini, dal 7 al 10 luglio a Riccione e l'11 luglio a Rimini per la cerimonia di chiusura. L'ingresso è gratuito. Iscriviti su Eventbrite per vivere l'Italian Global Series.
4: Aspas, Discover Romagna by Bus, un pass che ti accompagnerà alla scoperta dell'entroterra romagnolo partendo dalla Riviera. Cerca l'escursione che fa per te su aspas.it, lontana dai percorsi più tradizionali e capace di sorprendere.
5: Onoranze funebri San Gaudenzo a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi, un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
6: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
5: Onoranze funebri San Gaudenzo, via Lago Maggio 35B a Rimini, 0541 30 71 70.
7: Uno per uno, su Radio Icaro, un classico di ieri, un successo di oggi.

0: Cerchi il massimo per il tuo pet? Vieni all'Isola dei Tesori di Cattolica. Tutto per cani, gatti e piccoli amici, con la comodità dell'orario continuato dal lunedì al sabato. Siamo aperti sempre, anche la domenica. Ci trovi in via Salvatore Allende 91. Ti aspettiamo. Isola dei Tesori, il paradiso degli animali. Aspas, Discover Romagna by Bus, un pass che ti accompagnerà alla scoperta dell'entroterra romagnolo partendo dalla Riviera. Cerca l'escursione che fa per te su aspas.it, lontana dai percorsi più tradizionali e capace di sorprendere.
1: Uno per uno.
2: Salita del vuelo con destino alla felicità.

0: Cerchi il massimo per il tuo pet? Vieni all'Isola dei Tesori di Cattolica. Tutto per cani, gatti e piccoli amici, con la comodità dell'orario continuato dal lunedì al sabato. Siamo aperti sempre, anche la domenica. Ci trovi in via Salvatore Allende 91. Ti aspettiamo. Isola dei Tesori, il paradiso degli animali.
1: Ciao, sono io. Non ti sei scordata del nostro appuntamento, vero? Sono qui che ti aspetto. Il posto è di quelli che piacciono a te. Familiare, accogliente, rassicurante. Il posto perfetto per trovare una risposta a tutte le domande.
2: Quando si avvicina l'ora del 7:30, non preoccuparti. C'è il Cafacli. Prenota subito il tuo appuntamento su cafacli.it. Chiama lo 0541 783862.
3: Arriva in Riviera il più grande festival italiano dedicato alle serie TV. A luglio l'Italian Global Series porta tra Rimini e Riccione star internazionali, anteprime esclusive, incontri con i protagonisti e tanti appuntamenti dedicati al mondo delle serie TV. Un'occasione unica per vivere da vicino le storie e i personaggi che ami. Ti aspettiamo dal 3 al 6 luglio a Rimini, dal 7 al 10 luglio a Riccione e l'11 luglio a Rimini per la cerimonia di chiusura. L'ingresso è gratuito. Iscriviti su Eventbrite per vivere l'Italian Global Series.

0: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Sta per tornare l'evento più atteso dell'estate. Dal 12 al 19 luglio arriva Rimini Cartoon Club, il festival internazionale del cinema d'animazione, fumetto e games. Nel centro storico ti aspettano i film animati, le mostre dedicate a Spider-Man, a Giorgio Capazzano e molto molto altro. E dal 16 al 19 luglio in piazzale Fellini torna Rimini Comics e la mostra mercato del fumetto con tanti autori, games, spettacoli e contest cosplay e K-pop. Seguici su www.cartoonclub.it.
3: Onoranze funebri San Gaudenzo a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi, un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
4: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
3: Onoranze funebri San Gaudenzo, via Lago Maggio 35B a Rimini, 0541 30 71 70.
5: Radio Icaro. Radio Icaro.

0: Cerchi il massimo per il tuo pet? Vieni all'Isola dei Tesori di Cattolica. Tutto per cani, gatti e piccoli amici, con la comodità dell'orario continuato dal lunedì al sabato. Siamo aperti sempre, anche la domenica. Ci trovi in via Salvatore Allende 91. Ti aspettiamo. Isola dei Tesori, il paradiso degli animali.
1: C'è un'Italia che coltiva il futuro. 10 storie di protagonisti dell'agricoltura tecnologica dove tradizione e innovazione si incontrano, passione, sfida digitale e nuove idee per far crescere un'agricoltura sempre più sostenibile. Agrinet, storie di sostenibilità, da domenica 31 maggio alle 9 su Radio Icaro.
2: Agrinet for Tech, storie di sostenibilità.
0: Cofinanziato dall'Unione Europea. Le opinioni espresse appartengono tuttavia al solo o ai soli autori e non riflettono necessariamente le opinioni dell'Unione Europea. Né l'Unione Europea né l'amministrazione erogatrice possono esserne ritenute responsabili.
3: Radio Icaro. La musica continua.

0: Sono le 12 e 33 minuti. Radio Icaro. Radio Icaro. Informazione locale.
1: Buongiorno, bentrovati all'appuntamento con l'informazione locale su Radio Icaro. I carabinieri di Rimini stanno indagando sull'incidente avvenuto nella serata di ieri in un albergo di Torre Pedrera. Un uomo, che dalle prime informazioni sarebbe un dipendente della struttura, è precipitato da un balcone del secondo piano. Sul lungomare si trova l'hotel all'incrocio con la via Tolemaide al confine con Igea Marina. Ci sono verifiche in corso per appurare quale sia la causa dello spaventoso volo. Tutte le ipotesi sono al momento al vaglio. L'uomo, nella caduta da diversi metri, ha riportato fratture ed è in condizioni critiche. Sul posto i sanitari del 118, anche l'elisoccorso e i militari dell'arma. Sono sempre più raffinate e insidiose le strategie adottate dai truffatori che si fingono addetti delle banche e delle loro vittime. Un riminese è riuscito a farsi riconoscere un risarcimento parziale dall'istituto ritenuto corresponsabile. Sentiamo il servizio.
2: Il Collegio di Bologna dell'arbitro bancario finanziario ha condannato un istituto internazionale a rimborsare alla vittima di una truffa 6.000 euro a parziale risarcimento di quanto perso. Lo scorso novembre l'uomo si è trovato al centro di una truffa con le subdole tecniche dello spoofing, ovvero la falsificazione di identità. Ha ricevuto SMS apparentemente provenienti dal canale ufficiale della banca e una successiva telefonata da un sedicente operatore antifrode, sempre col numero ufficiale dell'istituto di credito e con tono professionale. Il cliente ha eseguito le operazioni richieste dall'operatore per mettere in sicurezza, così diceva, il conto, subendo però un prelievo fraudolento. L'avvocato Emanuele Magnani, di Lega Consumatori ACLI, ha però mostrato come le ripetute richieste di autorizzazione in un ristretto arco temporale avrebbero dovuto far scattare indici di rischio automatici e blocchi preventivi efficaci, configurando così una precisa corresponsabilità in capo alla banca.
1: È stato vandalizzato a Riccione il busto di Karl Marx nei giardini adiacenti alla biblioteca comunale di Viale Lazio. Ignoti hanno ricoperto con vernice blu le iscrizioni presenti sul monumento e sul basamento, cancellandole per poi scrivere sul piedistallo un grave insulto antisemita. L'amministrazione comunale ha già deciso di presentare denuncia alle forze dell'ordine e contestualmente saranno avviate le operazioni per il ripristino del monumento. Tante persone ieri sera in Basilica Cattedrale a Rimini per la messa celebrata dal Cardinale Zuppi, una delle tappe di avvicinamento all'arrivo in diocesi di Papa Leone il prossimo 22 agosto, ma sentiamo le parole con cui il Cardinale, Presidente della CEI, ha spiegato con quale spirito attendere questo importante arrivo.
3: Era il 1982 quando San Giovanni Paolo II venne a Rimini, chiaramente erano altri tempi. Dopo 44 anni un nuovo Papa viene qua. E, ecco, quale eredità spirituale spera che questa visita di Papa Leone XIV lasci alla Chiesa e ai romagnoli?
4: Mi sembra l'eredità, sono le parole che con tanta chiarezza fin dall'inizio Papa Leone ci ha consegnato, ci ha chiesto: la pace, l'unità. Affrontare le grandi sfide, penso per esempio quella dell'intelligenza artificiale con tutto quello che comporta, mettendo sempre al centro la persona, la magnifica umanità. Ecco, penso che queste parole che hanno accompagnato questi primi mesi del ministero di Papa Leone sono la vera preparazione che dobbiamo far nostra. Anche perché lui senta questa comunione che dà forza a noi e a lui.
1: Questa è l'ultima notizia, l'informazione locale su Radio Icaro torna questa sera alle 19. Buon proseguimento d'ascolto.
0: Radio Icaro, l'informazione continua.

0: Locatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.
1: Aspas, Discover Romagna by Bus, un pass che ti accompagnerà alla scoperta dell'entroterra romagnolo partendo dalla Riviera. Cerca l'escursione che fa per te su aspas.it, lontana dai percorsi più tradizionali e capace di sorprendere.
2: Arriva in Riviera il più grande festival italiano dedicato alle serie TV. A luglio l'Italian Global Series porta tra Rimini e Riccione star internazionali, anteprime esclusive, incontri con i protagonisti e tanti appuntamenti dedicati al mondo delle serie TV. Un'occasione unica per vivere da vicino le storie e i personaggi che ami. Ti aspettiamo dal 3

0: Dal 6 luglio a Rimini, dal 7 al 10 luglio a Riccione e l'11 luglio a Rimini per la cerimonia di chiusura. L'ingresso è gratuito. Iscriviti su Eventbrite per vivere l'Italian Global Series.
1: Radio Icaro.

0: Radio Icaro, novità.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: News.
1: È scisma e le Feveriani ad Econ in Svizzera hanno ordinato 4 vescovi senza il mandato pontificio, scattata la scomunica late sentenze, ancora ieri l'appello del Papa, fermatevi, prego, per voi. La speranza sotto le macerie in Venezuela, salvati 2 bambini a 6 giorni dal sisma che ha messo in ginocchio il paese, intanto è polemica per il ritardo nell'avvio della macchina dei soccorsi. Nuovi colloqui ad Ori prendono le trattative indirette tra Stati Uniti ed Iran, sul tavolo il nodo dello stretto di Hormuz, dove ci sarebbero decine di mine per rimuovere le quali occorreranno almeno 2 mesi. La destra al colle, opposizione all'attacco con reazioni scomposte dopo le dichiarazioni della Premier Meloni sulla possibilità di rompere il tabù che impone di mandare un esponente legato alla sinistra al Quirinale. Buongiorno da Pierachile Dolfini. È scisma nella chiesa dopo che stamani le Febriani ad Econ in Svizzera hanno ordinato 4 vescovi senza il mandato pontificio, un passo che ha fatto scattare la comunica late sentenze, ancora ieri l'appello del Papa, fermatevi. Paolo Fucili.
2: Uno scisma mai visto prima in 2000 anni di storia della Chiesa, in streaming sul sito della Fraternità Sacerdotale San Pio X, che stamattina ad Econ in Svizzera si è data 4 nuovi vescovi, ordinandoli con un rito solenne in presenza di migliaia di fedeli. Omelia tenuta in francese dal superiore della Fraternità, Don Davide Pagliarani: anche se il sacrificio che Dio ci chiede è essere trattati da ribelli, noi vogliamo servire la Chiesa, assicura, ma ordina i vescovi senza mandato del Papa è un atto scismatico e comporta la scomunica. Erano già stati ammoniti dal Vaticano. Lacerare la tunica inconsutile di Cristo è un peccato di estrema gravità, rammentava loro ancora ieri Papa Leone. Stesso copione più o meno del 1988, quando già l'ultratradizionalista Monsignor Lefebvre, fondatore della Fraternità, consacrò i primi 4 vescovi lefebvriani, a cui poi Papa Ratzinger rimise la scomunica. 2 di loro sono i consacranti di oggi ad Econ. Paolo Fucili, linea allo studio.
1: Segni di speranza nella tragedia del sisma in Venezuela, quasi una settimana dalle forti scosse di terremoto, salvate della macerie 2 bambini, ma nel paese non si fermano le polemiche sui ritardi nei soccorsi. Antonella Mazza Teruel.
3: Hanno scavato a mani nude i venezuelani i primi giorni dopo il terremoto. Ai vigili del fuoco locali mancano mezzi pesanti e sul posto, sopraggiunte in aiuto, sono impegnate squadre di 30 paesi nella ricerca di sopravvissuti. Il numero dei morti intanto è aumentato, sono 1943 secondo dati ufficiali, quasi 6400 le persone salvate finora sotto le macerie, quasi 16000 coloro che non hanno più una casa. È una settimana esatta dal violento doppio sisma. Secondo l'ONU il rischio sono le malattie e la carenza di cibo e acqua. Le scosse ora cominciano a calare, ma la gente teme pure i saccheggi. Sono numerose le denunce di furti e il governo, incolpato di inerzia, mentre respinge le accuse alle forze armate dispiegate nelle zone terremotate, promette il carcere per i civili e i militari che rubano aiuti destinati alla popolazione, in gran parte affetta da stress post-traumatico. Antonella Mazza Teruel, linea allo studio.
1: Chi nasce negli Stati Uniti è cittadino americano, indipendentemente dal paese di origine dei genitori. La Corte Suprema americana boccia il tentativo di Trump di abolire lo Ius Soli con un decreto legislativo. Possiamo porvi rimedio al Congresso, avverte il Presidente. Sempre tesa la situazione in Iran, oggi a Doha in Qatar riprendono i colloqui indiretti tra Teheran e Washington sul tavolo il nodo dello stretto di Hormuz. Marco Burini.
4: Brutti segnali dal Medio Oriente. Dallo stretto di Hormuz passano ancora pochissime navi, mentre oggi a Doha, Qatar, si tengono degli incontri, ma solo indiretti e di basso livello. I funzionari di Washington e quelli di Teheran non si vedranno faccia a faccia, ma con i mediatori di Qatar e Pakistan. Non avvieremo ulteriori negoziati finché non si attua il memorandum d'intesa, avverte il presidente del Parlamento iraniano, Ghalibaf, aggiungendo che loro sono favorevoli al dialogo, ma pronti a tornare in guerra. Ipotesi presa in considerazione pure da Trump, che però pare indeciso. Chi non fa una piega è Netanyahu. Resteremo in Libano finché Hezbollah ci minaccia, ma intanto abbiamo eliminato 9000 terroristi, dichiara il premier israeliano, che per i palestinesi intrappolati nella striscia di Gaza parla di emigrazione volontaria. Si tratta di 2 milioni di persone che verrebbero sradicate dalla loro terra. Marco Burini, linea allo studio.
1: È difficile, tesa anche la situazione in Medio Oriente, drammatiche le notizie che arrivano da Gaza, specie attraverso le parole del patriarca latino di Gerusalemme, il cardinale Pizzaballa. Maurizio Dischino.
0: È quotidiana la preoccupazione del cardinale Pier Battista Pizzaballa per la striscia di Gaza. Le città sono rase al suolo, riferisce il patriarca di Gerusalemme dei Latini. I topi mordono i bambini, i quali anziché andare a scuola giocano accanto alle fogne. La vita è sempre più sfidante per la popolazione, sostiene Adera Al-Balà la dottoressa di emergency Marta Bergamaschi.
5: Vediamo patologie gastroenteriche legate soprattutto al consumo di acqua e cibo contaminato. Vediamo sovrainfezione di lesioni cutanee causate dalla scarsa igiene personale e la scarsa possibilità di pulirsi con acqua pulita, e vediamo poi numerose patologie infettive che aumentano molto frequentemente ovviamente con la vita di comunità e quindi quel passaggio soprattutto nella popolazione più piccola. Ci sono tantissime discariche improvvisate all'interno della striscia in questo momento. Con l'aumento delle temperature e l'aumento della spazzatura aumenta la proliferazione di insetti e roditori che vivono sostanzialmente a contatto con le persone all'interno dei campi.
0: Maurizio Di Schino, linea allo studio.
1: Il presidente ucraino Zelensky a Dublino per la cerimonia di apertura della presidenza irlandese dell'Unione Europea. Per l'occasione sventolerà anche la bandiera ucraina. Nell'incontro con il primo ministro irlandese Martin e con il presidente del Consiglio Europeo Costa si parlerà di come aumentare la pressione sulla Russia. La polizia egiziana nella notte ha portato in caserma, prelevandola dalla sua abitazione, Nessy Guerra, l'italiana costretta in Egitto con la figlia perché coinvolta in un caso giudiziario con il marito egiziano. La donna è stata poi rilasciata dopo l'intervento del ministro degli esteri Tajani, che dice: speriamo di riportarla presto in Italia. La decisione sarebbe legata alla richiesta di un giudice egiziano di far vedere la piccola al padre. Opposizione all'attacco, con reazioni scomposte dopo le dichiarazioni della Premier Meloni sulla possibilità di rompere il tabù della destra al Colle. E il 5 Stelle Conte annuncia ricorso alla Corte Costituzionale se fosse approvata la legge elettorale. Il punto in diretta con Augusto Cantelmi. Buongiorno.
6: Buongiorno Piero Achille, ancora nessun accordo sulla legge elettorale, ora rischia di slittare l'iter parlamentare, il vertice a Via della Scrofa, sede di Fratelli d'Italia, gli esperti della materia, dei partiti di maggioranza non trovano l'intesa su uno dei punti controversi della nuova legge, riguardo la presenza o meno delle preferenze. Fratelli d'Italia e Noi Moderati sono per inserirle, contrari invece Forza Italia e Lega. Quindi si prende tempo prima di mettere definitivamente nero su bianco ad un'intesa su una legge che prevede un premio di maggioranza alla coalizione che raggiunge il 42% dei consensi. Le opposizioni invece sollevano dubbi anche costituzionali sulla nuova legge elettorale, in quanto ritengono sarebbe l'arma utilizzata dalla Premier per scalare il Quirinale, in linea anche con le dichiarazioni di Meloni sui tempi maturi per l'elezione di un Presidente della Repubblica di destra, campo largo che rilancia anche sul nome della coalizione, si pensa ad Alleanza per la Costituzione. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
1: Prosegue in terreno negativo la mattinata della Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB perde lo 0,26%. Da oggi entrano in vigore le nuove disposizioni sull'adesione automatica alla previdenza complementare per i lavoratori dipendenti del settore privato. Giuseppe Caporaso.
7: Da oggi si cambia per la previdenza complementare, il secondo e decisivo pilastro una volta andati in pensione. La novità più rilevante riguarda i lavoratori del settore privato di nuova assunzione. L'iscrizione al fondo pensione negoziale diventerà automatica, salvo esplicita rinuncia entro 60 giorni e la facoltà di scegliere altre forme di previdenza complementare o lasciare il TFR in azienda. I fondi di previdenza sono monitorati da un'autorità come la COVIP. Attualmente gli iscritti sono oltre 10 milioni di lavoratori, pari al 40% della forza lavoro. Secondo le stime della Ragioneria dello Stato, il nuovo sistema potrebbe portare 100.000 adesioni aggiuntive ogni anno. Con un sistema pensionistico ormai sostanzialmente contributivo, il secondo pilastro dovrebbe garantire un assegno previdenziale adeguato. La riforma introduce anche formule più flessibili nell'utilizzo del capitale maturato una volta in pensione, come le rendite temporanee. Infine, i vantaggi della previdenza complementare rispetto al TFR lasciati in azienda riguardano anche il fisco. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
1: Si allenta gradualmente il caldo sull'Italia, oggi in arrivo temporali con un'allerta arancione in Lombardia. Andrea Domaschio.
8: Fin dal pomeriggio sera, infatti, sono in arrivo su molte regioni del nostro paese precipitazioni estese e temporali anche di forte intensità. In Lombardia è attivata per oggi l'allerta arancione, cioè il livello medio di preallarme meteo. Allerta gialla sino a domani, invece, per tutte le altre regioni peninsulari, escluse solo la Val d'Aosta e le due isole maggiori, Sicilia e Sardegna. Intanto il Ministero della Salute contesta i dati forniti dall'Organizzazione Mondiale della Sanità sui morti per il caldo in Italia e annuncia per oggi una rivalutazione più precisa anche rispetto ai 5 decessi per colpi di calore segnalati ieri dall'OMS. Organizzazione Mondiale della Sanità che comunque ha convocato sull'argomento un vertice europeo la prossima settimana. In altri paesi come la Spagna, dove in giugno i morti per il caldo sarebbero stati più di un migliaio, l'allarme sociosanitario è ben più grave che da noi. Andrea Domaschio, linea allo studio.
1: Ci fermiamo qui, vi ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Da Gabriele Mileti in regia, Pier Achille Dolfini al microfono, grazie per averci seguito a tutti l'augurio di una buona giornata.

0: Locatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia-Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.
1: Ciao, sono io. Non ti sei scordata del nostro appuntamento, vero? Sono qui che ti aspetto. Il posto è di quelli che piacciono a te. Familiare, accogliente, rassicurante. Il posto perfetto per trovare una risposta a tutte le domande.
2: Quando si avvicina l'ora del 7:30, non preoccuparti. C'è il Cafacli. Prenota subito il tuo appuntamento su cafacli.it. Chiamalo 0541 783862.
3: Ed ora i nostri esperti in musica hanno preparato

Già, se la metto incinta poi mia madre mi... Perché sono ancora un bambino, un po' italiano, un po' tunisino. Lei di Porto Rico, se succede per Trump è un casino. Ma che

Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge che scrive scelte.

aspe, mi fischia nelle orecchie. Suspense, un attimo prima del sequel. Cash, non comprende monete. Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli visi, come un negro bello diretto a Bene in City. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini. Prima di lasciare un commento pensa, prima di pisciare contro vento sterza, prima di buttare lo stipendio aspetta, torna a Baggio, io non me la sento.

neđa dentro al mio starter pan. Prigionieri d'Azkaban fuggiti d'Alcatraz. Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge che scrive scelte.

0: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al Ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Cerchi il massimo per il tuo pet? Vieni all'Isola dei Tesori di Cattolica. Tutto per cani, gatti e piccoli amici, con la comodità dell'orario continuato dal lunedì al sabato. Siamo aperti sempre, anche la domenica. Ci trovi in via Salvatore Allende 91. Ti aspettiamo. Isola dei Tesori, il paradiso degli animali.
3: Lasciati servire dalla flotta Locatop. Oltre 2000 mezzi al tuo servizio. I nuovi prodotti ti aspettano. Puoi decidere anche di acquistare un mezzo Locatop. Offriamo anche tante occasioni di mezzi nuovi e usati, garantiti e revisionati dal nostro staff tecnico esperto. Per scoprire i modelli disponibili, visita il sito www.locatopvendita.it e scegli quello giusto per te. L'altezza sempre più a portata di mano.
4: Per tornare all'evento più atteso dell'estate, dal 12 al 19 luglio arriva Rimini Cartoon Club, il festival internazionale del cinema d'animazione, fumetto e games. Nel centro storico ti aspettano i film animati, le mostre dedicate a Spider-Man, a Giorgio Capazzano e molto molto altro. E dal 16 al 19 luglio in Piazzale Fellini torna Rimini Comics e la mostra mercato del fumetto con tanti autori, games, spettacoli e contest cosplay e K-pop. Seguici su www.cartoonclub.it.
5: Su Radio Icaro, solo grandi successi

0: Pausa pranzo. La tua sosta in musica torna domani su Radio Icaro.
1: Radio Icaro, la musica continua.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. Scisma nella chiesa dopo che stamani le Fevriani ad Encon in Svizzera hanno ordinato 4 vescovi senza il mandato pontificio, un passo che ha fatto scattare la scomodica. Ancora ieri l'appello del Papa: fermatevi, prego per voi.
2: Uno scisma mai visto prima in 2000 anni di storia della Chiesa, in streaming sul sito della Fraternità Sacerdotale San Pio X, che stamattina ad Econ in Svizzera si è data 4 nuovi vescovi, ordinandoli con un rito solenne in presenza di migliaia di fedeli. Omelia tenuta in francese dal superiore della fraternità, Don Davide Pagliarani: anche se il sacrificio che Dio ci chiede è essere trattati da ribelli, noi vogliamo servire la Chiesa, assicura, ma ordinare vescovi senza mandato del Papa è un atto scismatico e comporta la scomunica. Erano già stati ammoniti dal Vaticano. Lacerare la tunica inconsutile di Cristo è un peccato di estrema gravità, rammentava loro ancora ieri Papa Leone. Stesso copione più o meno del 1988, quando già l'ultratradizionalista Monsignor Lefebvre, fondatore della Fraternità, consacrò i primi 4 vescovi lefebvriani, a cui poi Papa Ratzinger rimise la scomunica. 2 di loro sono i consacranti di oggi a Decon. Paolo Fucili, linea allo studio.
1: Nessy Guerra è stata portata in caserma in Egitto con la figlia, poi è stata rilasciata dopo l'intervento del ministro Tajani. La donna è così rientrata insieme alla bambina nell'abitazione che ha al Cairo. Le autorità di polizia egiziana hanno sostenuto che la ragione del fermo sarebbe stata un ordine esecutivo in base al quale il padre della bambina avrebbe diritto di vedere la figlia. In Venezuela il bilancio del sisma sfiora ormai le 2000 vittime. Un bimbo di 3 anni è stato tratto in salvo dopo 6 giorni sotto le macerie. Cresce l'emergenza umanitaria, allarme delle Nazioni Unite, grave carenza di cibo, acqua e ripari. Diverse persone hanno perso la vita in un incendio che è scoppiato in un edificio a 10 piani ad Anversa, in Belgio. Lo ha confermato la polizia, precisando che il numero delle vittime non è ancora disponibile. I soccorritori proseguono le ricerche per individuare eventuali altri morti. Previsti a Doha oggi colloqui indiretti fra rappresentanti statunitensi e iraniani, lo riferiscono fonti diplomatiche dopo il balletto di annunce smentite fra le parti. Presenti i mediatori di Qatar e Pakistan, mentre gli emissari di Trump, Kushner e Witkoff non parteciperanno a questi negoziati tecnici. Intanto la stima è che ci siano decine di mine nello stretto di Hormuz. Alfredo Cospito resterà al 41 bis. Il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha infatti respinto il reclamo presentato dalla difesa contro il provvedimento con cui il Ministero della Giustizia aveva rinnovato per altri 2 anni il regime di carcere duro. Cospito è detenuto nel carcere di Sassari ed è sottoposto al regime di 41 bis dal 2022. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: Le parole dell'estate. Le parole dell'estate. Le parole dell'estate con Max Occhiato.
1: E c'è ancora una volta il nostro Delfino Curioso in regia, come nella sigla che abbiamo appena ascoltato, per il nostro Daniele Caruso che ci accompagnerà fino alle 16. Io vi accompagnerò ovviamente anche con tutti i vostri messaggi, con la vostra presenza che è sempre indispensabile, direi, anche per raccontarci cosa state facendo di bello o di meno bello in questo pomeriggio di mercoledì 1 luglio, quindi nuovo mese insieme all'interno della programmazione estiva di Blue 2000, che anche nelle parole dell'estate si arricchisce di curiosità legate a questo periodo, anche di blackout, ne parleremo tra poco. Colpiscono questi blackout molte città del nostro bel paese, e poi parleremo anche delle nostre classifiche che ritornano dalla passata stagione, ma nella versione estiva un po' più alleggerita, diciamo in versione light, con delle curiosità legate anche a libri e cinema, quindi riprenderemo le vecchie abitudini della passata stagione. Ma in queste giornate vi stiamo anche dando delle anticipazioni molto gustose su quello che ascolteremo poi nel weekend nelle classifiche dell'estate, che ritorneranno anche con i tormentoni del passato, quindi sabato e domenica dalle 14 alle 15 insieme. Intanto pensiamo alla scaletta di oggi, bella variegata, bella ricca anche di successi del passato, come la prima canzone vuole, e ce ne torniamo indietro nel tempo. 1993 per questo capolavoro degli U2.

E siccome siamo tutti appassionati di musica, soprattutto voi che ci seguite, triste notizia oggi da dare per quanto riguarda la scomparsa a 74 anni di Victor Willis, il cantante leader originale, dal 2017 di nuovo frontman del gruppo The Village People, che è venuto a mancare. L'ho annunciato la band su Facebook scrivendo: siamo profondamente addolorati nell'annunciare la scomparsa di Victor, cantante appunto di Village People. Si è spento nella giornata di martedì dopo una breve ma aggressiva malattia. Si richiede rispetto per la sua privacy, si legge in questa pagina ufficiale. La moglie Karen Huff Willis ha pubblicato un comunicato simile sulla pagina Facebook personale del musicista. Passando adesso invece a quelli che sono i blackout, ve l'ho detto prima, insomma capitano spesso anche dalle mie parti, e ultimamente nell'ultimo mese stranamente poi sempre intorno alla mezzanotte va via la luce e non ritorna per diverso tempo, mezz'ora o anche un'ora, e questo è capitato per più giorni di fila, il caldo estremo, quindi complice anche l'uso dei condizionatori, di conseguenza cresce anche il rischio di questi blackout, un problema che ogni estate provoca questi disagi nelle abitazioni, quindi anche perdite economiche per molte attività commerciali, ma in alcune situazioni chi subisce un'interruzione prolungata della corrente ha diritto, pare, a un rimborso automatico direttamente in bolletta. Allora vediamo come funziona. A dirlo è questa analisi, che ricorda come, oltre all'indennizzo previsto dall'autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, sia possibile richiedere un risarcimento se il blackout ha provocato danni materiali. Per le imprese invece esistono specifiche coperture assicurative. Allora, il rimborso e l'indennizzo automatico è previsto nei casi di interruzioni di corrente non programmate che superino le 8 ore consecutive, e quindi l'importo parte da circa 35 euro, aumenterà di 17 euro ogni 4 ore aggiuntive di questo disservizio, fino a un limite massimo calcolato su 240 ore di blackout. Per ricevere questo rimborso non è necessario presentare alcuna domanda, è praticamente accreditato nella prima bolletta utile, generalmente entro 60 giorni. Proprio per questo è consigliabile controllare con attenzione le vostre fatture, perché magari la voce relativa all'indennizzo potrebbe non essere facilmente riconoscibile. E ci domandiamo se ci sono poi dei danni agli elettrodomestici in casa, perché la cosa che ci preoccupa di più effettivamente, se poi tolgono, metti la luce, togli la luce, metti la luce, togli la luce, si fulminano, come si dice, gli elettrodomestici, e quindi magari uno di questi preziosi elettrodomestici che abbiamo in casa si rompe, oppure vengono compromessi gli alimenti conservati in frigorifero, giusto per fare un esempio. Il rimborso automatico non è sufficiente, il consumatore può chiedere un risarcimento presentando un reclamo scritto al proprio venditore di energia, che poi lo inoltra al distributore per la valutazione. Qui ragazzi, tempi lunghissimi, aspettatevi per eventuali rimborsi. Oltre all'indennizzo, il cliente privato che abbia subito questo danno a seguito dell'interruzione prolungata della corrente ha la possibilità di chiedere un risarcimento. Per sostenere questa richiesta poi è fondamentale conservare scontrini, fotografie, un'eventuale perizia tecnica che dimostri il collegamento tra il blackout e il danno subito, e qualora la domanda non venga accolta resta comunque la possibilità di far valere i propri diritti attraverso la procedura di conciliazione. Quindi anche voi siete rimasti vittime di blackout nella vostra zona, nella vostra città, in queste giornate? Fateci sapere, complice questo gran caldo che dovrebbe diminuire, dico il condizionale d'obbligo, dopo alcuni temporali nelle prossime ore. 14:14, raccontatecelo attraverso un messaggio, diretta a radioinblu.it. Vi aspetto anche oggi pomeriggio, in questo 1° luglio, per insomma farci sapere anche la vostra sull'argomento. Arriva James Taylor. When...

2000, loro sono Blanco ed Elisa con Ricordi, e dopo aver inaugurato questo tour estivo con la data zero andata in scena al Marostica Summer Festival, Blanco è già pronto a vivere un'importante esperienza oltre i confini italiani. Pensate che sarà tra i protagonisti del Sunny Hill Festival di Pristina in Kosovo, dove il prossimo 31 luglio salirà sul palco di questa manifestazione che è stata fondata dalla famiglia di Dua Lipa. Dalla famiglia, perché Dua Lipa è impegnata ancora nel lunghissimo viaggio di nozze che dura più o meno 40 giorni. Ecco, un debutto sul palco del Sunny Hill Festival per questo 23enne cantautore della Riviera. Si tratta della prima partecipazione al celebre festival, considerato il più grande evento musicale in Kosovo, tra gli appuntamenti live del sud-est Europa.

0: Giorno 2000, le parole dell'estate, Tiro Mancino con la descrizione di un attimo, ne ha di cose da descrivere, Massimo Arcangeli che è con noi in questo pomeriggio, segretario generale di ANEC Lazio. Massimo, benvenuto, ben ritrovato.
1: Buonasera, ciao a tutti.
0: Allora, ne hai tante di cose da descrivere, perché partiamo dalle notti di cinema Piazza Vittorio a Roma, ma poi ci vuoi segnalare anche altre belle chicche cinematografiche.
1: Sì, sì, noi esercenti lavoriamo anche durante l'estate per riportare il cinema a vedere i film sul grande schermo. Siamo già aperti da qualche giorno a Piazza Vittorio, la 27esima edizione dell'Arena all'Esquilino, che è ormai un appuntamento fisso, e ci fa piacere che anche i protagonisti del mondo del cinema vengano lì a presentare i loro film. Stasera abbiamo Monica Guerritore che presenta il suo film Anna. Tutta una serie di appuntamenti a seguire, ci sarà Massimiliano Bruno lunedì 6, avremo poi Rocco Papaleo mercoledì, sì. Ci sarà anche un incontro speciale con Dacia Maraini, che presenta un documentario proprio sulla vita di Dacia, e quindi tutta una serie di appuntamenti importanti che riportano il cinema sul grande schermo attraverso la passione che gli spettatori ci dimostrano in questi giorni.
0: Che
1: e
0: bello,
1: poi apriremo
0: Massimo.
1: Villa Lazzaroni,
0: sì.
1: Ci sarà anche la terza edizione, quest'anno ripresenteremo l'arena a Villa Bonelli e per il primo anno realizzeremo anche quella a Parco Tevere Marconi. Quindi tanti appuntamenti in tutti gli spicchi della nostra città.
0: Senti, tutte queste belle novità, intanto diciamo il sito di cinevillageroma.it dove trovate tutte le informazioni, aggiornamenti sul programma e il calendario. Queste altre anticipazioni che ci stai dando le troviamo su altri siti o pagine social?
1: No, sullo stesso sito.
0: Sullo stesso sito.
1: Sullo stesso sito ci sono i programmi e gli appuntamenti, gli eventi speciali di tutte e quattro le nostre arene.
0: Ottimo. Massimo, fino a qualche anno fa si pensava che l'estate fosse un periodo morto, diciamo, per il cinema, la gente non avesse voglia di vedere un bel film, anche, voglio dire, dagli ultimi festival o comunque dalle cose importanti che sono passate durante la stagione. In realtà sappiamo che l'estate è una stagione molto viva grazie appunto a questi appuntamenti in arene cinematografiche come la vostra, quella dell'Esquilino ad esempio.
1: Beh, Roma è veramente la città del cinema all'aperto, perché un po' il fascino di questa nostra città, un po' il diluire le nevrosi quotidiane che già durante l'anno ci coinvolgono, ci consente d'estate di staccare un attimo, di recuperare anche qualche bella sana abitudine in compagnia di un buon film. Giusto. E insieme ai nostri amici spettatori.
0: Tra l'altro nel prossimo weekend vedo che ci sono anche dei film abbastanza recenti come The Drama con Robert Pattinson, Zendaya, e poi anche Bugonia, che è stato un grande successo.
1: Sì. E poi un'altra cosa che io ci tengo molto è che in molti dei film che noi proiettiamo c'è un sistema che consente la visione e l'ascolto anche agli audiolesi e non vedenti con movie reading.
0: Bello.
1: Quindi è anche un'attenzione rivolta a quel pubblico portatore di handicap visivi o sonori che in qualche modo si mettono in condizione di poter gustare questo nostro programma all'interno dell'arena di Piazza Vittorio, ma come in tutte le altre nostre arene.
0: E poi la programmazione cinematografica è accompagnata prima di tutto da presentazioni anche di lettori, incontri letterari, presentazioni di libri, spettacoli, insomma c'è un po' di tutto, ad esempio con la sezione Porta Magica Festival.
1: Sì, e poi questo è un appuntamento fisso, una volta a settimana ci saranno incontri anche di poesie, spettacoli danzanti, e poi avremo a Piazza Vittorio il Flag Festival, proprio un festival sul LGBTQ+, dall'11 al 13 settembre, e una rassegna di Cinema Green dal 17 al 20 settembre, con tutti i film che hanno una tematica collegata alla
0: natura, no?
1: Alla natura e anche alla tutela del nostro ecosistema.
0: E poi quando si sceglie, diciamo, un film o più film all'interno di questa rassegna, c'è solo l'imbarazzo della scelta. È stato difficile per te scegliere quest'anno?
1: No, devo dire che ci hanno veramente incoraggiato molto i protagonisti, i registi, gli autori, che hanno sempre di più il desiderio di incontrare il pubblico. Questo in passato c'era un po' meno, e invece nel tempo e soprattutto quest'anno si rendono disponibilissimi a cogliere queste opportunità per avere un incontro diretto e finalizzato anche a stimolare l'attenzione nei confronti del grande schermo. Tant'è vero che, una piccola chicca in più, dal 9 al 15 di luglio al Quattro Fontane presenteremo la 27esima edizione del Festival da Cannes a Roma. Ah. E quindi una quindicina di titoli provenienti direttamente in anteprima, in esclusiva in Italia, per omaggiare gli addetti ai lavori che non hanno sempre la possibilità di andare a Cannes, ma anche gli appassionati di cinema, con una selezione di tutti i film in concorso, fuori concorso, Ancestral Regard, e anche una piccola rassegna di cortometraggi direttamente sì. da Cannes nella sala del Quattro Fontane.
0: Beh,
1: dal 9 al 15 di luglio.
0: Fantastico, perché spesso anche questi film che sono considerati alcuni di nicchia, no? Che non vengono neanche programmati nei circuiti normali, c'è l'occasione di poterli rivedere in questa occasione, giusto Massimo?
1: Per ogni film abbiamo la possibilità di fare due proiezioni, e molti di questi film non avranno una distribuzione in Italia, quindi è l'unica opportunità e l'unica occasione che si può avere per vedere questi titoli presentati al Festival di Cannes.
0: Senti Massimo, una cosa che è molto cinematografica c'entra in parte con tutta questa bella rassegna che ci stai raccontando, ma qual è il film del cuore di Massimo Arcangeli?
1: Bugonia.
0: Ah, proprio un film recentissimo.
1: Sì.
0: Come mai Bugonia?
1: Che... perché ti dà un senso di leggerezza, e poi l'Antimos io lo adoro, e nel tempo ha catturato la mia curiosità e la mia passione legata al cinema.
0: E poi diciamo che c'è una delle attrici più brave che abbiamo in circolazione a livello internazionale,
1: Emma Thompson, che non è proprio l'ultima arrivata.
0: Esatto.
1: quindi ci piace vincere facile.
0: Quindi se vogliono vederlo domenica 5 luglio ad esempio alle 21:30 c'è Bugonia, guarda un
1: a
0: po'
1: a Piazza Vittorio.
0: Esatto. Allora ricordiamo anche il sito internet per tutto quello che ci hai raccontato, lo vuoi ricordare tu in chiusura?
1: Sì, il sito è www.cinevillageroma.it.
0: Perfetto, allora
1: e lì
0: Massimo,
1: troverete tutte le informazioni del programma sulle nostre linee.
0: Noi ci aggiorniamo poi con tutte le altre belle iniziative che avrete in serbo, immagino anche per la stagione autunno-inverno, no? Ne farete di cose ancora.
1: Certo, certo, in questi giorni a Riccione ci sono le giornate professionali di cinema che presentano tutti i listini della prossima stagione. Speriamo che sia una stagione avvincente e che ci trascini al cinema ancora. Grazie
0: a Massimo Arcangeli.
1: Buon cinema.
0: Grazie mille.
1: Ciao.
0: Segretario generale di ANEC Lazio, che è stato con noi in questo pomeriggio alle parole dell'estate. Che estate con questa coppia? Loro sono Sam Fender e Olivia Dean su In Blu 2000.

direi che di sicuro non hanno bisogno di ulteriori presentazioni e parliamo all'interno delle nostre parole di una laurea che fino a poco tempo fa era considerata, non dico obsoleta, ma pressoché molto complicata da poter mettere alla prova, sul banco di prova del settore lavorativo, ovvero la facoltà di filosofia, perché corrispondeva quasi sicuramente a un disoccupato. Per decenni questa laurea è stata considerata il simbolo degli studi senza sbocchi ufficiali e invece quegli studenti ci avevano visto lungo, perché oggi, pensate un po', nell'era dell'intelligenza artificiale sono proprio i filosofi, i pensatori, l'anello mancante che serve tra il passato e il futuro, addirittura per addestrare l'intelligenza artificiale ad avere un pensiero critico. E lo dicono i numeri di queste grandi aziende che in questo periodo stanno facendo veramente man bassa di filosofi nelle loro aziende, e lo dicono le percentuali di questi neo laureati assunti. Quindi la strategia è: cercasi filosofi. Grandi laboratori che sviluppano i modelli di intelligenza artificiale stanno assumendo infatti un numero crescente di filosofi, esperti di etica, logica, filosofia del linguaggio. È una scelta che fino a pochi anni fa, lo ripetiamo, sarebbe sembrata paradossale o pressoché inutile, ma oggi risponde a questa necessità concreta, cioè costruire macchine sempre più intelligenti, e questo ci preoccupa parecchio da un certo punto di vista. Significa affrontare problemi che non sono soltanto tecnici ma anche concettuali, perché è ovvio, tu fai la domanda all'intelligenza artificiale e ti risponde no con un dato magari molto preciso, però l'empatia manca in questo tipo di interazione tra noi e una ipotetica macchina che ci risponde da un'altra parte. I moderni sistemi infatti sono straordinariamente potenti nel riconoscere schemi, algoritmi, elaborare informazioni, generare testi, immagini e codici che noi richiediamo, però non comprendono effettivamente il significato delle affermazioni che facciamo, né possiedono un sistema di valori. Ecco perché ogni decisione sul comportamento deve essere progettata dagli esseri umani. E qui si ritorna a parlare, con gran dibattito da una parte e dall'altra, da quelli che sono favorevoli e quelli che sono negativi verso l'intelligenza artificiale, di questa intelligenza artificiale che possa diventare umana in qualche modo, e quindi i filosofi in questo caso potrebbero dare una mano in questo senso. Quindi dai dipartimenti universitari internazionali e non solo quelli all'estero ma anche nel nostro paese, per entrare nei laboratori delle aziende tecnologiche ormai serve il classico pezzo di carta da filosofo, per poter insomma migliorare in qualche modo le risposte dell'intelligenza artificiale. Strumming.

0: I Fugees, prossima ora ormai vicina anche per le parole dell'estate, tra poco anche l'informazione, prepariamoci anche per cucinare senza surriscaldare le nostre case e soprattutto prepariamoci per le mini classifiche di Inblu 2000.
1: Mi rendo conto che sento l'istinto di stare con te. In un secondo hai distrutto pareti più alte di me.

ti faccio sempre presente, che ho un po' paura di te.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mitole. I lefebriani hanno ordinato 4 nuovi vescovi e iconi in Svizzera, ignorando l'appello del Papa a sospendere la cerimonia. Secondo il diritto canonico, la consacrazione episcopale senza mandato pontificio comporta la scomunica automatica dei partecipanti e determina una situazione di scisma dalla Chiesa cattolica. In Venezuela, quasi una settimana dalle forti scosse di terremoto, squadre di soccorritori salvano dalle macerie 2 bambini, ma nel paese non si fermano le polemiche sui ritardi nei soccorsi.
2: Hanno scavato a mani nude i venezuelani i primi giorni dopo il terremoto. Ai vigili del fuoco locali mancano mezzi pesanti e sul posto, sopraggiunte in aiuto, sono impegnate squadre di 30 paesi nella ricerca di sopravvissuti. Il numero dei morti intanto è aumentato, sono 1943 secondo dati ufficiali, quasi 6400 le persone salvate finora sotto le macerie, quasi 16000 coloro che non hanno più una casa. È una settimana esatta dal violento doppio sisma. Secondo l'ONU il rischio sono le malattie e la carenza di cibo e acqua. Le scosse ora cominciano a calare, ma la gente teme pure i saccheggi. Sono numerose le denunce di furti e il governo, incolpato di inerzia, mentre respinge le accuse alle forze armate dispiegate nelle zone terremotate, promette il carcere per i civili e i militari che rubano aiuti destinati alla popolazione, in gran parte affetta da stress post-traumatico. Antonella Mazza-Teruel, linea allo studio.
1: Almeno 5 persone sono morte, diverse altre sono rimaste ferite in un incendio scoppiato in un condominio di 10 piani ad Anversa, in Belgio. L'incendio è divampato questa mattina intorno alle 10 all'ottavo piano dell'edificio che si trova nel quartiere di Linkover, dove vivono più di 200 persone. Ancora non chiare le cause del rogo. Un detenuto di 26 anni che oggi avrebbe dovuto essere ascoltato dalla procura di Prato dopo che aveva denunciato presunte violenze subite da parte di alcuni poliziotti nel corso del suo arresto è stato trovato morto all'alba nella sua cella nel carcere di Prato della Dogaia. Il detenuto honduregno era accusato insieme a un 16enne italiano del tentato omicidio di una cameriera il 12 maggio nel centro di Prato. Il cadavere è stato rinvenuto questa mattina da 2 compagni di cella. E si cerca ancora il 43enne originario del Bangladesh, ricercato per la strage di Casalotti a Roma, nel quale sono stati uccisi padre, madre e la figlia di 8 anni. 107 le segnalazioni arrivate alla questura nell'ambito delle ricerche. La questura invita chiunque abbia notizie utili o abbia visto il ricercato a contattare immediatamente la Polizia di Stato. Le temperature superficiali del mare globali giornaliere hanno superato i livelli record osservati nel 2023 e nel 2024 a giugno. Lo conferma il servizio dei cambiamenti climatici Copernicus dell'Unione Europea. Si prevede che questo record avrà conseguenze sia sugli andamenti meteorologici che sul clima globale e sugli ecosistemi marini. È tutto, grazie per l'ascolto.
0: Le parole dell'estate.
3: Le parole dell'estate.
0: Le parole

seconda ora delle parole dell'estate, c'è Daniele Caruso in regia. Tutti voi naturalmente che potete mandarci i vostri messaggi via mail diretta a radioblu.it. Poi un saluto a chi ci segue dal DAB, dal canale digitale terrestre 728, e poi l'immancabile app al vostro seguito per seguirci davvero in ogni luogo, l'app Play 2000 scaricabile gratuitamente per il vostro smartphone. E attenzione, c'è anche il sito play2000.it. Qualche idea la vogliamo dare per trasformare, diciamo, le difficoltà di questo periodo legate al meteo, dal grande caldo, in opportunità per riscoprire menù magari più leggeri, piacevoli e persino chic, ecco, senza andare lì sul balcone come abbiamo detto qualche giorno fa per cuocere la carne, diciamo, sotto il sole. Ci vogliono una ventina di minuti. In questo caso stare in cucina con il caldo torrido richiede un po' di strategia per ridurre al minimo l'uso dei fuochi e evitare per quanto possibile l'accensione del forno. In questo modo risparmieremo non poca sofferenza anche sulla bolletta della luce e risparmieremo ovviamente sul riscaldamento della casa con il termometro che sfida i record stagionali in questi giorni. L'idea di sorvegliare magari una pentola d'acqua in ebollizione non è che faccia impazzire chiunque e non è un'opzione sostenibile. Magari mangiare bene d'estate si può fare, una necessità anche biologica, ma è un atto anche di volersi bene, quindi un'opportunità per cucinare magari senza fuochi. Il segreto per non cadere in balia della morsa del caldo senza rinunciare al piacere della buona tavola sta nella tecnologia e negli elettrodomestici che magari non disperdono calore all'esterno. Se il forno tradizionale ovviamente è bandito almeno per il momento, i piccoli apparecchi da bancone diventano i migliori alleati dei nostri menù estivi. E quindi andiamo con ordine. L'ormai indispensabile, ce l'hanno tutti, forse anche il nostro Daniele Caruso se non sbaglio, la friggitrice ad aria, che è molto utile e molto buona, con i suoi flussi di ventilazione racchiusi in questa camera isolata, permette di dorare ad esempio ottimi filetti di branzino, croccanti cubetti di tofu in pochi minuti senza rendere irrespirabile l'aria della stanza. E quindi conferma anche il nostro Dani che è la migliore via di fuga dal forno. Il microonde spesso è sottovalutato, si riscopre lo strumento d'elezione per una cottura al vapore ultra rapida, ad esempio di ortaggi di stagione. Per chi non vuole rinunciare alle consistenze dei lunghi stufati, la pentola a pressione elettrica o lo slow cooker sono ottime alleate, cioè trattengono l'energia, i profumi all'interno dei loro gusci che sono sigillati lavorano in silenzio e in autonomia mentre noi magari ci dedichiamo ad altre attività. E poi c'è il fascino della cottura a freddo, esiste anche questa strada alternativa per cucinare in totale assenza di fornelli. La chimica della cucina ci insegna che il calore non è l'unico modo per modificare la struttura di questi alimenti, quindi gli acidi sanno fare lo stesso lavoro ma senza ricorrere alle alte temperature dei fuochi. Quindi è l'arte della marinatura, una tecnica di preparazione degli alimenti, soprattutto del pesce ovviamente, tipica del Perù, in cui il succo di lime, lo zenzero e un filo d'olio extravergine d'oliva cuociono praticamente delicatamente il pesce freschissimo, prendono così vita carpacci leggeri di pesce ma anche di carni come il manzo, la fesa di tacchino, oppure chi preferisce questa alternativa vegetariana di barbabietole e avocado da guarnire magari con petoli di parmigiano reggiano, e ci è venuta già fame, con gocce di aceto balsamico. Insomma, come la vogliamo girare, ci sono delle vie alternative che possiamo seguire per cucinare senza surriscaldarci i nervi e soprattutto la casa.

Gracie Abrams con Hit the Wall, ad esempio lei è una di quelle artiste che abbiamo incontrato spesso all'interno delle classifiche di Blue 2000 della passata stagione, soprattutto nella classifica di Billboard, e c'è un filo conduttore anche di questa nuova stagione estiva che ci porta direttamente alle classifiche dell'estate che ritornano anche nel weekend, quindi dal prossimo weekend, tutti i sabati e le domeniche dalle 14 alle 15, per riscoprire anche i tormentoni del passato, soprattutto quelli, ma poi per tenerci aggiornati sulle classifiche del momento, quindi fare un confronto tra le canzoni del passato, dell'estate del passato e quella attuale, con la classifica di Blue 2000 che vi abbiamo raccontato ieri con una piccola anteprima, e anche quella di Air One. E ad esempio voglio diciamo subito rincuorare e soprattutto tenere a freno l'entusiasmo del nostro Daniele Caruso, perché sappi che la nostra Beniamina, quella di Una favola da favela, è ancora la numero uno della nostra classifica di Blue 2000, quindi puoi stare tranquillo, approvato anche da te, diciamo, questo questa sorta di classifica che è la nostra, però dei più programmati della settimana. Intanto noi in versione light, in versione anche breve, recuperiamo le classifiche che ci hanno tenuto compagnia per tutta la precedente stagione, quindi anche quelle dedicate a libri e cinema. Oggi cominciamo proprio con la classifica dei libri, dove al numero 5 abbiamo questa settimana la lettura preferita degli italiani, è quella di Francesca Giannone con Gli anni in bianco e nero, questo romanzo ambientato in una sartoria della famiglia Lia. Il tempo scorre al ritmo lento del lago del Filo, scandito dai divieti del padre, una sorta di padre padrone che teme la libertà delle proprie figlie, ambientato tutto nel Salento degli anni 60. Gli anni in bianco e nero di Francesca Giannone al numero 5. Al numero 4 troviamo un altro libro che la settimana scorsa abbiamo nominato, ovvero quello di Ilaria Tuti, ed è Un poco la notte e un poco l'alba. Ilaria Tuti, che insomma è un'autrice italiana molto apprezzata, conosciuta principalmente per i suoi romanzi gialli e storici, si è laureata in economia e commercio, poi ha debuttato come illustratrice coltivando una grande passione per la letteratura, ha iniziato a dedicarsi alla scrittura di gialli e fantasy all'interno di riviste e antologie, e ha ottenuto ben presto riconoscimenti importanti come il premio Gran Giallo Città di Cattolica nel 2014 e il premio della Montagna Cortina d'Ampezzo del 2020. Suo è il libro che troviamo appunto questa settimana alla numero 4. Al numero 3 una vecchia conoscenza della nostra chart dei libri, ovvero Antonio Manzini con I tre mezzini di Rocco Schiavone, che rimane una delle letture preferite degli ultimi 7 giorni, Sellerio editore Palermo in questo caso. Tra poco le prime 2 posizioni della classifica in versione light per quest'estate 2026, con i vostri libri preferiti, che sono quelli che insomma andiamo a pescare con i dati incrociati in rete anche dalle librerie fisiche, ma potete anche segnalarci il vostro libro preferito, quello che state leggendo in questo periodo, attraverso una mail a diretta@radioinblu.it. Arriva Michele Zarrillo.

FM degli anni 90 con At My Most Beautiful. Hanno dei titoli molto poetici e sono dei bellissimi romanzi. I primi due libri che troviamo in prima posizione questa settimana, nelle prime due posizioni dei libri più letti in assoluto rispetto a 7 giorni fa. Allora troviamo una nuova entrata di un autore sempre molto sensibile, molto attento anche alle tematiche sociali della famiglia, ovvero Matteo Bussola, con Il sole nelle pozzanghere, un libro che parla di oggetti che custodiscono una storia o più storie, oggetti che sono da amare, stringere, magari per restare soli e insomma apprezzare anche il contenuto di questi oggetti rispetto al nostro passato o alla vita futura. E c'è un signore capace anche di ascoltarli questi oggetti, quindi di sentire il concerto del mondo in quello che emanano. È lui il protagonista di questo romanzo delicato e struggente di Matteo Bussola, alla numero 2. Numero 1 questa settimana il romanzo più letto è quello di Gianluca Gotto, anche qui un titolo molto particolare e poetico, Ci basterà mangiare il vento, ed è una storia di un uomo che dopo aver tentato in tutti i modi di tenere a distanza la vita con la sua meravigliosa imperfezione, anche la sua preziosa e a volte dolorosa imprevedibilità, scoprirà che stare bene può essere anche semplice come giocare a mangiare il vento. E da queste pagine, poi leggendo il libro di Gianluca Gotto, ci renderemo conto di quanto poetico può essere anche questo percorso del protagonista di questo romanzo. È il libro più letto in assoluto questa settimana, il libro di Gianluca Gotto. Noi continuiamo con la musica, tra poco anche la novità della settimana proposta da In Blue 2000 nel disco In Blue, ma subito Trigno insieme a Ermal Meta.

0: Estate in Blu 2000. Le parole dell'estate.
1: Le parole dell'estate.
0: Le parole dell'estate con Max Occhiato. Disco in Blu 2000. 2000. 2000.
2: Proposta della settimana è My Body Isn't Ready di Sonboff.

Lui è il protagonista e lo sarà per tutta la settimana del Disco Blu 2000, appunto, di oggi e anche di oggi, di questa giornata di mercoledì 1 luglio, ovvero Sombre, grande artista internazionale, molto giovane e molto talentuoso. E allora abbiamo parlato di libri e quindi vi riporto dal 2 luglio al Beat Libri, in questo caso che è un festival letterario che porta sul palco tra gli ospiti anche Graziella Genisi, Giobbe Covatta per questo festival arrivato all'edizione numero 9 e che parla fondamentalmente di radice, paesaggi, scatti che raccontano anche la luce di una terra, i frammenti di tante storie, impegno civile, sguardi sul panorama letterario e anche sulla complessità delle relazioni umane. E sono queste le tracce di questa nuova edizione di Beat Libri, il festival in programma dal 2 al 4 luglio prossimo a Bitritto, organizzato dal Centro Italiano Femminile di Bari, con Poesia in Azione, Libri Amo, Cipala Tour e Le Mani di Proserpina, diretto da Cristina Maremonti, che ha realizzato un cartellone veramente molto ricco. Quindi si partirà nella giornata di domani alle 18.30 aspettando Beat Libri con il prologo alla rassegna in cui saranno inaugurate le mostre Amara Terra Mia di Terranova con le stampe di Bottega Fine Art e poi Fotografie e Racconti di Claudio Santoliquido e C'era una volta la Nazionale con Enzio Tamborra, giornalista e autore del volume omonimo, e poi abbiamo La Solitudine e le Relazioni Sostenibili di Silvia Ruggero tra gli autori che sono presenti appunto con le loro opere e i loro libri. Ci sono realtà poi che nascono da un'intuizione, diventano spazi dell'anima, perché Beat Libri, secondo l'intenzione della direttrice, è una di queste, un salotto letterario che prende appunto forma e vita quando le parole trovano una casa fatta di ascolto, condivisione e meraviglia, che poi è lo scopo fondamentalmente della letteratura e quindi dell'incontro con più autori che vengono selezionati in questa rassegna, ma anche in tante altre del nostro paese, che poi riempie più, diciamo, i cartelloni estivi di tante belle iniziative legate ai libri. Arrivano i Roxy Music su Blu 2000.

Queste sono le parole dell'estate. Noi continuiamo, prima di chiudere il nostro appuntamento per questa giornata di mercoledì, a darvi anche degli indizi, delle cose carine e simpatiche, anche delle mete da, insomma, tenere d'occhio per le vostre vacanze, oppure addirittura per comprare un'isola incontaminata. Voi direte quanti soldi ci vogliono effettivamente per comprare un lembo di terra, soprattutto in Scozia. Pensate che c'è quest'isola incontaminata in Scozia che è in vendita e costa meno di una casa a Milano, quindi insomma è un vero affare per quelli che vogliono investire. È un lembo di terra di 88 acri nelle remote Summer Isle, dotata di una casetta alimentata energia solare, quindi si può scegliere anche dal punto di vista ecologico e anche vicino alla natura. Ci sono queste scogliere scenografiche e una fauna ricchissima, e rappresenta proprio il rifugio ideale per chi cerca la solitudine e la pace dei sensi, ecco, diciamo così. Allora, l'isola in questione si chiama Isola di Mullagrack, che è un lembo di terra di 88 acri, come abbiamo detto, e nelle remote Summer Isle, e è in vendita all'asta. C'è un'asta in corso con un prezzo guida di 351.000 sterline, circa 405.000 euro. Meno del costo medio di una casa, lo dicevamo, in molte zone non solo dell'Italia ma anche del Regno Unito, ed è dotata di una casetta alimentata energia solare, e quindi c'è un bellissimo panorama, l'opportunità anche di godere di uno dei paesaggi davvero più spettacolari della Gran Bretagna. L'annuncio di questa vendita è apparso su un sito che si chiama Savills, si trova nell'area del Consiglio delle Highland, nella parte nord-occidentale del paese, ed è una vera e propria oasi di pace e di tranquillità. Raggiungibile via mare da vari porti, vante incredibili calette viste mozzafiato, nonché distese di terreno incontaminate e davvero disabitate, quindi sareste in realtà gli unici abitanti di questo isolotto veramente magnifico. L'unico edificio presente sull'isola è una baita, ha questo tetto ricoperto di erica, ma si mimetizza praticamente con la vegetazione circostante e voi non lo vedete. A primo impatto è nascosto come il mantello dell'invisibilità di Harry Potter, e quindi è letteralmente invisibile. Al suo interno ci sono due letti a cassettone, una stufa a legna e una cucina attrezzata con una zona pranzo, il tutto arredato con uno stile veramente minimal. Io ci farei un pensierino, ovviamente, per quelli che possono investire questa cifra, lo ripetiamo, pari a circa 405.000 euro.

siamo davvero arrivati alla fine di questo percorso insieme delle due ore delle parole dell'estate, naturalmente rinnovabile, quindi opzionabile anche per la giornata di domani. Noi siamo qui a tenervi compagnia dalle 14 alle 16. Grazie davvero per essere stati con noi, rimanete con In Blu 2000 e mi raccomando, recuperate i nostri contenuti di oggi, anche la nostra intervista, attraverso il portale play2000.it, ma anche dall'app scaricabile gratuitamente per il vostro smartphone, l'app è Play 2000. Ciao a tutti e a domani.

0: Le parole dell'estate. La Biblioteca dei Ragazzi, lo spazio che in Blu 2000 dedica ai giovani lettori, ma anche a quelli un po' più cresciuti che conservano un fanciullino dentro. Ogni settimana ci perderemo tra pagine colorate, storie emozionanti, fiabe un po' magiche e incredibili avventure.
1: La Biblioteca dei Ragazzi.
2: Il meglio di.
0: E ne parleremo proprio con chi quelle storie le ha create o disegnate. Insomma, io vi aspetto ogni settimana su in Blu 2000.
1: La Biblioteca dei Ragazzi.
2: Il meglio di.
1: I film da non perdere, le serie in arrivo, le newsletter dedicate, i podcast di approfondimento e poi i libri, report, festival, laboratori di formazione e incontri personali con registi, attori, maestranze. Tutto questo ha un solo nome, cinematografo. La Media Company, di chi ama il cinema, per chi ama il cinema. Smettila di fare lo spettatore e vivi un'esperienza da protagonista. Per saperne di più, vai su cinematografo.it. Università? Con l'Università LUMSA scegli tra 25 corsi di laurea e oltre 70 master per entrare nel mondo del lavoro, fare esperienza all'estero, avere una rete di aziende prestigiose e strutture all'avanguardia. Iscriviti subito su LUMSA.it e partecipa ai prossimi Open Day. Siamo a Roma e a Palermo.
3: Puoi ascoltare la nostra informazione in blu ogni giorno ad ogni ora su queste frequenze.
4: Allora, entriamo, salutiamo il pubblico, accogliamo l'ospite, parte l'intervista, dopodiché grazie.
5: Sì, mi sposto al centro dello studio per raccontare una nuova storia.
6: Attenzione, tutti in studio.
5: È pronto Giacomo?
7: Suona la sveglia nello studio 1 di TV 2000.
5: Un nuovo inizio per tutti noi.
8: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 7.30 su TV 2000.
9: TV 2000, dalla parte giusta.

0: Buon pomeriggio da Antonella Mitoli. In Belgio almeno 5 persone sono morte, diverse sono rimaste ferite nell'incendio scoppiato in un condominio di 10 piani ad Anversa, nel quartiere di Linkeuver. Nel condominio vivono più di 200 persone, dove sono già stati trovati diversi corpi delle vittime. Ancora non chiare le cause del rogo. I lefebvriani hanno ordinato 4 nuovi vescovi e coni in Svizzera, ignorando l'appello del Papa a sospendere la cerimonia. Secondo il diritto canonico, la consacrazione episcopale senza mandato pontificio comporta la scomunica automatica dei partecipanti e determina una situazione di scisma dalla Chiesa cattolica. Sempre tesa la situazione in Iran, oggi a Doha, in Qatar, riprendono i colloqui indiretti fra Teheran e Washington.
1: Brutti segnali dal Medio Oriente. Dallo stretto di Hormuz passano ancora pochissime navi, mentre oggi a Doha, Qatar, si tengono degli incontri, ma solo indiretti e di basso livello. I funzionari di Washington e quelli di Teheran non si vedranno faccia a faccia, ma con i mediatori di Qatar e Pakistan. Non avvieremo ulteriori negoziati finché non si attua il memorandum d'intesa, avverte il presidente del Parlamento iraniano, Ghalibaf, aggiungendo che loro sono favorevoli al dialogo, ma pronti a tornare in guerra. Ipotesi presa in considerazione pure da Trump, che però pare indeciso. Chi non fa una piega è Netanyahu. Resteremo in Libano finché Hezbollah ci minaccia, ma intanto abbiamo eliminato 9.000 terroristi, dichiara il premier israeliano, che per i palestinesi intrappolati nella striscia di Gaza parla di emigrazione volontaria. Si tratta di 2 milioni di persone che verrebbero sradicate dalla loro terra. Marco Burini, linea allo studio.
0: La polizia egiziana nella notte ha portato in caserma, prelevandola dalla sua abitazione, Nessy Guerra, l'italiana costretta in Egitto con la figlia perché coinvolta in un caso giudiziario con il marito egiziano. La donna è stata poi rilasciata dopo l'intervento del ministro Tajani. La decisione sarebbe legata alla richiesta di un giudice egiziano di far vedere la piccola al padre, a sua volta coinvolto anche in un altro caso giudiziario. Il ministro Tajani fa sapere che ha chiesto al Cairo la grazia presidenziale. L'Aula del Senato ha confermato la fiducia posta dal governo sul piano casa. Hanno votato a favore 106 senatori, 62 contrari e 2 gli astenuti. Il decreto, già approvato alla Camera, si appresta a diventare legge. Ha partecipato al voto anche il senatore leader della Lega Salvini, che insieme alla Premier Meloni hanno fortemente voluto il provvedimento. Si cerca ancora il 43enne originario del Bangladesh, ricercato per la strage di Casalotti a Roma, nella quale sono stati uccisi padre, madre e figlia di 8 anni. 107 le segnalazioni arrivate alla questura nell'ambito delle ricerche. La polizia invita chiunque abbia notizie utili o abbia visto il ricercato a contattare immediatamente, appunto, la polizia. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: La colonna sonora dell'estate di In Blue è Summer Collection. Summer Collection. Una selezione di musica italiana ed internazionale che vi accompagnerà durante la stagione più calda dell'anno. Summer Collection. Summer Collection. Il meglio dell'estate su In Blue Radio.

0: Marca Rifora.
1: Buon pomeriggio, bentornati al Territorio Parla. Oggi andiamo a Varese, Radio Missione Francescana. Antonio Franzi è collegato con noi. Buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio a te e ai nostri ascoltatori.
1: Allora, torniamo al Sacromonte. Ci siamo già stati. Il Sacromonte di Varese è uno dei più famosi e più ricchi dei sacrimonti che ci sono in Italia, per parlare però di una rassegna particolare. Antonio.
2: Sì, una rassegna teatrale ad altissimo profilo, si chiama Tra Sacro e Sacromonte, giunta alla sua 17ª edizione in partenza giovedì sera, proprio nel palcoscenico naturale dell'ultima, della 14ª per la precisione, cappella del Sacromonte, quindi all'appello, all'aperto, prendere al via questo momento che dicevamo è veramente ad alto profilo culturale, artistico, ma anche direi sociale, perché richiama tanta gente, il tutto grazie ad un regista varesino che ormai si è affermato a livello nazionale come Andrea Chiodi, che di anno in anno è in grado sempre di più di proporre spettacoli veramente importanti. Quest'anno poi l'appuntamento, anzi gli appuntamenti, saranno dedicati a San Francesco in occasione naturalmente dell'800esimo anniversario della morte, dell'anno giubilare proclamato da Papa Leone XIV.
1: E allora sentiamolo il regista e organizzatore di Sacro e Sacromonte, Andrea Chiodi.
3: Apriamo con, credo, uno dei grandi attori del teatro di prosa e anche del cinema, perché Fausto Russolesi in questi giorni è veramente stato premiato per un sacco di film che ha fatto negli ultimi 2 anni. Diciamo che avere la sua voce affiancata, la sua voce lombarda in qualche modo, a fianco a la grande poetessa milanese Alda Merini, mi sembrava perfetto, proprio un racconto. Tra l'altro, la poesia di Alda Merini su San Francesco è un testo non troppo frequentato, per cui devo dire che è un'occasione veramente abbastanza unica di riscoprire questo testo. Un lavoro di squadra con le persone che lavorano con me al festival, e il desiderio di valorizzare un luogo bellissimo che è stato anche di Varese. Io stesso, quando ho iniziato 17 anni fa, così un po' per sfida, un po' per gioco, un po' per il desiderio di portare dei grandi artisti che avevo la fortuna di incontrare, di conoscere e farli conoscere, diciamo, agli amici, sostanzialmente, perché appunto siamo di Varese. E poi invece si è affermato tra i festival estivi nazionali importanti.
1: Quindi tra gli intenti della rassegna, Antonio, c'è anche quello di unire l'antico, insomma il medievale, perché San Francesco, insomma, 1200, e invece legarlo al contemporaneo.
2: Esatto, credo che questo sia uno degli aspetti più significativi, più importanti di questa rassegna, che, come già sottolineato il promotore Andrea Chiodi, si sta affermando come uno tra i festival estivi più importanti in Italia. Combinare la grande tradizione con la contemporaneità, come appunto nel caso della poesia di Alda Merini, che ispira il primo spettacolo che, ricordiamo, si terrà proprio domani sera al Sacromonte.
1: Sentiamolo ancora Andrea Chiodi.
3: Il Sacromonte l'abbiamo abbastanza frequentata, la poesia della Merini l'ha fatto con la figura di Maria, lo fa con la figura di Francesco. Infatti credo che il desiderio mio di aprire con questo poema, insomma questa raccolta di poesie su Francesco, era proprio per questo, perché secondo noi c'era bisogno di, diciamo, è vero che è un anniversario, è vero che sono 800 anni dalla morte, ma parliamo di un Francesco, cerchiamo di capire cosa dice a noi Francesco oggi, no? E questo sarà un po' il leitmotiv di tutto il festival, cioè cercare di dialogare con autori più contemporanei, Alda Merini in questo caso, rispetto a una figura invece molto più antica, legata più al Medioevo. Quindi diciamo che è un'occasione sempre interessante, no? Quella di scoprire come i grandi autori contemporanei riescono a rileggere il passato.
1: Insomma, è una bella sfida quella di tessere, diciamo, una tela, dei fili che da San Francesco portino ad oggi, anche se in più occasioni, visto che insomma l'800esimo anniversario viene sottolineato, festeggiato da tutte le parti, ogni luogo, in Umbria non ne parliamo, si è vista anche la contemporaneità di San Francesco, Antonio.
2: Beh, certo, è una figura di straordinario rilievo, però credo che la sfida di Andrea Chiodi del Festival Tra Sacro e Sacromonte sia ormai stata una sfida vinta, nel senso che diventa un momento veramente importante per promuovere l'arte contemporanea, nel caso appunto di quest'anno con l'attenzione sulla figura di San Francesco, ma più in generale è un evento che dimostra come anche la contemporaneità possa essere attrattiva nei confronti del grande pubblico, che naturalmente arriva in grandi numerose.
1: Ecco, c'è grande affluenza, questo ti volevo chiedere. C'è sempre
2: è sempre difficile trovare i biglietti, perché c'è il tutto esaurito in ogni appuntamento ormai da diversi anni in occasione della rassegna Tra Sacro e Sacromonte, e di questo credo che possiamo essere veramente contenti.
1: E allora buona rassegna, buon Tra Sacro e Sacromonte. Antonio, grazie per essere stato con noi.
2: Ma grazie a te e soprattutto ai nostri ascoltatori.
1: E noi adesso andiamo in Umbria, la voce, Daniele Morini è collegato con noi. Daniele, buon pomeriggio.
0: Buon pomeriggio a te, Federica.
1: Allora, andiamo in Umbria, ma non siamo in Umbria.
0: Esattamente, non siamo in Umbria, parliamo di Umbria, ma lo facciamo dalla Francia, esattamente dall'Alsazia, perché mi trovo proprio davanti alla stupenda collegiale di Saint-Thibault. Non vi la posso mostrare perché in radio ci sente solo la voce, ma merita davvero, perché è un capolavoro assoluto del gotico fiammeggiante del Reno superiore. Pensate a una guglia traforata che si innalza per quasi 80 metri vettando in questa vallata alsaziana. E qui sono arrivato in questi giorni per raccontare una tradizione molto molto antica. È considerato, pensa Federica, forse il gemellaggio più antico di Europa, che nasce da un pellegrinaggio. La storia in brevissimo è questa: un servitore del vescovo Sant'Ubaldo, patrono di Gubbio, partì l'anno dopo, i mesi dopo la sua morte, nel 1160, e nel 1161 arrivò qui in questa vallata. C'era un bosco, piantò il suo bastone del pellegrino e la mattina dopo questo bastone aveva messo le radici. Il bastone aveva una particolarità, un prodigio, un miracolo, chiamalo come vuoi. Dentro c'era incastonata un lembo di pelle di Sant'Ubaldo, che aveva promesso di donare al suo servitore, quando lui fosse morto, il suo anello episcopale. Togliendo l'anello, il servitore aveva
1: si è preso anche un pezzo di dito praticamente.
0: Esatto,
1: e quindi però che è successo? Che il bastone è rimasto tipo la spada nella roccia, è rimasto nella terra.
0: Esatto.
1: E però hanno preso fuoco
0: e si sono visti in lontananza tre grandi falò, come se fossero tre pini del bosco che bruciavano. Tanto che intorno a quella prima cappellina che fu costruita dal signore, dal signore del luogo, dal ricco del luogo, nacque poi tutto il paese, tutto il borgo di Tanna.
1: Quindi è nata dopo questa
0: dei tre,
1: la cremation des trois sapins, che sono gli abeti, la cremazione, nel senso che sono bruciati, però ovviamente non è che sono bruciati ed è divampato un incendio, era la parte del miracolo.
0: Esatto, fa parte del racconto del miracolo che è arrivata fino ai giorni nostri. Non sono alberi veri, ma sono allestimenti a forma di alberi, perché contengono dentro del truciolato, delle resine naturali, eccetera, che facilitano la combustione, peraltro senza buttare via un albero.
1: Perché,
0: insomma,
1: perché ogni anno si ripete, e quindi il più antico gemellaggio è quello tra Gubbio e Tanna.
0: Esatto, e quest'anno, proprio in virtù di questo gemellaggio firmato ufficialmente nel 1958, ma che risale appunto al XII secolo, Tan ha invitato il vescovo di Gubbio, Luciano Paolucci Bedini, ad accendere uno dei tre pini, uno dei trois sapins.
1: E allora sentiamolo il vescovo di Gubbio.
4: È molto significativo che il messaggio di Sant'Ubaldo, oltre la sua figura, la sua persona, abbia attraversato i confini dell'Europa, perché parliamo di un tempo in cui i confini erano molto ben marcati e la divisione tra i popoli, anche che oggi noi riconosciamo come europei, non era così semplice, e che quest'uomo di Dio, questo vescovo santo, abbia portato tramite i suoi testimoni, tramite questa reliquia così così onorata, il messaggio della pace e della riconciliazione, ma soprattutto un messaggio di unità fra popoli, no? Che parte dall'incontro con la naturale uguaglianza che c'è fra coloro che condividono l'esperienza umana. E questo messaggio, proprio perché è così centrale e profondo, ha attraversato non solo i confini ma anche i secoli, e noi lo ritroviamo intatto oggi in un'Europa e in un mondo che avrebbero tanto bisogno non solo di figure così alte, ma anche di incontri e di dialoghi così profondi, semplici, belli, spontanei fra popoli.
1: È così. Quindi Sant'Ubaldo, comunque, anche voglio dire, il servitore che è andato oltre confine, ma lui predicava evidentemente questi valori, era particolarmente sensibile.
0: Assolutamente sì. Esatto, erano proprio i valori di riconciliazione e di pace che hanno precorso anche di un mezzo secolo il messaggio di Francesco, che infatti quando si è spogliato in piazza è venuto a Gubbio, attirato da questa figura che di riformatore della Chiesa, anche se era un vescovo, aveva iniziato a riformare la Chiesa ed è anche patrono di Tann. Poi, come diceva il vescovo, questo gemellaggio è diventato assolutamente nei secoli un gemellaggio tra comunità, un gemellaggio dal basso, no? Si direbbe oggi, molto poco istituzionale, molto poco di amicizia tra le varie associazioni di Gubbio e di Tann, che appunto curano questo legame, questo rapporto, che naturalmente erano qui ieri sera per la cremazione.
1: Infatti, ci mancherebbe. Infatti adesso sentiamo Mauro Pierotti, che è il presidente dell'associazione Eugubini nel mondo. Sentiamolo.
5: Come ormai è grande tradizione, siamo qui tanti Eugubini per la festa in onore di Sant'Ubaldo, la festa di Tann, la cremazione dei Trois Sapennes, l'accensione di questi abeti, molto bella, sempre il ricordo di quel fatto eccezionale dell'arrivo del servitore di Sant'Ubaldo con la sua reliquia qui in questa zona di Francia. E intorno al luogo dove è stata custodita la reliquia, quella cappella, è sorta la città di Tann, che come sappiamo viene definita, loro la definiscono, figlia primogenita di Gubbio. Sono molto gentili e effettivamente sembra quasi che gli facciamo un regalo a essere qui, e in realtà per noi è un piacere, e francamente una sensazione strana si prova quando si arriva qui, sembra di sentirsi un po' a casa.
1: E pensa, Daniele, prima dicevamo appunto oggi la riconciliazione e la pace sono ancora più sentite visto la situazione che stiamo vivendo. Pensa che poi tu dicevi Sant'Ubaldo voleva riformare la Chiesa e noi stiamo combattendo con i lefevriani. Pensa alle contraddizioni.
0: Esattamente. Ci sarebbero delle storie fantastiche legate a Sant'Ubaldo, perché lui fu l'unico che nella nostra zona umbra, dopo che Barbarossa aveva raso al suolo Spoleto, lo fermò alle porte di Gubbio. Si chiusero in una tenda da campo dell'accampamento dell'imperatore Federico Barbarossa, e chissà che cosa si sono detti, ma sono usciti con un patto di pace anche in quell'occasione. Quest'uomo doveva avere qualcosa di straordinario per lavorarsi le altre persone proprio sulla pace e sulla riconciliazione.
1: Veramente servirebbe oggi.
0: Esatto.
1: Servirebbe oggi su tantissimi fronti. Allora, grazie per averci raccontato tutto questo. Grazie Daniele.
0: Grazie a te, alla prossima.
1: E noi adesso andiamo ad Alessandria, Radio PNR. Luca Sturla è collegato con noi. Buon pomeriggio, Luca.
6: Ciao Federica.
1: Allora, con te torniamo a parlare di sanità. Ad Alessandria ne abbiamo parlato molte volte, perché l'azienda ospedaliera universitaria è appena diventata l'istituto di ricerca e cura, e la stessa ospedale adesso è al centro del tema di oggi. Luca, perché?
6: Esatto, perché gli alessandrini si stanno lamentando per questioni di viabilità, e non è una battuta in questo caso che parliamo di viabilità con l'ospedale, perché è stata installata di fronte all'ospedale una TAC mobile, perché

0: di azienda, ma è stato esternalizzato, nel senso che proprio è stato messo fuori, dentro al TIR, giusto?
1: Esatto, tu dall'ospedale non ti accorgi che vai in un altro reparto, perché sì, hanno fatto una struttura spettacolare, e ma stai andando a finire dentro un camion.
0: Vabbè, d'altronde di necessità si fa virtù, in questo caso così si sopperisce appunto al periodo di rinnovo delle apparecchiature. E quanto durerà questo?
1: Allora, considera che se i lavori vanno tutto come deve andare, la strada verrà riaperta a fine novembre.
0: Fine novembre?
1: Esatto,
0: per ci cui vuole un po' di tempo.
1: Non hanno dato annunci di tempistiche all'ospedale, per l'installazione, sì, della nuova, sì, TAC, perché capisci, sì, che bisogna smantellare il vecchio, fare il nuovo, mettere a norma tutto nel frattempo, e però sappiamo, sì, certo, dall'ufficio viabilità del comune, sì, che fino a fine novembre la strada è chiusa, dopo dovrebbe essere aperta.
0: E quindi che cosa succede all'esterno? Tu dici la viabilità è rimasta penalizzata, e cosa si fa? È stato chiuso una parte e aperta un'altra direzione? Cosa è successo?
1: Allora, fortunatamente l'ospedale, la via che costeggia l'ospedale e quindi va verso la via principale dell'ingresso, sì, è una via di accesso solo dove vanno ambulanze o mezzi comunque dedicati non all'emergenza, per cui non ha alterato più di tanto, ha rotto le scatole alla gente, perché erano abituati a parcheggiare sulle strisce blu in quella via.
0: Ah, e quindi invece quella via è occupata in parte?
1: È occupata dalla TAC.
0: E quindi dove vanno a parcheggiare?
1: Attorno all'ospedale, devi faticare un po' di più. Sai perfettamente anche tu che il problema dei parcheggi nelle zone
0: è enorme.
1: Gli ospedali è enorme.
0: No, è enorme, anche perché se non puoi parcheggiare in ospedale, insomma, non ci arrivi. Ma non era con te però che avevamo parlato, non mi sbaglio, perché siete tante radio dislocate, poi magari facciamo un discorso sugli ospedali, non è previsto un parcheggio lì?
1: Sì, c'è il parcheggio, ma non basta.
0: Ah, ma non basta, dico, non sono previsti quindi altri parcheggi.
1: È prevista la costruzione del nuovo ospedale.
0: E nel nuovo ospedale?
1: In una zona più felice, sì, perché avrà un parcheggio.
0: Quindi
1: può supportare i 600 posti letto, ecco.
0: Ah, ecco, quindi forse ne avevamo parlato quando abbiamo parlato della costruzione del nuovo ospedale.
1: Esatto, quando avevamo l'assessore regionale.
0: Che c'era tutto programmato, insomma, anche i servizi. E quando sarà finito il nuovo?
1: 2030. Nel senso, adesso hanno appaltato il progetto, la prima pietra dovrebbe essere entro gennaio 2028, e in 2 anni si stima, visto che ci sono fondi PNRR, che sia tutto operativo.
0: 2 anni è un tempo record. Un nuovo ospedale in 2 anni?
1: Si spera. Non è detto, però capisci che ci sono i fondi PNRR che poi scadono. Altrimenti vanno restituiti, tutto un problema.
0: Beh, quello diventa un pungolo,
1: esatto,
0: per andare avanti nei tempi.
1: È il modo migliore per realizzare un'opera del genere
0: nei tempi
1: dedicati,
0: stabiliti. Benissimo, allora Luca, grazie per essere stato con noi.
1: Grazie a te.
0: E noi ci fermiamo qui, in regia Stefano Sciurpi, il Territorio Parla torna domani.

0: The Lounge Summer Edition.
1: Una selezione di musica smooth jazz, lounge, dai migliori compositori internazionali.
2: Ogni sabato e domenica alle 21 solo su Blu 2000.
0: The Lounge Summer Edition.
3: I film da non perdere, le serie in arrivo, le newsletter dedicate, i podcast di approfondimento e poi i libri, report, festival, laboratori di formazione e incontri personali con registi, attori, maestranze. Tutto questo ha un solo nome, Cinematografo. La media company di chi ama il cinema, per chi ama il cinema. Smettila di fare lo spettatore e vivi un'esperienza da protagonista. Per saperne di più vai su cinematografo.it.
4: TV 2000.
5: Non una televisione qualsiasi.
4: Canale 28 del digitale terrestre.
5: 157 di Sky.
4: 18 TV Sat.
5: TV2000.it.
6: Università? Con l'Università LUMSA scegli tra 25 corsi di laurea e oltre 70 master per entrare nel mondo del lavoro, fare esperienza all'estero, avere una rete di aziende prestigiose e strutture all'avanguardia. Iscriviti subito su LUMSA.it e partecipa ai prossimi Open Day. Siamo a Roma e a Palermo.
7: Puoi ascoltare la nostra informazione in blu ogni giorno ad ogni ora su queste frequenze.
8: Ciao, sono Monica Monti. Ogni settimana ti aspetto con Soul.
7: Soul.
8: Soul. Sono incontri con uomini e donne di spessore culturale e umano per approfondire le domande fondamentali del vivere.
7: Il lunedì alle 21 su In Blu 2000.
9: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. I lefebriani hanno consacrato 4 nuovi vescovi ai coni in Svizzera questa mattina, ignorando l'appello di sospendere la cerimonia. Secondo il diritto, la consacrazione episcopale senza mandato pontificio comporta la scomunica autorità partecipanti e determina una situazione di scisma dalla Chiesa Cattolica. Sentiamo lo storico del cristianesimo Alberto Melloni.
10: È una scelta che ha a che fare con la complessità del mondo tradizionalista e c'è una rivendicazione di primogenitura in una insubordinazione che riguarda soprattutto il Papa. Nel mondo tradizionalista ci sono tante tendenze, ci sono passioni per il latino che appartengono semplicemente alla sfera del gusto e hanno tutto il diritto di essere tollerate ed ospitate come tanti altri gusti all'interno della Chiesa. E c'è un pretesto, la rappresentazione del Concilio Vaticano II come un concilio della modernizzazione, del cedimento, del compromesso, che è del tutto sbagliata e teorica. Il concilio ha recuperato la grande tradizione, non quella degli ultimi 200 anni. Però in questo i lefebriani che hanno oggi proceduto alle ordinazioni episcopali contro la volontà del Papa hanno toccato una cosa che non riguarda il concilio, ma una cosa molto diversa, cioè l'autorità proprio del Papa, che aveva chiesto di non fare questo passo e che è stato disubbidito, cosa che tutti possono fare, ma non posso ignorare le conseguenze che ci sono.
9: In Belgio almeno 6 persone sono morte, diverse altre sono rimaste ferite nell'incendio scoppiato in un condominio di 10 piani ad Anversa, nel quartiere di Linkeröver. La polizia ha affermato che nel condominio vivono 200 persone. Secondo le prime informazioni, la scintilla che avrebbe provocato il rogo sarebbe stata causata da un guasto tecnico al piano terra dell'edificio. In Venezuela il bilancio del sisma sfiora ormai le 2000 vittime. Un bimbo di 3 anni è stato tratto in salvo dopo 6 giorni sotto le macerie. Cresce l'emergenza umanitaria, allarme delle Nazioni Unite, grave carenza di cibo, acqua e ripari. A Doha si tengono i colloqui indiretti fra rappresentanti statunitensi e iraniani, presenti i mediatori del Qatar e del Pakistan, mentre gli emissari di Trump, Kushner e Witkoff non partecipano a questi negoziati tecnici, mentre si stima che ci siano decine di mine nello stretto di Hormuz. Nancy Guerra è stata portata in caserma in Egitto con la figlia, poi rilasciata dopo l'intervento del ministro Tajani. La donna è così rientrata insieme alla bambina nella sua abitazione al Cairo. Le autorità egiziane hanno sostenuto che la ragione del fermo sarebbe stato un ordine esecutivo in base al quale il padre avrebbe diritto di vedere la figlia. L'Italia ha chiesto la grazia presidenziale per Nancy Guerra, ha detto il ministro Tajani. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: Festival Italia, solo musica italiana.
1: Radio Icaro.
2: Vai bella.
3: Quanti disegni ho fatto, rimango qui e li guardo. Nessuno prende vita, questa pagina è pigra. Vado

0: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al Ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Lasciati servire dalla flotta Locatop. Oltre 2000 mezzi al tuo servizio. I nuovi prodotti ti aspettano. Puoi decidere anche di acquistare un mezzo Locatop. Offriamo anche tante occasioni di mezzi nuovi e usati, garantiti e revisionati dal nostro staff tecnico esperto. Per scoprire i modelli disponibili, visita il sito www.locatopvendita.it e scegli quello giusto per te. L'altezza sempre più a portata di mano.
3: Ciao, sono io. Non ti sei scordata del nostro appuntamento, vero? Sono qui che ti aspetto. Il posto è di quelli che piacciono a te. Familiare, accogliente, rassicurante. Il posto perfetto per trovare una risposta a tutte le domande.
4: Quando si avvicina l'ora del 7:30, non preoccuparti. C'è il Cafacli. Prenota subito il tuo appuntamento su cafacli.it. Chiamalo 0541 783862.

0: solo musica italiana.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Cerchi il massimo per il tuo pet? Vieni all'Isola dei Tesori di Cattolica. Tutto per cani, gatti e piccoli amici, con la comodità dell'orario continuato dal lunedì al sabato. Siamo aperti sempre, anche la domenica. Ci trovi in via Salvatore Allende 91. Ti aspettiamo. Isola dei Tesori, il paradiso degli animali.
1: Sta per tornare l'evento più atteso dell'estate. Dal 12 al 19 luglio arriva Rimini Cartoon Club, il festival internazionale del cinema d'animazione, fumetto e games. Nel centro storico ti aspettano i film animati, le mostre dedicate a Spider-Man, a Giorgio Capazzano e molto molto altro. E dal 16 al 19 luglio in Piazzale Fellini torna Rimini Comics e la mostra mercato del fumetto con tanti autori, games, spettacoli e contest cosplay e K-pop. Seguici su www.cartoonclub.it.
2: Arriva in Riviera il più grande festival italiano dedicato alle serie TV. A luglio, l'Italian Global Series porta tra Rimini e Riccione star internazionali, anteprime esclusive, incontri con i protagonisti e tanti appuntamenti dedicati al mondo delle serie TV. Un'occasione unica per vivere da vicino le storie e i personaggi che ami. Ti aspettiamo dal 3 al 6 luglio a Rimini, dal 7 al 10 luglio a Riccione e l'11 luglio a Rimini per la cerimonia di chiusura. L'ingresso è gratuito. Iscriviti su Eventbrite per vivere l'Italian Global Series.
3: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi, un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
4: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
3: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B a Rimini, 0541 30 71 70.
5: Viva l'Italia, solo musica italiana.
6: Radio Icaro.
7: Vai bella.

0: L'anno scorso, oltre 10 milioni di persone hanno trasformato il loro sogno in realtà.
1: Radio Icaro Rubicone.
0: Una scoperta continua.

0: sera mentre percorreva in monopattino il tratto all'altezza del lobby. Galvani si è spento nel pomeriggio all'ospedale Bufalini di Cesena, dove era stato portato in gravi condizioni. Fatale, secondo le prime ricostruzioni, l'urto con lo specchietto di un furgone il cui conducente non si è avveduto della presenza del monopattino sulla carreggiata. Galvani era titolare dell'hotel Cortina a Marina Centro di Rimini. Il Tribunale Collegiale di Rimini si è espresso oggi sul finanziere accusato di violenza sessuale all'interno della caserma. È arrivata la condanna, il servizio di Andrea Polazzi.
1: È stato condannata a 2 anni e 8 mesi di reclusione l'appuntato 55enne della Guardia di Finanza, originario del Pesarese, finito a processo a Rimini con l'accusa di violenza sessuale. Il militare, in servizio di piantone, nella notte tra l'8 e il 9 dicembre 2022, secondo l'accusa costrinse un'amica dell'allora compagna a subire avance sessuali all'interno della caserma. La vittima, una donna di 52 anni, accettò l'invito del finanziere a fargli visita nelle ore serali per bere una birra, ma il drink sarebbe stato solo un pretesto. L'uomo le avrebbe infatti afferrato le guance con forza, l'avrebbe baciata spingendola contro il muro e poi spinta su un divanetto e palpeggiata, nonostante la donna gli avesse più volte chiesto di fermarsi. Il militare, difeso dall'avvocato Piero Venturi, ha sempre respinto con forza la ricostruzione della vittima, parlando di uno scambio di effusioni e di baci ricambiati, fino a che la donna, dopo aver ricevuto un messaggio, sarebbe andata in bagno e poi se ne sarebbe andata salutandolo. Nei giorni successivi, secondo la versione del 55enne, solo qualche scambio di messaggi è andato poi a scemare a causa delle fredde risposte di lei. La 52enne, risarcita di 20.000 euro, già nei mesi scorsi aveva ritirato la costituzione di parte civile. Il Tribunale Collegiale di Rimini ha concesso al 55enne le attenuanti generiche e lo ha assolto dal capo di imputazione relativo al reato militare. Le motivazioni della sentenza saranno depositate entro 90 giorni, poi è atteso il ricorso in appello da parte della difesa.
0: Il Tribunale di Rimini ha condannato un chirurgo plastico 76enne, residente nel bolognese, a risarcire con oltre 33.000 euro una paziente riminese di 64 anni per una serie di interventi mal riusciti. 13 anni fa, dopo un primo intervento di mastoplastica additiva, la donna ha lamentato forti dolori e complicazioni ed è stata costretta a tornare sotto i ferri dallo stesso professionista in una clinica riminese per altre 3 volte, nel 2003, 2014 e 2015. Ma la situazione non è migliorata, lasciando alla donna gravi inestetismi e vistose cicatrici. Da qui la decisione di fare causa al medico, assistita dall'avvocato Massimiliano Orru. Il giudice unico, Fabrizio Melucci, basandosi su perizie dei consulenti tecnici, ha individuato responsabilità del chirurgo, in particolare nell'ultimo intervento. Secondo la sentenza, il danno era prevedibile e prevenibile utilizzando protesi più grandi. Il tribunale ha inoltre riscontrato la violazione del diritto all'autodeterminazione. I moduli del consenso informato erano incompleti e la paziente non era stata adeguatamente edotta dei rischi. A fronte di una richiesta di 96.000 euro, il giudice ha riconosciuto il danno biologico e morale, rigettando quello psichico. Respinte anche le eccezioni della compagnia assicurativa del medico, che si era rifiutata di coprire il danno, contestando ritardi nelle comunicazioni. Compagnia condannata a farsi carico del risarcimento al netto di una franchigia del 10%. La paziente dovrà essere risarcita anche di 8.000 euro di spese legali. Parliamo di meteo. Dopo le prime precipitazioni di oggi, la Protezione Civile Regionale ha emesso per domani un'allerta che per la provincia di Rimini è arancione per temporali e gialla per stato del mare. Previsto anche un consistente calo delle temperature con massime di 6-7 gradi inferiori a quelle degli ultimi giorni. Nell'ambito delle iniziative in avvicinamento alla visita di Papa Leone, atteso il 22 agosto nella diocesi di Rimini, ieri sera in Basilica Cattedrale c'è stata una celebrazione presieduta dal Cardinal Zuppi, presidente della CEI e arcivescovo di Bologna. Il servizio di Simona Mulazzani con le interviste al Cardinal Zuppi e al vescovo di Rimini, Niccolò Anselmi.
2: Un richiamo al valore dell'attesa, alla comunione, all'accoglienza, alla capacità di essere comunità di pace. L'arcivescovo Zuppi, nella messa celebrata in Basilica Cattedrale, vissuta con fede ed entusiasmo da tantissimi riminesi, ha indicato lo sguardo per accompagnare il tempo che manca all'incontro con Papa Leone.
3: Quando qualcuno così gli ha detto delle cose, gli ha insegnato a fare il Papa, per esempio, no? Non ha risposto. Mitissimo e fortissimo. È l'unico che con fermezza ha detto che la guerra è da bestie.
4: La pace, l'unità, affrontare le grandi sfide, penso per esempio quella dell'intelligenza artificiale con tutto quello che comporta, mettendo sempre al centro la persona, la magnifica umanità. Ecco, penso che queste parole sono la vera preparazione che dobbiamo far nostra, anche perché lui senta questa comunione che dà forza a noi e a lui.
2: Rimini, dopo 44 anni, ha ricordi vivi dell'incontro con Giovanni Paolo II, che in modo fortemente simbolico ha preso parte alla celebrazione.
5: Potevamo trovare qualcosa di un po' più leggero, però la casula che indossa il Cardinal Matteo è quella che 44 anni fa ha indossato San Giovanni Paolo II, per cui...
2: Il Cardinal Zuppi ha voluto ricordare come la terra riminese sia stata feconda di vocazioni speciali che sono state ricchezza unica e nutrimento per la comunità ecclesiale.
4: È una chiesa che con tanti testimoni ha reso il Vangelo vicino a tanti, l'ha vissuto. E penso l'ultimo, Don Oreste, che sicuramente ha seminato tanti frutti che continuano a mostrare la bellezza dell'amore di Cristo, l'umanità dell'amore di Cristo e come questo in realtà cambia il mondo, nel senso che restituisce il mondo a quello, al disegno con cui Dio l'ha voluto.
0: Approvati in giunta i progetti esecutivi di due interventi di manutenzione straordinaria all'area ex Chigi per 360.000 euro. L'area, rientrata nella piena disponibilità del comune di Rimini dopo la risoluzione del contratto col concessionario, necessitava di lavori urgenti per preservare le strutture ed evitarne il degrado. Il primo cantiere, da 250.000 euro, completerà i campi sintetici C e D per il calcio a 11. Prevista la posa dell'intaso prestazionale, il materiale granulare per la sicurezza degli atleti e l'agibilità del terreno, oltre alla realizzazione delle fondazioni per le attrezzature e il ripristino delle recinzioni danneggiate. Il secondo intervento, da 110.000 euro, metterà in sicurezza il blocco 1, l'edificio principale rimasto incompiuto. Sarà impermeabilizzata la copertura per bloccare le infiltrazioni, chiusi gli accessi non autorizzati e pulito dai rifiuti abbandonati il cantiere. La scorsa settimana Palazzo Grampi ha dato il via libera alla progettazione del lotto successivo per 1,5 milioni di euro, che include il completamento degli spogliatoi, nuovi campi in erba naturale e sintetici, illuminazione e un parcheggio da 640 metri quadri. Al termine del travagliato percorso, l'area Ghigi potrà contare su 7 campi, tra calcio a 11, a 8 e a 5. Per il basket, l'ala Hassan Sankaré lascia Rimini per la Serie A1. Oggi l'annuncio del suo passaggio al Basket Napoli. Il 19enne, nato in Senegal ma di nazionalità italiana, lascia il Flaminio dopo 2 stagioni. È tutto. Vi ricordo i nostri telegiornali su Icaro TV, canale 18, alle 19.15 e 20.15 e il nostro sito di informazione newsrimini.it. Grazie per averci seguito. Dalla redazione, l'augurio di una buona serata.
6: Radio Icaro, l'informazione continua. Radio Icaro.
7: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

The feelings disappear. You are someone else.

Ciao, sono il computer di Radio Icaro Rubicone. Fai come me. Non starla ad ascoltare.

0: gente brutta e sgradevole. Beatriz Navodano, Marlene Kunz.
1: Ciao a tutti amici e amiche in ascolto di Indipendenze. Ben ritrovati qui sulle frequenze di Radio Icaro Rubicone, Studio 2 di Savignano e 90 FM della radio per la provincia di Rimini e Forlì Cesena. Inoltre potete ascoltare Indipendenze ogni mercoledì, quindi anche oggi, dalle 22.30 su www.radiorubicone.it/player e anche in aggiunta su Noi Radio www.neuradio.it e ogni sabato dalle 12. Inoltre c'è il podcast disponibile sulla stessa radio www.neuradio.it nella sezione musica e trovate tutti i podcast e le puntate vecchie di Indipendenze. Qui la voce di Matteo Maioli, vi do il benvenuto a questa ultima puntata di giugno barra prima di luglio e che ritroviamo insomma con gli amici di After the Party e quindi
2: ciao
1: con Kant e con Cece.
3: Ciao raga.
2: Terza puntata di After the Party, ma chi l'avrebbe mai detto?
3: Siamo ben a tre.
2: Cheat di Katia, l'altro podcast, non so chi lo segue. Lo seguite?
1: Ah no.
3: Non seguo i podcast.
2: Ma molto figo. Allora, oggi sì. Cominciamo come al solito, lo dedico al primo pezzo ai miei compagni di viaggio.
3: Grazie.
2: E quindi, who's having fun? Chi è che si sta divertendo? Penso proprio noi.
3: Noi sì, dai.
2: Andre,
3: sì,
2: si
3: sì.
2: Sta divertendo?
4: Io molto divertendo.
2: Ecco, ci sta pigliando bene fare sta cosa e i tempi sono strettissimi l'estate e dobbiamo incastrarci a far tutto, ma stiamo portando più contenuti possibili.
3: Sì, per dai, veniamo periodo. In costume, radio si trova sempre 5 minuti.
2: Dai, come dare il kick-off, visto che siamo anche in periodo mondiale, a una puntata estiva con una delle band molto estive per eccellenza, e direi appunto i Drain con il loro terzo album, Drain is Your Friend. E questo pezzo è quello strano del disco, perché loro una band tendenzialmente hardcore, ma all'interno di ogni disco mette quella canzone un po' più punk rock, un po' più ascoltabile, un po' più per tutti, e in questo bellissimo Drain is Your Friend è appunto Who's Having Fun.
3: Alla fine ti succede sempre a te, Kant, di mettere la puntata strana, la canzone strana del disco, anche
2: sì?
3: L'altra volta, sì.
2: Ecco, come...
3: Poi dopo tipo ti penti, quindi la prossima puntata
1: non sarai te a mettere la prima canzone.
2: Ok. E quindi ragazzi, Who's Having Fun dei Drain, band che ha fatto salti da gigante, ora sono degli headliner, e godiamocelo tutti insieme, dedicata a noi, perché ci stiamo divertendo un botto a fare questo progetto, a fare After the Party, e a voi ragazzi.
3: Evviva!

0: E rientriamo in studio, ragazzi, qui su After the Party, Bar Indipendenze. E, dopo il brano proposto da Kant, dei Drain, è stato il mio turno. E io ho puntato sui Good Riddance con la traccia No More System to Believe In, che è estratta dal loro ultimo album, uscito per la Fat Wreck Chords, cioè Before the World Caves In. In realtà la mia scelta cade soprattutto perché, non dico fresco, però comunque un nostro ricordo, il concerto gratuito che abbiamo visto, immagino tutti, al Bayfest l'anno scorso. E vi dico anche la data precisa, il 19 giugno, era quindi una specie di anteprima, fra l'altro era una serata del tutto gratuita. E con Good Riddance e prima
1: Teenage Batterock, no, Teenage Batterock non era quella, no,
2: so che mi guardate a me, ma io di Bayfest sono sempre quello che non sa le date e i concerti.
0: No, perché ce l'ho lì l'altra band che va suonato adesso, mi sa che mi verrà in mente. E, comunque, questo brano ha la particolarità di essere stato l'unico del disco nuovo suonato in questa circostanza, quindi comunque anche presentare, ecco, un brano, no, di un disco che poi uscirà il marzo successivo, dai, una cosa che a me almeno fa pensare che stanno invecchiando bene, o che, cioè, come dire, sicuramente, ecco, nel genere hardcore classico, come dicevamo anche prima, microfoni spenti sono anche quelli forse più vicini al punk 77 inglese, quindi noi abbiamo fatto un po' il nome di Stiff Little Fingers, ad esempio, i Crash. E quindi sono band di cui probabilmente hanno ascoltato la discografia a menadito, ecco, i Good Riddance. Però io devo dire che è stato un bel concerto, ecco, una band che a me è piaciuta, ecco, anche dal vivo.
1: Io il concerto me lo sono goduto, ma non mi sto godendo questa fase dei Good Riddance, devo, okay, essere a me, devo essere sincero. L'ultimo grande disco lo reputo My Republic, e poi questa nuova fase post reunion. Mi sembra di vedere, sai, quelle partite del cuore dove vedi Totti con la panca, eccetera. Stare, sì. Sono in forma, dal vivo sono fighi, però a livello di scrittura, se pensi che sia la stessa band di Ballad from the Revolution, Operation Phoenix, Living Spirit,
0: oppure, ecco, io Country, l'esordio qua
1: e tutti i dischi che hanno fatto, io me la vivo male, perché, cioè, io non l'ho neanche recensito sul mio canale, non, okay, se la faccio come gli Strong Out uguale a fare pace con i nuovi dischi delle band che ho amato, perché mai potranno arrivare. Te come la vivi di questi gruppi fat? Cioè,
2: ma ce ne sono qualcuno che ovviamente fuori dal coro se la cava, però Good Riddance anche mai mandato quell'idea di stanconi, e un po' anche dal vivo, cioè sarà averli visti tanti volte e quindi sempre un po' più vecchi, mi dà l'idea di una macchina che sta per,
0: certo, decenere. No, io parlo da neofita.
2: Poi è chiaro che quando sei lì ci sono un sacco di band in un festival, che bello che stanno per arrivare Good Riddance, e poi sei soddisfatto, dai, sono i Good Riddance.
1: C'è anche da dire che abbiamo cominciato a vederli che avevano 30 anni,
2: per quello,
1: adesso erano quasi 60, una roba del, sì, genere, quindi questo penso sia impattante però proprio i dischi nuovi me li ascolto, ma so già che non ci troverò.
2: Poi siamo noi dei lamentoni, perché io mi ricordo che mi dava fastidio Russ, che tirava fuori mille polemiche, adesso che tipo un anziano calmo mi arrabbio perché non le fa, allora non va bene niente.
1: I Legvego, sì, forse, sì, ti piacciono ancora i dischi che stanno uscendo?
2: Però l'ultimo non mi è piaciuto, okay, quindi valeva per i Legvego fino a un disco fa, adesso siamo caduti anche lì nella stessa trappola.
1: Gli unici della FAT che si sono fermati, purtroppo per caso di forza maggiori, sono i No Use For A Name, che secondo me si stavano avviando verso quella direzione anche loro. Dopo lì purtroppo è venuto a mancare il grande Tony Sly. A che prezzo?
2: Facciamo che non lo sapremo mai, diciamo che Tony Sly avrebbe invece fatto solo canzoni belle per sempre.
1: Ok, crediamoci.
0: Bene, dai, adesso è il tuo turno, Cece, che chiudiamo, okay, il triangolo.
2: Allora ci ascoltiamo, passiamo invece a una band nuova, ci ascoltiamo i Relay. Loro sono texani nati nel 2018, e sono passati adesso sotto Pure Noise, quindi questo è il motivo per cui penso siano arrivati nei miei radar. Questo è la terza uscita, non è un album, è un EP, quindi loro hanno fatto due dischi e adesso esce l'EP sotto appunto Pure Noise. Ci ascoltiamo Another Round, lunghissimo che non lo so scritto, of Radical Ritas, please. Penso che il Radical Ritas sia un Margaritas,
0: okay,
2: tarocco. Loro si chiamano Relay o Riley, perché è il cane di uno di loro. Questo è un aneddoto che ci tenevo, sei canofilo.
1: Io, per esempio, che non li conosco, Forfait and Off.
2: Beh, tutta la mandata Midwest nuova, non so, Art Attack Man, eccetera, eccetera. Benissimo. Modern Baseball. C'è un po' di country, dai, sentiamocela.
0: Vai.

0: Abbiamo appena ascoltato Sunsetting dei Kerosene Aids, anche questa è una band nuova. E qui i miei colleghi ci tengono a dire che ho sbagliato. È un po' una palla avere due pezzi consecutivi, perché magari non hai tempo, no, di capire cosa dire. Me li sono fatti mettere io a forza perché pensavo fossero tutte e due della North Carolina. Invece, dal Texas della band prima, ci spostiamo in North Carolina. E niente, questi ragazzi hanno fatto un album nel 2025 sotto Side One Dummy, etichetta che io non sentivo nominare da tempo.
1: Is there a thing, Side One Dummy?
0: Vero.
1: Esiste?
0: Esiste, infatti loro erano sotto No Sleep.

0: Vede che ha un catalogo.
1: Ecco, okay, ci sono anche i pap, no, su cui poi torneremo dopo.
0: Ok, niente, dopo dai, dopo allora, in realtà è un'etichetta sul pezzo che noi davamo per spacciata. E comunque questo, vi invito anche a guardare il video di Sunsetting del 2025, dell'anno scorso, perché è figo.
2: Adesso invece c'è un pezzo mio, e, o meglio, che porto io, di una band che conosco personalmente. Ogni volta... Per il momento sto portando una band italiana ogni puntata, sto giro ci sono i Teenage Bubblegums, abitano non troppo lontano da qua, sono di Forlì, sono degli amici, ci conosciamo da tanti anni e questo è il loro ultimo album, suoneranno, o meglio quando vedete la puntata avranno suonato al Soglia Noise, ma sono in tour da un casino, li avrete visti molti di voi con la Dispute. E hanno fatto tour canadese, tour in tutto il mondo stanno facendo, e questo è il loro ultimo album, si chiama Infamia, e hanno cambiato totalmente la loro ricetta. Era proprio una band che si poteva considerare Ramones Core, o punk rock 1-2-3-4, palla lunga, pedalare,
1: ricordavo così, infatti,
2: canzoni melodiche eccetera, e ora se ne sono venuti fuori con sto disco dopo una specie di hiatus. Ho fatto un'intervista in cui raccontano cosa è successo, magari ve la linko, e se ne sono usciti con questo disco di un dark punk oscuro totalmente diverso che ha spiazzato tutti quanti.
0: Io sono rimasto spiazzato, sono fra quelli, perché io li conosco, ciao Teenage Bubblegums, e vi voglio bene, e ho quell'album, ne ho un paio, Ramones Core, li ho visti a Cesena, poi avevo visto l'uscita del singolo, anche lì c'era questo video un po' mystery, un po' oscuro, però non mi immaginavo che fosse tutto così l'album. Poi li ho visti al Punk Rock Raduno e proprio hanno cambiato mood, grafiche, logo, è proprio diventato tutto più... E io ci sono rimasto molto bene, a me è piaciuto un casino questa svolta cattivissima.
2: Ricordiamo che avevano il motto Love Song Only, e adesso parlano solo di morte, quindi... dall'amore alla morte, ecco, mi scordo sempre di far vedere l'edizione del vinile, prima mi sono scordato quei Drain, che era un bellissimo fucsia marmorizzato, questo è un bellissimo orange.
0: Il colore dell'amore.
2: Quello dell'amore.
1: Sì, decisamente. Quale brano hai scelto, Kant?
2: An Enigma.
1: Ok, eccolo qua, amici.

0: E rieccoci, come avete potuto notare anche dalle altre puntate, buttiamo sempre una doppietta di brani, così, no? Gli interventi sono belli fluidi, ci scagniamo fra di noi.
1: Andiamo in bagno.
0: Possiamo andare in bagno nel frattempo, giusto. Ecco, io ho cambiato un po' forse genere in questo caso, però anche per lanciare poi una così un quest fra di noi.
2: Un giochino,
0: sì. Però ho parlato dei Bobby Lees. Io ora faccio vedere ad Andre i due dischi precedenti a quest'ultimo, che invece è uscito per Epitaph e che è un mini album in realtà che si chiama New Self. Loro come li conosco? In realtà so che hanno suonato al Punk Rock Raduno qualche anno fa, so che soprattutto due membri di loro li ho visti dal vivo ben due volte l'anno scorso, perché erano la backing band di John Spencer, che direi è uno dei miei artisti preferiti in assoluto. E quindi parliamo di garage blues, ma per quanto riguarda questa nuova uscita New Self, proprio perché esce per Epitaph, si sono un po' più dati a brani più diretti, più facili, più verso il pop punk. Comunque ecco, i due membri sono la bassista Kendall Wind e il batterista Mackie Bowman. Quindi ora sono praticamente parte del trio di John Spencer attuale, e hanno registrato proprio un disco con lui, anche uscito negli ultimi mesi, che magari poi ascolteremo su Indipendenze dopo l'estate. Niente, quindi la mia quest è questa: visto che questi altri due album sono usciti rispettivamente, il primo Bobby Lee's Skin Suit per la Elive, che è praticamente l'etichetta che ha preso le redini della Vox degli anni 80 e della Bomp negli anni 70, quindi si parla di power pop, di anche rock and roll, hard rock, fanno un po' questo genere. E poi invece, per quanto riguarda il secondo album, che anche questa copertina secondo me è spettacolare,
3: è una bomba quella.
0: Spettacolare questa cover,
1: questa spacca,
0: che è uscito invece per la Ipecac di Mike Patton, quindi ancora un'etichetta ancora diversa e direi più orientata, no? Verso quasi il grunge, verso il noise. E ora si arriva alla Epitaph. Ecco, avete voi qualche esempio di artisti che hanno pubblicato tre album su etichette diverse? Perché dai, è strana come cosa.
3: Dicecelo voi nei commenti cosa vi viene in mente.
1: Esatto, perché noi... a me ad esempio non mi viene in mente molte idee, ma poco molto confuso.
3: Sì, tre dischi in tre etichette. Allora ho scritto su Google e cosa mi è venuto fuori? Gli Offspring, però Google, l'intelligenza artificiale cosa fa? Sbaglia, perché sbaglia.
1: Sì, sbaglia. Okay.
3: Perché lo fa in quattro album, perché ha fatto Offspring, Nemesis, Ignition, Smash, Epitaph, poi dai Next in the Ombre sotto Columbia.
0: Sì.
3: Loro hanno fatto quattro album, tre etichette. Ma la seconda band è italiana e sono
1: dai.
3: I Tre Allegri Ragazzi Morti.
1: Ok,
0: dai.
3: Perché piccolo intervento a vivo, BMG Ricordi, Mostri Normali dell'anno dopo, del 98, Venus Dischi, si parla di altri anni perché un disco ogni anno.
0: Sì.
3: E nella seconda rivoluzione per Rimini Records. Dal 2000 in poi la Tempesta Dischi, che
1: è
3: poi è la loro.
0: Sì.
3: E loro addirittura hanno quattro album, quattro
0: e poi etichette diverse.
3: Un album all'anno, come si usava fare negli anni 90. Wow.
1: È vero. Salutiamo l'Italia delle Grimaste, continuiamo a parlare di morte in sta puntata, involontariamente.
0: Sì, salutiamo anche Bobby Lees. Boh, chissà che vengano anche in Italia prima o poi, sarebbe interessante vederli e chiedergli questa cosa magari: perché avete tre etichette diverse, amici? E magari anche conoscere la cantante, che so che, visto che si rustona nel fango, no, deve essere una tipa molto molto da faida, da battaglia. E quindi ecco, è il turno di...
1: Sì, voglio parlare di una band che non è per niente da faida. Tiriamo fuori gli Ubastank. Mi sono un po' violentato per dire tanta roba che vuoi portare qua in radio. È una scelta di 4 pezzi, 5 a testa. Perché gli Ubastank, che palle? Perché, poverini, hanno tirato fuori un pezzo che secondo me vale la pena ascoltare.
0: Si sono, sì, clamoroso, clamoroso.
1: Te l'hai ascoltato?
0: Me, sì, molto bello.
3: Io non l'ho ascoltato e anzi non sapevo fossero ancora vivi.
1: Allora, facciamo una piccola premessa. Il primo album, self-titled, si arriva sul 2001, a me piaceva. Tempi non sospetti, che ti sembra il 2001, li conoscevi già, in realtà
3: no. Il botto lo fecero dopo.
1: Perché il botto fu The Reason 2003.
0: Sì.
1: Quindi quello prima a me sembrava una roba, quella alternativa, che se l'ascoltano in pochi me li sentivo anche un po' miei, non che impazzivo. Poi dopo The Reason, dai, che palle, ovviamente.
3: Loro erano stati un inizio di post-grunge, perché arrivarono,
1: sì,
3: dopo il new metal e hanno un po' aperto la strada ai vari Nickelback, The Calling, tutta quella robaccia.
1: Esatto, fanno sì, fondamentalmente robaccia. Poi hanno fatto diversi album, tipo 5-6 fino al 2018. Adesso non hanno annunciato l'album, ma hanno annunciato questo nuovo singolo che si chiama How Do You Sleep. Spero dormiate tutti bene, visto che avete ascoltato After The Party.
0: Eccola voi.

0: abbiamo provato a fare sta dissolvenza sul vinile, chissà se è venuta bene. Andre, che dici?
1: È venuta bene.
0: Eccoci qua, siamo ancora in casa Pur Noise, che lo diciamo non ci sta foraggiando purtroppo, ma stiamo parlando di Barely Ill, dei Koyo, un nuovissimo album. Ne ho parlato recentemente in un video con David, che salutiamo tantissimo.
2: Ciao Dave.
0: E è venuto un dibattito, e questo pezzo è una bomba, quello che abbiamo sentito, Irreversibile.
2: Bomba anche il colore del disco.
0: Bomba anche il colore del disco, sì, che sì, fa sempre vinili colorati, Pur Noise. E ci è piaciuto tanto quest'album, ma forse troppo simile al precedente,
2: okay,
0: che una volta sarebbe stato, sai, quando la band va in comfort zone sono tutti contenti. Ora invece viviamo in dei momenti che gli Skull da un disco all'altro cambiano completamente, lo fanno i One Step Closer, i Drain, tutte le band.
3: Quanto è passato dal disco precedente però?
0: Due anni, pochissimo, due anni. E quindi è questa la domanda. E adesso ci si aspetta sempre un po' di azzardo dalle band, se rimangono un po' troppo nella comfort zone quasi... andiamo fuori di testa, ma nelle band nuove, non nelle vecchie, che lì sappiamo bene quello che vogliamo. Da una band della nuova scena ci aspettiamo sempre una crescita. Loro sono rimasti, hanno fatto i pezzi fighi. E cos'è stata la nostra recensione? Molto bello, ma il primo era meglio.
2: Ho afferrato il discorso. Io ci tengo particolarmente, tra l'altro, a questa cosa qui, perché sono sempre stato dalla parte del super cambiamento, anche a discapito dell'album. Magari ti viene un po' più brutto, ma sei stato diverso,
0: coraggioso
2: o maturo, quello che mi piace di più usare, perché poi parliamo di band giovani, mi piace sentire che sono cresciuti, anche se poi appunto c'è sempre quella frangia di persone che voleva che si rifacesse uguale, a me piace più quando cambiano. Quindi anche nel caso dei Koyo, che ho ascoltato tutti e due gli album, ho notato anch'io questa cosa. Tra l'altro, paragonandoli, visto che sono appunto molto simili, faccio vincere di qualcosa in più quello prima. Se l'avessero fatto diverso, almeno dici, beh, però è tutta un'altra cosa, non li paragono neanche.
0: Madi, la tua?
3: Ma sì, penso di condividere la vostra opinione adesso, soprattutto se una band giovane deve in ogni caso azzardare qualcosa di diverso, almeno col secondo album, poi magari si trova più un compromesso artistico fra chi ti ascolta e magari anche... sì.
0: Poi magari artisticamente gli è venuto fuori questo, gli è venuto fuori bene, e nelle loro corde c'è quel sound lì, perché adesso lo possiamo definire il sound Koyo, che poi è un sound di Long Island, perché sono altre band che vengono poi da Long Island più o meno. Poi possiamo citare gli Stand Still o gli EVX, tutti ottimi gruppi che stanno venendo fuori da quell'isolotto vicino a New York, e sta spaccando la scena di Long Island moderna.
2: Che però è Koyo, inizialmente quando avevano solo quelle picche, tra l'altro io e te abbiamo visto dal vivo, dove eravamo in Austria,
0: a Vienna,
2: lì invece era più hardcore,
0: sì,
2: quindi
0: ce
2: l'hanno comunque nelle corde il poter cambiare o comunque spaziare tra hardcore e questo mandata più pop, però sono rimasti praticamente uguali, o comunque gli diamo tante altre possibilità, ecco,
0: sì,
2: visto che la musica bella la fanno.
0: Ormai è una band assodata e ci li ritroveremo per i prossimi anni, li vedo in crescita.
2: Mi vengono in mente gli Arms Length, che hanno fatto la stessa identica roba, l'album ogni due anni dopo, e il sound è quello.
0: E anche loro hanno fatto il tour con i Koyo,
2: sì,
0: Arms Length Headliner.
2: Genere paragonabile.
3: Forse anche il fatto di aver fatto due dischi abbastanza stretto giro, cerchi di tenere, sì, un po' quella, no, fanbase che hai fatto con un sound riconoscibile almeno all'inizio.
2: Vero, le attenuanti ci sono, poi io preferisco il cambio,
3: come vedo anche
2: voi, però sì, ci
0: e
2: sta.
0: E più di tutti guardate gli Anxious, che adesso li porteremo nelle prossime puntate.
2: Arriveranno,
0: sicuramente.
2: Dai.
0: Da Greenhouse all'ultimo, cioè a Bambi, sono stravolti.
2: Sì.
3: Beh, per quanto riguarda l'artista di cui parlerò ora, sicuramente lui ha cambiato molto, cioè nel senso è già ormai un veterano, è un classe 82, Jeff Rosenstock, ha avuto diverse band e soprattutto io sto approfondendo ora questa carriera solista molto entusiasmante. Anche in questo caso mi darete ragione, comunque tra i primi album di metà anni 10 e questi ultimi, dai, comunque c'è abbastanza differenza, c'è,
0: sì,
3: anche forse una... per esempio, leggendo, saluto Francesco Pandini, che è il primo che me ne ha parlato, l'avevamo anche passato anni fa in trasmissione, e mi aveva parlato anche del Soul Glow, fra l'altro, quindi è un po' qui fra noi in realtà. Ciao Francesco. Lui per esempio ha scritto su On the Rock di questo disco e c'è molto il vivere quel momento, come pure si può dire anche del disco successivo. Intanto scusate, stiamo parlando di No Dream, ora li facciamo anche vedere perché ci tengo, visto che sono
0: copertina magnifica,
3: copertina bellissima,
2: iconica
3: intanto. E poi anche con l'interno è strampalato questo.
2: Ah, che bel colore, ma dentro colore. C'è tutta una serie di arcobalenizzazione.
0: Wow. Spero si mai veda.
2: Un fango arcobalenizzato.
3: Sì, e visto che l'ho ricevuto da poco, approfitto anche per far vedere invece quello che è l'album del 2016. Anche questo è davvero notevole.
2: La splatterata.
3: Come si dice, cortesia HHV, non so se voi comprate sito di Berlino.
2: Anche.
3: Da questo negozio di Berlino.
0: Tra l'altro da dove viene Jeff Rosenstock, lo sai?
3: Lui è mezzo tedesco,
0: però da Long Island abita,
3: ed è sempre in Long Island, sì. Poi anche un ceppo ebreo di origine, quindi cioè davvero multietnico,
2: come la sua musica.
3: Sì.
0: E una volta ero a vedere i Pup a New York, e ad un certo punto, che avevo fatto anche una collaborazione, arriva Jeff Rosenstock ed ero lì con un mio amico, avevo un ospite da Long Island e arriva Jeff Rosenstock e tutti gli vogliono un gran bene, una standing ovation in questo locale dove non mi aspettavo ci fosse così tanta gente per vedere i Pup. E a quel punto noi dopo eravamo lì che cazzeggiavamo e dicevamo che era arrivato con la Panda Metano da Long Island.
2: Comunque l'avevo visto tra l'altro questo album in molte classifiche,
3: sì,
2: di forse album anche preferito di quell'anno, così era 2-3 anni
3: 2020, forse no, anche per quello che poi l'ho recuperato un po' alla svelta, proprio
2: sì,
3: perché comunque trascende un po', no, il genere, va anche a colpire molto il pubblico indie e a appunto finire su questi Metacritic, dai, prende soprattutto uscite dell'ambito indie o comunque dai, un po' il mainstream che va adesso. E questo me l'ha fatto sobbalzare all'orecchio, però voglio dire anche che cioè, secondo me è uno dei pochi album usciti negli ultimi anni in cui, cioè, non skipperei un pezzo, secondo me è bello proprio dall'inizio alla fine, sono tutte bombe.
2: Concordo, non
3: forse
2: skip
3: il secondo lato forse è un po' più riflessivo, più cantautorale, folk anche.
2: Rallenta un attimo, ma
3: rallenta.
2: Non peggiora.
3: E niente, quindi noi ascolteremo, sì, Scram, che è il terzo brano della scaletta di un album magnifico come No Dream, uscito nel 2020 per la Specialist Subject Records di Jeff Rosenstock.

0: vi ho portato un Frank Turner dannata del 2009, Poetry of the Dead. E tra l'altro questo, lo ammettiamo, è il primo take che rigiriamo da quando stiamo facendo la radio. E rigirare un take è la roba peggiore del mondo, perché tipo Cece mi faceva una domanda super spontanea, adesso cos'è che mi avevi chiesto, Cece?
1: Bello ricordarsi, per ricordarsela, però
0: perché hai portato
1: quella sì, cosa perché... lì è venuta tagliata allora sì, io no, davvero non ho dormito per
2: perché
1: due settimane,
2: perché sei andato così indietro nel tempo, visto che noi ci siamo sempre detti bisogna fare,
1: ma io non tanto quella, più perché okay. Ho portato Frank Turner.
0: Ma sì, non sono un grande fan di Frank Turner, ma e come al solito tutto quello che si dice prima di un ma non ha completamente bravo senso. Questo disco è molto figo, si parla di quando lui era un cantante di rivolta, l'ho visto per la prima volta in questi anni, nel 2009 era di spalla in Gaslight Anthem, Prime e Polar Bear Club, in un club a Monaco, sold out, fece questo concerto incredibile e fece questa canzone tra i Disatome, e già dalla prima volta che l'ho sentita dal vivo avevo percepito il testo. E questa canzone mi dà un po' il gancio per parlare di polemiche recenti che si sono state.
2: Scusa, prima però interrompo solo un attimo.
0: Vai,
2: nella take precedente hai detto che assomigliava a Billy Bragg, e Billy Bragg ha fatto un disco che si chiama Don't Try This At Home.
0: Esatto, bravissimo. E qui è appunto quello che lui ci spiega. Ci sono state parecchie polemiche recentemente, non so se avete seguito il caso degli Endit, il Banana Gate, sì. Vi mando dei video per un po' recuperare, adesso fare tutta la cronistoria sarebbe un po' complicato, però ci tenevo a questo pezzo per il discorso che ho fatto nel decostruire la figura del frontman. E appunto in questa canzone il buon vecchio Frank ci dice fate voi le cose da soli, e se c'è una cosa che il punk rock ci ha insegnato è rimboccarsi le maniche e andate su, e non pensare di essere meglio solo perché siete su un palco, perché alcuni di quelli che vedete lassù sono come noi, altri sono degli stronzi inarrivabili. Qualsiasi cosa vi dice uno sul palco non seguitelo, se vi dice di fare un qualcosa di bullismo non fatelo, e pensate sempre con la vostra testa. Lo so che magari a un concerto ci si fa un po' trascinare dalla situazione, ma pensate prima voi a quello che potete fare e quello che dovete fare. E adesso passiamo la palla a Cece
1: e parliamo dei One Line Drawing. Il caro Jonah Matranga, gli si vuole un gran bene, l'abbiamo visto in mille salse, lui per famosità dovrebbe essere nominato prima di tutto il suo progetto IFAR, e poi secondo me al secondo posto i New End Original. E questi One Line Drawing non sono altro che l'acronimo di New End Original. E è il suo progetto solista, ci mette dentro degli spirulamenti, ci suona sopra la chitarra e lui può fare quello che vuole con delle band emo, rock o meno, perché ha questa voce incredibile. Ormai sarà arrivato, poveraccio, ha superato sicuramente 50 anni, però la voce c'era ancora bella carica. E il progetto One Line Drawing era rimasto bello impausato da un bel po', io che lo colleziono e me li ascolto infinite volte, c'ero anche rimasto un po' male, e aveva iniziato a uscire tipo come Jonah Matranga e basta, e quella roba lì non mi soddisfaceva, mi mancavano i Far, mi mancavano i Gratitude, New End Original e anche i One Line Drawing. Adesso da 3-4 anni ha ripreso in mano il progetto, e è uscito già un album 2 anni fa, e adesso esce questo Rainbow Machine, di cui ho fatto il pre-order, quindi quando ce l'avrò ve lo porterò, ve lo prometto. Dai. E ci ascoltiamo This Is Warning.
0: Tra l'altro le avevo viste al vivo in New End Original quando vennero a Rock Planet tantissimi anni fa, avevo anche il poster nella mia vecchia casa, e ci andai a caso perché ancora non ero pronto a quelle sonorità, ma un mio amico che faceva il PR mi aveva detto dai canti vieni perché non viene nessuno stasera e infatti e cercavano di chiamare un po' di gente per fare un po' di mucchia, e non ero ancora pronto a quelle sonorità.
1: Un album solo con New End Original, anche quello no skip album, quindi ti sei beccato una data clamorosa.
0: Sì, poi mi era piaciuto, però
1: certo.
0: Mercoledì di novembre magari era un po'...
1: Ma no, certo, se non li conosci è fatica, un nome così strano. Va bene, ascoltiamoci la versione più light, cioè One Line Drawing.

0: Eccoci qua, Error the Glitterer, abbiamo suonato Stainless Steel. Qualcuno di voi è andato all'Outbreak, di cui voi che ci sta seguendo? Credo proprio di sì, anche perché avevo il feed completamente invaso da Regas che erano a quel bellissimo festival a Manchester, al quale mi piacerebbe tantissimo partecipare, ma facendo un lavoro stagionale credo che non potrò proprio.
1: Neanche ci sono mai stato, però sì, nella lista dei desideri.
0: Sembra proprio un festival della Madonna, per quanto non sia un grandissimo fan dei festival. E ci hanno suonato, penso, la prima serie, Glitterer, band che viene da quella dal quale porto il cappellino, i Title Fight. Forse la band più importante nel sound moderno che
1: sicuramente adesso influenzato tantissimi delle band di Regas di oggi,
0: di quello che stiamo ascoltando noi, sì. Di tutta la nuova scena probabilmente è la band,
1: se non è l'influenza maggiore, comunque ti dicono tra le 5 band c'è per forza Title.
0: Sì, è un nome che fa figo dire, che ha fatto tantissimo, abbiamo avuto la fortuna di vederci in dei posti minuscoli,
1: che ha fatto l'album della maturazione,
0: proprio la storia perfetta. Adesso magari nelle prossime puntate vi parteremo anche dei Title Fight, ma oggi siamo qua per parlare del progetto che viene dopo. È un progetto, a parer mio, fantastico, sì. Il Glitterer, che è arrivato già al quarto album, è estremamente prolifico. Qui vi faccio vedere l'edizione in vinile, eccolo qua,
2: che gira a 45, vedo
0: che gira 45, no, è scritto
1: no.
0: Male
1: no, due, vabbè,
0: ecco, e tra gli errori c'è Madi, infatti,
1: Madi non ne passa una,
0: Madi non ne passa una. Loro hanno dovuto scrivere non fatelo girare a 45 anche, perché
1: ma è stupendo,
0: è stupendo. Allora questo esce per questo mi sembra autoprodotto addirittura, hanno avuto diverse etichette, ma se la band del Regas the Title Fight
1: ormai sono
0: culo,
1: sì, poi anche loro l'ho visto in tutte le classifiche da anni, praticamente ogni album. E nelle classifiche del genere ci vanno in top 100, dai, per forza.
0: Non hanno una grandissima attività live, selezionano i concerti, adesso faranno dei concerti con i Joyce Manor negli Stati Uniti. Per chi non li conoscesse, che se li vado a recuperare, perché se siete dei nostalgici dei Title Fight, questa è la band che più di tutte li va a riprendere, perché è probabilmente quello che avrebbero fatto i Title Fight ora, band che probabilmente non riusciremo più a vedere dal vivo.
1: Speriamo.
0: Speriamo di sì, anche se hanno avuto delle grandissime offerte, ma proprio so di un posto di soldi, e loro hanno scelto di noi. Qui mi viene un gancio, una puntata in podcast che faremo prossimamente, una band che non pensavi che avresti visto live, quindi pensateci, perché seguiteci su Instagram, iscrivetevi al canale, verrà fuori un box, sì. E faremo una puntata su questo argomento.
1: Un altro motivo per non dormire per me di notte, pensare a questo.
2: Sì, quindi state connessi con After the Party, ma anche allo stesso tempo ricordo i miei canali, che sono appunto Radio Icaro Rubicone, Noi Radio, e anche questo gancio che mi dà involontariamente Kant, perché ho voluto parlare proprio dell'album di Joyce Manor, che è stato anche un po', no, la prima fonte di introduzione, no, di voi qui in radio. L'ho citato fra i miei best of su Calport so far del 2026, perché effettivamente...
0: Sei già in periodo a fare la classifica del 2026, Madi?
2: Sì, Calport fa questa cosa di prendere i primi sei mesi e dire qual è stato l'album fino ad oggi,
1: metà annata,
2: sì, che vi ha colpito di più. E ho voluto anche, insomma, per il bene che vi voglio, ecco,
1: grazie
2: per essere qua, di aver aperto questo canale insieme. Ho citato questo album perché effettivamente, insomma, mi ha proprio preso nel cuore, bellissimo.
0: Ho comprato i biglietti per i Joyce Manor e
2: no,
0: li andrò,
2: ecco,
0: a vedere a Londra.
2: Cazzo, ecco, ne parleremo, sì, dopo allora.
0: A Londra, perché Manchester, volevo andare a Manchester, ma era sold out. Le prima settimana a Londra, e dai, poi a Londra c'è sempre qualcosa da fare. E siccome
1: sì,
0: avrò,
1: certo,
0: tempo, andrò. Sto facendo nel corso degli anni dei vlog a tutti i negozi di dischi di Londra, e questa volta andrò a Banquet Records.
2: Ah, ecco, mi manca quello, bello. E quindi niente, iscrivetevi al canale After the Party e ascoltateci anche per le novità che faremo uscire nelle prossime settimane, nei prossimi mesi. E chiudiamo con l'ultima canzone offerta da Buon Cece.
1: Grazie, amici. Rimaniamo con le ricorrenze, andiamo un po' a no, la ballad finale.
2: Ormai sì. L'ultimo pezzo è il tuo.
1: Possiamo far senza. Allora, introduco un argomento che potrebbe poi diventare un futuro nostro podcast, che è il MySpace Core. Allora, questa band, i Rookie of the Year, non so se qualcuno di voi se li ricorda.
0: Certo.
1: Erano molto pieno periodo MySpace, quindi poi sono usciti un po' dai radar. C'era questa etichetta 111 Record, non so se qualcuno se la ricorda.
0: No.
1: E faceva roba alla Spill Canvas, per citarne uno un po' più famoso di loro. E poi l'etichetta è tramontata, tutte le band di quel genere lì sono un po' andate scemando, così come i Rookie of the Year, che erano dei rookie, adesso sono passati diversi anni, e Ryan, che adesso su Instagram si chiama Ryan Rookie, è l'unico superstite di questo progetto, quindi in realtà è un progetto solista, è tornato con questo singolo. Io ho detto, è un po' che ascoltavo la sua roba nuova, ho detto dai, non... Io ci tengo ai Rookie of the Year, però facendo della roba troppo brutta. Dai, i Rookie of the Year facciamo anche basta. Ho continuato a crederci e dai, questa è carina. Quindi è degna di chiudere questa puntata di After the Party. Ci ascoltiamo Better of Dead per rimanere anche nell'argomento della puntata e buonanotte.
2: Ciao ragazzi, buonanotte.
0: Ciao a tutti, grazie. Iscrivetevi al canale, mettete mi piace e dateci del like.
1: Ciao.
2: Ciao.

0: delegazione presieduta dal Cardinal Zuppi, presidente della CEI e arcivescovo di Bologna. Il servizio di Simona Mulazzani con le interviste al Cardinal Zuppi e al vescovo di Rimini, Niccolò Anselmi.
1: Un richiamo al valore dell'attesa, alla comunione, all'accoglienza, alla capacità di essere comunità di pace. L'arcivescovo Zuppi, nella messa celebrata in Basilica Cattedrale, vissuta con fede ed entusiasmo da tantissimi riminesi, ha indicato lo sguardo per accompagnare il tempo che manca all'incontro con Papa Leone.
2: Quando qualcuno così gli ha detto delle cose, gli ha insegnato a fare il Papa, per esempio, no? Non ha risposto. Mitissimo. E fortissimo. Oh, è l'unico che con fermezza ha detto che la guerra è da bestie.
3: La pace, l'unità, affrontare le grandi sfide, penso per esempio quella dell'intelligenza artificiale con tutto quello che comporta, mettendo sempre al centro la persona, la magnifica umanità. Ecco, penso che queste parole sono la vera preparazione che dobbiamo far nostra, anche perché lui senta questa comunione che dà forza a noi e a lui.
1: Rimini, dopo 44 anni, ha ricordi vivi dell'incontro con Giovanni Paolo II, che in modo fortemente simbolico ha preso parte alla celebrazione.
4: Potevamo trovare qualcosa di un po' più leggero, però la casula che indossa il Cardinal Matteo è quella che 44 anni fa ha indossato San Giovanni Paolo II, per cui...
1: Il Cardinal Zuppi ha voluto ricordare come la terra riminese sia stata feconda di vocazioni speciali che sono state ricchezza unica e nutrimento per la comunità ecclesiale.
3: È una chiesa che con tanti testimoni ha reso il Vangelo vicino a tanti, l'ha vissuto, e penso l'ultimo Don Oreste, che sicuramente ha seminato tanti frutti che continuano a mostrare la bellezza dell'amore di Cristo, l'umanità dell'amore di Cristo e come questo in realtà cambia il mondo, nel senso che restituisce il mondo a quello, al disegno con cui Dio l'ha voluto.
0: Approvati in giunta i progetti esecutivi di due interventi di manutenzione straordinaria all'area ex Chigi per 360.000 euro. L'area, rientrata nella piena disponibilità del comune di Rimini dopo la risoluzione del contratto col concessionario, necessitava di lavori urgenti per preservare le strutture ed evitarne il degrado. Il primo cantiere, da 250.000 euro, completerà i campi sintetici C e D per il calcio a 11. Prevista la posa dell'intaso prestazionale, il materiale granulare per la sicurezza degli atleti e l'agibilità del terreno, oltre alla realizzazione delle fondazioni per le attrezzature e il ripristino delle recinzioni danneggiate. Il secondo intervento, da 110.000 euro, metterà in sicurezza il blocco 1, l'edificio principale rimasto incompiuto. Sarà impermeabilizzata la copertura per bloccare le infiltrazioni, chiusi gli accessi non autorizzati e pulito dai rifiuti abbandonati il cantiere. La scorsa settimana Palazzo Grampi ha dato il via libera alla progettazione del lotto successivo per 1,5 milioni di euro, che include il completamento degli spogliatoi, nuovi campi in erba naturale sintetici, illuminazione e un parcheggio da 640 metri quadri. Al termine del travagliato percorso, l'area Ghigi potrà contare su 7 campi, tra calcio a 11, a 8 e a 5. Per il basket, l'ala Hassan Sankaré lascia Rimini per la Serie A1. Oggi l'annuncio del suo passaggio al Basket Napoli. Il 19enne, nato in Senegal ma di nazionalità italiana, lascia il Flaminio dopo 2 stagioni. È tutto, vi ricordo i nostri telegiornali su Icaro TV, canale 18, alle 19.15 e 20.15 e il nostro sito di informazione newsrimini.it. Grazie per averci seguito. Dalla redazione l'augurio di una buona serata.
5: Radio Icaro, l'informazione continua. Radio Icaro.

0: Senti, amico, ormai stiamo in macchina da 3 ore. Ma dove cavolo è questo posto?
1: Ve l'ho detto che ci voleva un po' di tempo per arrivarci.
2: Come si chiama il locale?
1: Si chiama...
3: Country Bunker Medicine Show.
1: Ci siamo. Ora eseguiremo un nostro grande successo. Ci auguriamo che vi piaccia.

0: Saskatchewan.
1: Scusi, ha visto due tizi con vestiti neri, cappelli neri, uno aveva una cartella nera.
2: Sì, sono andati di là. No, non ci prenderanno, siamo in missione per conto di Dio.
3: Loro sono della polizia?
2: No, signore, musicisti. Sono 126 miglia per Chicago. Abbiamo il serbatoio pieno, mezzo pacchetto di sigarette, è buio e portiamo tutte e due gli occhiali da sole.
4: Vai!
2: Che genere di musica fate qui di solito?
5: Oh, ne facciamo di tutte e due i generi, suoniamo il country e il western.
6: Howdy all, Lele Guerra here, questo è il Country Bunker Medicine Show, trasmissione quotidiana in onda sulle frequenze di Radio Icaro in Blu alle 18.20 e a mezzanotte 20, in streaming icaroplay.it e sul podcast alla pagina countrybunker.it. Vi faccio ascoltare tutti e due i generi musicali, quello country e quello western. Kurt Blond, Long Gone to Saskatchewan, perché quest'oggi festeggiamo il Canada Day e il Saskatchewan è appunto una delle 10 province dello Stato. Lo Stato è il secondo paese più grande del mondo dopo la Russia per superficie totale, con la costa più lunga del mondo. Il suo confine con gli Stati Uniti è il confine terrestre più lungo del mondo. La capitale è Ottawa e le sue tre maggiori aree metropolitane sono Toronto, Montreal e Vancouver. Il suo nickname è The Great White North. Il nome Canada è derivato dalla parola irochese Kanata, che significa villaggio o insediamento. A partire dal XVI secolo le spedizioni britanniche e francesi invasero il territorio e si stabilirono lungo la costa atlantica. Dopo numerosi conflitti armati, la Francia cedette quasi tutte le sue colonie del Nord America nel 1763. Il paese è un regno del Commonwealth ed è ufficialmente bilingue, si parla inglese e francese, più inglese che francese. Si ipotizza che i primi abitanti del Nord America siano migrati almeno 14.000 anni fa dalla Siberia, passando attraverso il ponte sullo stretto di Bering. Si stima che la popolazione delle prime nazioni, termine che si riferisce alle popolazioni aborigene dei Métis e gli Inuit, fosse intorno ai 2 milioni. Come conseguenza della colonizzazione, la popolazione indigena diminuì del 40 all'80% a causa delle malattie verso le quali non avevano immunità e le guerre. I nativi vennero discriminati dai coloni bianchi. Il governo, per evitare la discriminazione, promulgò una legge altrettanto discriminante che obbligava i nativi a rispettare la cultura canadese e abbandonare la propria. Negli ultimi anni sono stati scoperti più di 6.000 bambini indigeni occultati in tombe anonime e fosse comuni, che hanno messo in evidenza le dirette responsabilità del genocidio che si è protratto per oltre un secolo grazie a leggi razziali, alcune ancora in vigore, emanate dai governi del Canada. Le scuse pubbliche sono arrivate solo nel 2007 dall'ex premier canadese Michael Harp, che ha istituito una commissione che riconosceva il genocidio come l'affrontare la scomparsa, gli stupri e gli omicidi di almeno 4.232 donne indigene. Le scuse della Chiesa Cattolica sono arrivate solo nel 2022, grazie a Papa Francesco. Nell'ottobre 2019 il Canada venne segnalato dalle Nazioni Unite per le pessime condizioni abitative delle popolazioni indigene. La commissione d'inchiesta sottolinea che gli aborigeni hanno maggior probabilità di essere alloggiati male e di avere di conseguenza problemi di salute, e che la percentuale di senza tetto tra loro è sproporzionatamente alta e sono estremamente vittime prescelte agli sfratti forzati. Questa è la condizione del Canada di oggi, il Canada che condivide molti importanti campionati sportivi professionistici con gli Stati Uniti e ha 7 franchigie nella National Hockey League, una squadra nella Major League di Baseball, i Toronto Blue Jays, e una nella National Basketball Association, i Toronto Raptors. Oggi ascolteremo musica che arriva da quei territori, scritta e suonata da musicisti nati in Canada, come Sean Burns, che arriva da Winnipeg, nella provincia di Manitoba, che si è unito al sempre più crescente numero di artisti indipendenti che amano ascoltare e suonare il classic country. Sean Burns è Lost Country, Have You Seen That Train?

Have You Seen the Train, Sean Burns and the Lost Country. Grandi personaggi provengono dal Canada, il primo fra tutti, probabilmente il canadese musicalmente più conosciuto, è Neil Young, nato a Toronto ma cresciuto da sua madre a Winnipeg, lo incoraggiò ad imparare a suonare l'ukulele e il banjo. Raggiunse la notorietà negli anni 60, insieme ai Buffalo Springfield, lanciò la sua carriera solista nel 69 con il suo album di debutto omonimo e ottenne il grande successo unendosi a Crosby, Stills, Nash. Ha conquistato 3 Grammy Awards su 27 nomination e 7 Juno Awards su 29 nomination. Heart of Gold è il suo unico numero uno nella classifica di Billboard americana ed è rimasto al primo posto per ben una settimana.

Heart of Gold, Neil Young, 1972, l'album era Harvest. Altra canadese illustre è Joni Mitchell, nata a Fort McLeod, nella provincia di Alberta. A 9 anni fu colpita da poliomielite. Voleva suonare la chitarra, ma sua madre associava lo strumento alla musica country e disapprovava tutte le associazioni con gli hillbilly, quindi le ha comprato un ukulele. Alla fine ha imparato a suonare la chitarra da sola grazie a un libro di canzoni di Pete Seeger. La poliomielite le aveva indebolito la mano sinistra, così ideò accordature alternative per riuscire a suonare, accordature che continuò ad utilizzare per tutta la sua carriera per creare armonie e strutture non standard nella sua scrittura di canzoni. Iniziò a cantare nel 1962 in piccoli locali notturni di Saskatoon, prima di stabilirsi nel sud della California nel 1965, dove ha contribuito a definire un'epoca e una generazione. Nel 2002 è stata nominata Companion of the Order of Canada, la più alta onorificenza civile canadese. Ha ricevuto 11 Grammy Awards, un Grammy Lifetime Achievement Award nel 2002, con la motivazione che la descrive come una delle più importanti artiste femminile nell'era rock. Nel 1997 è stata inserita nella Rock and Roll Hall of Fame e nel 2023 la rivista Rolling Stone l'ha nominata la nona più grande chitarrista di tutti i tempi. Joni Mitchell, Big Yellow Taxi.

Vigil Taxi, Johnny Mitchell, da Ladies of the Canyon 1970. Gordon Lightfoot è nato a Orillia, in Ontario. La sua prima apparizione su di un palco avvenne poco prima dei suoi 13 anni come vincitore di un concorso. Si mise in proprio all'inizio degli anni 60, aveva scritto forse 75-80 canzoni quando fu coinvolto nella scena country e del folk revival dell'epoca. In meno di due anni, tra la fine del 61 e il 1963, il suo sound e la sua vita cambiarono per sempre. La sua musica fu scoperta nel 1964 quando si esibiva a Toronto. I suoi connazionali canadesi Ian e Sylvia scelsero due delle sue canzoni per un loro disco. Ian Tyson lo presentò quindi ad Albert Grossman, il loro manager, ma anche manager di Peter, Paul and Mary e Bob Dylan. Peter, Paul and Mary registrarono le stesse due canzoni e Marty Robbins registrò Ribbon of Darkness e la portò in cima alle classifiche country di Billboard. In vita ha ricevuto 16 Juno Awards ed è stato nominato per 5 Grammy. È stato inserito nella Canadian Music Hall of Fame nel 1986 e nella Canadian Country Music Hall of Fame nel 2001. È stato inserito nel 2012 nella Songwriters Hall of Fame in una cerimonia a New York City insieme a Bob Seger. È morto il 1 di maggio del 2023 all'età di 84 anni. Gordon Lightfoot, Sundown.

Pezzi di storia della musica quest'oggi nel Canada Day. Gordon Lightfoot, Sundown. I The Band si sono formati a Toronto, nella provincia di Ontario, nel 1957. Erano composti dai canadesi Rick Danko, Garth Hudson, Richard Manuel e Robbie Robertson e dall'unico americano Levon Helm. Dopo aver accompagnato Bob Dylan nel suo tour del 1966 come sua prima band elettrica, hanno cambiato il nome da Oaks in The Band perché venivano chiamati così da quasi tutti i musicisti della comunità di Woodstock, e questo da quel momento in poi divenne il loro nome ufficiale. Hanno pubblicato l'album di debutto nel 1968 e hanno ottenuto un grande successo sia di critica che di pubblico. The Band tenne il suo concerto d'addio il 25 novembre 1976. Le riprese dell'evento furono pubblicate nel 1978 come film concerto The Last Waltz, diretto da Martin Scorsese. Sarebbe stata l'ultima esibizione dei cinque membri originali, che hanno ricevuto il Grammy Lifetime Achievement Award nel 2008 e sono stati inseriti nella Walk of Fame canadese nel 2014. The Band, The Wait.

The Band, The Wait. I Blue Rodeo sono un gruppo formato nel 1984 a Toronto, nella provincia dell'Ontario, dagli amici di liceo Jim Cardi e Greg Keillor. Iniziarono a suonare alla fine degli anni 70 senza ottenere un successo commerciale, fino a quando non incontrarono il tastierista Bob Wiseman e decisero di formare una band. Il loro album di debutto, Outskirts, pubblicato nel 1987, riscosse un discreto successo in Canada fino all'uscita del singolo Try, che fu un successo immediato, raggiungendo il primo posto nelle classifiche e consacrando i Blue Rodeo come una delle migliori nuove band canadesi e portando Outskirts al quadruplo disco di platino nelle vendite. Nel 1993, quando il grunge aveva soppiantato il rock commerciale dalle radio, hanno registrato il loro album più acustico, Five Days in July, e hanno ottenuto il loro più grande successo vendendo oltre 500.000 di copie solo di quell'album. Negli oltre 35 anni dalla loro formazione hanno venduto oltre 4 milioni di album, ricevuto decine di nomination e vittorie ai June Awards, tenuto oltre 2.000 concerti, sono stati inseriti nella Canadian Music Hall of Fame e hanno ricevuto una stella sulla Walk of Fame canadese. Blue Rodeo, Till I'm Myself Again.

0: Till I'm Myself Again, Blue Rodeo, alla puntata dedicata al Canada Day. Nove promesse nell'ambiente musicale canadese, non posso farvele ascoltare tutte, ne ho scelte due. Una è Colt Wall, nato a Swift Current in Saskatchewan, dove suo padre è stato il 14° premier. Nonostante a casa sua si ascoltassero esclusivamente i due generi, ha iniziato a imparare a suonare la chitarra quando aveva 13 anni con le canzoni di AC/DC, Black Sabbath, Led Zeppelin. Grazie a Bob Dylan è stato ispirato a iniziare a scrivere e cantare canzoni invece di suonare solo la chitarra. Ha realizzato demo delle sue canzoni mentre era all'università e nel 2015 ha deciso di prendersi una pausa dagli studi per concentrarsi sulla sua carriera musicale. Quando è stato pubblicato il suo primo EP, Imaginary Appalachia, ha superato la soglia delle 500.000 copie. Nel 2016 ha aperto per Lucinda Williams a Ryman Auditorium e il suo primo album completo è stato pubblicato il 12 maggio del 2017. Colt Wall, Little Songs.
1: There's an old man in the foothills, and if he ain't dead, he's living there still. Of them little cutting horses all his life. That's a high dollar habit he don't mind. He's financed building songs and losing wives. Won't get much on mountain time except the older, the bigger high. He got to fill the big empty with little songs. There's a lady on the high line. She's fighting drought in her own mind.

Little Song, Cold Wall. Abbiamo parlato quest'oggi della musica proveniente dal Canada, perché il 1 luglio si festeggia il Canada Day. La puntata del Country Bunker si conclude qui. Se volete, mi trovate su Radio Icaro in Blu tutti i giorni alle 18.20 a mezzanotte e 20, su icaroplay.it agli stessi orari, mentre quando più vi aggrada la pagina del podcast countrybunker.it. That's all folks, da Lele Guerra è tutto, vi ringrazio per l'ascolto, vi auguro una buona serata, vi lascio con una giovanissima cantante di nome Bella White, che nonostante provenga da Calgary è cresciuta con il

Tagliamo la corda, che è meglio.

myself.